0: Capital Gold, la notte di Radio Capital.
1: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni

0: capital gold.
1: The best music. Come on. On Radio Capital.

0: Capital Gold. Gold. Gold. Gold.
1: Riempi la notte di grande musica con Radio Capital.
0: Capital Gold.

0: di donne di.
1: Capital Gold, la notte cult di Radio Capital.

Castle Gold. Listen to the night. Shh. Listen to Radio Capital.

0: Capital Gold. This is
1: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
1: Capital Gold.
2: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.

0: Capital Gold.
1: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme e dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.

0: Capital Gold.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì, e in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Le notizie alle 6, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Sono state violentissime scosse di terremoto che hanno colpito il Venezuela, edifici crollati anche nella capitale Caracas, si scava alla ricerca di vittime. La prima scossa di magnitudo 7.1, seguita un'ora dopo da altre due, la prima 7.2, la seconda a meno di un minuto di distanza di magnitudo 7.5. L'epicentro a San Felipe, 20.000 abitanti a circa 300 km a ovest di Caracas. Si tratta del terremoto più forte degli ultimi 126 anni, rientrato l'allarme tsunami. E i Campi Flegrei tremano ancora alle 4.17, una scossa di magnitudo 3.6 a una profondità di 3 km, epicentro a 2 km da Pozzuoli, al momento non si segnalano danni a cose o persone. Mio padre mi preferisce morto che gay, aveva scritto il figlio dell'uomo di 63 anni arrestato a Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca, per aver ucciso a colpi di fucile il figlio Mirko di 24 anni e la moglie Katia Andreoni di 52. Mi sono liberato di loro, ha poi detto ai carabinieri. Il governo italiano prova a ridimensionare le parole del segretario generale della NATO Rutte, ha rivelato che dalle basi americane in Italia sono decollate 500 missioni aeree per gli attacchi all'Iran. Le missioni sono state 200, secondo il Ministero della Difesa italiano, tutte legate a interventi di manutenzione o rifornimento e non direttamente offensive. Prezzo del petrolio ancora in calo a $72 al barile. In forte rialzo le borse asiatiche, Tokyo più 4%. Villa Certosa è stata venduta. L'acquirente della residenza sarda di Silvio Berlusconi e lo sceicco del Qatar Al Thani per 350 milioni di euro. Mondiali di calcio, si sono chiusi i gironi A, B e C. Il girone B e C vinti rispettivamente dalla Svizzera che ha battuto il Canada e dal Brasile che ha sconfitto la Scozia. Passano come seconde Canada e Marocco, mentre la Bosnia è tra le 8 migliori terze che accederanno ai sedicesimi. Nel gruppo A, che si è chiuso poco fa, ha qualificato il Messico e qualificato anche il Sudafrica, che hanno sconfitto Repubblica Ceca e Corea del Sud. Gli aggiornamenti alle 7 in Capital News.
7: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
8: Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it.

0: Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho 2 notizie per te, una buona e una ottima.
3: Wow.
2: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954.

0: Stamattina venendo in radio mi sono messo ad ascoltare un podcast che parla tra le altre cose di clima, clima che cambia ovviamente, però non è corretto secondo gli esperti parlare di cambiamento climatico ma di crisi climatica. Devo dire che questo non aiuta, devo dire. Beh, Laura, tu fai gesti con la testa, muovi la testa, ma hai ragione, perché effettivamente così già molti non ci credono, comunque tendono a rifiutare certi ragionamenti, quelli degli esperti che parlano da sempre di un cambiamento climatico. Adesso non capisco perché non si possa più dire cambiamento climatico, in realtà una ratio c'è. Dicono il clima effettivamente è sempre cambiato e quindi il rischio è quasi dar ragione a quelli che non ci credono, per cui invece bisognerebbe parlare di crisi climatica, perché è quello che stiamo vivendo e il cambiamento in corso è dovuto dal comportamento dell'uomo, alla responsabilità dell'essere umano, quindi è più coerente parlare di crisi. Io non lo so onestamente quale sia la parola giusta, non sono un esperto, però è micidiale quello che sta succedendo. Ecco, c'era anche riportato uno studio della NASA che faceva vedere, perché era un video podcast, quanto è cambiato effettivamente negli ultimi 30-40 anni, cioè noi in mezzo secolo abbiamo visto cambiare drasticamente il clima, e questo è un tema, e poi potrà non piacere alle persone, le persone si rifiutano anche di parlarne, no?
1: Mi stavo domandando, sì, dove vivi per aver ascoltato tutte queste cose stamattina.
0: Beh, insomma, devo farmi
1: un sacco di strada.
0: No, vabbè, ma mi sveglio la mattina e inizio ad ascoltare un po' di cose.
1: Riesci subito? Pronti via? Sì. Appena sveglio a essere, sì, operativo?
0: Sì, devo dire di sì. Cioè, sono operativo. Poi finita la radio, un crollo, però è... Poi come sai mi devo rimettere a lavorare, ma insomma ho una mezz'oretta per riprendermi. Però sì, no, mi metto ad ascoltare, effettivamente è molto interessante. Parlava Pasini, che tra l'altro secondo me abbiamo avuto ospite qui qualche volta.
1: Adesso dovrei far così sfrugugliare all'interno dei miei ricordi, perché abbiamo avuto diversi ospiti.
0: Sì,
1: quindi.
0: fisico del clima Antonello Pasini, bravissimo.
1: Sicuramente c'è stato un cambiamento. Vabbè. E sicuramente questo cambiamento ci ha portato alla crisi in cui siamo ora. Quindi direi che si possono utilizzare tutte due i termini.
0: Assolutamente sì. 6:10, questo è Buongiorno Capital, cominciamo.
2: Good morning.
3: Bonjour.
4: Guten Morgen.
5: Zao shang hao.
6: Bom dia.
7: Kalimera.
8: Buen dia.
9: Ohayo.
2: Buongiorno Capital con Marco Maisano.
0: No Woman No Cry ovviamente prima, Bob Marley su Radio Capital. Allora, è in corso questa crisi tutta quanta italiana, ma non solo, italiana e rumena, perché Mark Rutte, il segretario generale della NATO, in un'intervista a Fox News ha, come dire, smentito un po' la narrazione del governo sulla questione dei voli autorizzati e delle basi americane in Italia, non soltanto americane, basi NATO presenti in Italia. Perché? Perché Giorgia Meloni aveva, ricordate, rifiutato Sigonella a Trump, e tra l'altro da lì era nato anche uno screzio che poi abbiamo visto tutti quanti praticamente in diretta all'ultimo G7, perché Trump ha detto a Giorgia Meloni: sono stato lasciato solo, e poi vabbè, i messaggi, gli insulti, quello che ne è derivato. E però Rutte ha detto: beh, in realtà insomma la NATO si è impegnata anche l'Europa. Prendiamo il caso dell'Italia, che ha autorizzato 500 aerei, la partenza di 500 aerei statunitensi dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. Apriti cielo ovviamente, perché l'opposizione dice: ma scusate, avevate detto che non avevate autorizzato le attività, perché non si poteva, perché i protocolli non erano stati rispettati, allora è una favola, dice Giuseppe Conte. Risponde il governo, tra l'altro piuttosto irritato proprio con Rutte, perché dice: intanto sono sbagliati i numeri, non sono 500 ma sono 200, e poi sono tutti quanti voli che hanno a che fare con attività tecniche e logistiche non operative, cioè non sono voli offensivi, non andavano direttamente in Iran a bombardare in Iran, almeno questa è la posizione del governo. Poi vedremo quanto e come tenteranno di spiegare anche in Parlamento, perché si sono detti tutti quanti pronti a riferire in Parlamento, sia Crosetto, il ministro della difesa, che Giorgia Meloni, presidente del Consiglio. Certo, un po' un dubbio.

dubbio viene, cioè se l'Italia avesse autorizzato questi 500 voli e se questi 500 voli fossero stati tutti quanti voli operativi, quindi diretti verso l'Iran, ma allora perché Trump si è arrabbiato con Giorgia Meloni? Cioè, se eravamo amici, hai fatto tutto per me, insomma. Tra l'altro poi Rutte, ecco, parla di 4.000 voli in tutto, non soltanto in Italia, quindi a mentire evidentemente, se ha mentito, non è soltanto il governo italiano, ce ne saranno anche altri, perché anche la Spagna ha detto di aver rifiutato le proprie basi agli Stati Uniti. È così o anche lì si parla di voli tecnici, voli logistici? Insomma, è tutta quanta una questione piuttosto spinosa. Tra l'altro Crosetto dice: non è che cambiano i governi e cambiano queste alleanze e questi protocolli, quello che abbiamo fatto noi è quello che avrebbero fatto tutti quanti i governi e che hanno già fatto in passato altri governi. Tra l'altro poi c'è anche un po' di complotto, ecco, perché Giorgia Meloni, che si è sentita con Crosetto, pare creda un po' in una spallata da parte di Rutte, che è molto vicino a Trump, e che questa sia un po' il colpo di coda, ecco, di Donald Trump, che continua ad attaccare, in questo caso sfruttando le dichiarazioni di Rutte, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

0: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
0: Bologna, ma cosa pretendiamo? Continuiamo a dire di, che ci sono problemi climatici, poi alla fine nessuno fa meno del condizionatore, nessuno fa meno dell'auto. Dobbiamo lavorare 24 ore al giorno, quindi dobbiamo per forza essere sempre vigili e presenti. Abbiamo saltato tutti quelli che sono i tempi fisici e della natura. E il risultato è questo: lavoriamo H24, dobbiamo.

0: essere super connessi, dobbiamo essere sempre super refrigerati in estate, super riscaldati in inverno, muoversi in macchina, e il clima è quello che alla fine subisce di più. Ciao ragazzi, buona giornata e buon lavoro.
1: Ciao,
0: io sono già al lavoro,
1: ciao Luigi, buon lavoro a te, buon lavoro a te. È vero però che l'Europa si impone regole sempre più severe, a volte dandosi la mazza sui piedi, perché ci rimettiamo, ecco, prendiamo il caso del Green Deal, no? Sono delle regole molto molto rigide, però dall'altra parte del mondo tendenzialmente se ne fregano, o se non se ne fregano sono un pochino più tranquilli, ecco, con le regole. Il rischio che poi ci sorpassino, perché noi se facciamo tutto di corsa in questa transizione rischiamo di distruggere anche una parte della nostra economia. Voglio dire che se Cina, India e Stati Uniti non accelerano davvero anche loro, noi possiamo anche sentirci moralmente superiori perché siamo quelli bravi, ma il clima non cambia certo per i nostri sensi di colpa. E quindi poi è vero, sì, effettivamente c'è una parte di ipocrisia, una dose di ipocrisia, no? In tutto quello che facciamo, ci lamentiamo del clima e poi c'è del caldo, ma utilizziamo molto i condizionatori per difenderci da quel caldo, che però quei condizionatori continuano a in qualche modo causare, ecco, la crisi climatica stessa. È un cane che si morde la coda, me ne rendo conto, però così è. È in vendita Villa Certosa, anzi pare che sia stata venduta, ecco, ve lo volevo dire prima, non volevo dedicare tutto quanto l'intervento a questo, ma insomma, però mi sono un po' divertito a riguardare le immagini di Villa Certosa. Siamo ovviamente in Sardegna, parliamo della villa che è appartenuta alla residenza privata, insomma, di Silvio Berlusconi. Mi sono divertito a riguardare le foto perché, insomma, è un po', crea un po' quell'effetto nostalgia, positivo o negativo, ognuno poi deciderà, però ecco, è un pezzo di Italia è passato di lì, anzi un pezzo di mondo direi che è passato lì. Chiunque è andato a Villa Certosa.
2: Io no.
1: No, va bene, anch'io, insomma. Anche se però sembra un bel posto, ecco.
2: Vabbè, Marco, te lo dico, l'ho presa io.
1: L'hai
2: su.
1: Presa tu.
2: Sì, per farci le vacanze quest'estate e poi la rivendo.
1: 350 milioni di euro, quindi una cifra importante, e l'ha acquistata la famiglia reale del Qatar, quindi l'ha acquistata Al Thani, che abbiamo imparato a conoscere, l'emiro del Qatar, uno degli uomini più ricchi del mondo. E la valutazione appunto è vicina, ecco, a 350 milioni di euro, comunque una cifra inferiore rispetto ai circa 500 milioni ipotizzati dal mercato. Ovviamente a venderla sono i figli di Berlusconi, insomma i suoi eredi, che hanno deciso di mettere in vendita la proprietà dopo il 2023, quindi è sul mercato da un bel po'. Ma sai, non si vende facile, non è un bilocale a Milano. La Certosa la vendi veramente male. E la compra ovviamente non il signor Al Thani in sé, ma insomma la compra un'operazione, ecco, condotta attraverso una società, una grande società, la Constellation Hotels Holding, società con sede in Lussemburgo, che rappresenta uno dei principali veicoli immobiliari internazionali.
2: Quindi, che sull'annuncio aveva scritto visto e piaciuto,
1: sì.
2: Non ci possono essere lamentele, quindi come la vedi?
1: Allora, il senso però di Villa Certosa, allora, 7 piscine all'aperto, ma cosa sei 7?
2: Perché magari avevano temperature diverse, certo, sai come quando vai nei bagni, insomma, tipo le terme, così, ecco.
1: Certo, sì. Poi spa, ovviamente 7 ville più modeste, più piccoline, insomma, cottage sparsi, cottage, non c'è neanche il numero.
2: È per gli ospiti.
1: Numero di, insomma, cottage sparsi, campi da calcio, da golf, poi ci sono ovviamente le giostre per i bambini, l'orto medicinale, certo.
2: L'orto medicinale.
1: L'orto medicinale.
2: Tu me lo fai passare così, ma...
1: No, io sto leggendo, diciamo, una specie di annuncio. La grotta di Nettuno. Cos'è la grotta di Nettuno, signor? La grotta di Nettuno, che succede?
2: Adesso
1: nella
2: mi documento.
1: Beh, l'eliporto è la cosa più normale. Il vulcano artificiale, c'è anche un vulcano artificiale. Il bunker atomico, certo, ovviamente. E l'area per la talassoterapia. Che
2: leggo, la salute prima di tutto.
1: leggo il virgolettato che dice: è un rifugio di serenità. Un rifugio di sanità, pensato per il benessere olistico e il rinnovamento.
2: Allora io ti posso dire invece che la grotta di Nettuno mi viene da ridere. La grotta è un'installazione artificiale e scenografica che è integrata all'interno della scogliera, quindi è stata fatta per creare una grotta dove la grotta non c'era.
1: Comunque, fantastico. E ci sono passati veramente tutti, tutti: George W. Bush, Tony Blair, Vladimir Putin, Zapatero, tutti, destra e sinistra, Topolanek, oddio Topolanek, te lo ricordi Topolanek?
2: No, è un personaggio dei fumetti.
1: Se non sbaglio. No, Topolánek era, se non sbaglio, era il primo ministro ceco, era presidente ceco, secondo me. Era quello che fu visto girare nudo, insomma, c'erano le foto lui con alcune ragazze.
2: Mirek Topolánek, ingegnere e manager politico ceco, certo, è stato primo ministro della Repubblica Ceca dal 2006 al 2009.
1: Ricordo, sì, insomma. Però ecco, sono passati veramente tutti, però Topolánek in particolare, questo, beh, è un bellissimo nome, e però l'ex premier, mi ricordo, insomma, era circondato da ragazze, e lui era nudo, se non sbaglio, completamente nudo nel giardino della villa.

0: sicuramente la simpatica Berlusconi.
1: È Topolanek.
0: Ciao. Però, buon lavoro.
1: Scusami, Mauro, Topolanek è veramente un cognome notevole. Cioè, se ti chiamo il dottor Topolanek, beh, cioè, mi metto subito sull'attenti, cioè Topolanek.
2: Guarda che è l'amico di Paperinik.
1: No, ma non fare battute, il dottor Topolanek. Guarda, era un nome veramente incredibile, cioè, a me mi ha sempre molto appassionato. Comunque, niente, Villa Certosa è in vendita, basta, ormai è andata, insomma, 350 milioni di euro, appunto, cos'è?
3: La felicità,
1: questo è Berlusconi. Con una piscella, vedi che cosa abbiamo visto? Cosa abbiamo visto? Cosa c'è passato sotto?
2: Ma hai sentito proprio la fluidità?

0: chitarra.
1: La chitarra del suono, assolutamente. Allora, parliamo di cose serie un attimo, perché il Senato ha approvato in prima lettura la riforma della legge sulla caccia con 80 voti favorevoli, 56 contrari e 2 astenuti. Sembra essere una vera schifezza, perché il disegno di legge che è stato sostenuto, voluto moltissimo dal ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida e presentato dal senatore Lucio Malan, modifica per la prima volta dopo 34 anni la legge del 92 sulla tutela della fauna selvatica. Ora ovviamente il testo dovrà anche essere approvato dalla Camera e vedremo se ci saranno modifiche. Allora, le principali novità riguardano un ampliamento della possibilità di caccia, quindi puoi sparare con più facilità. I cacciatori vengono definiti bioregolatori, cioè soggetti che contribuiscono, diciamo, al controllo, no? Della fauna. Inoltre il parere dell'ISPRA, che è l'istituto che si occupa di ricerca e tutela ambientale, non sarà più obbligatorio, ma soltanto consultivo, cioè le regioni potranno decidere diversamente purché motivino la loro scelta. Quindi insomma la riforma prevede anche calendari di caccia venatori più lunghi, con la possibilità di cacciare durante alcune fasi di migrazione e nidificazione e anche oltre il tramonto. Quindi insomma cambiano un bel po' di cose. Tra l'altro questa norma è stata anche contestata dalla Commissione Europea, che ha espresso quantomeno dubbi, ecco, perché alcune norme potrebbero proprio violare le direttive europee sulla tutela della biodiversità, esponendo quindi l'Italia a un rischio di procedure di infrazione, come è accaduto in altri casi. Comunque il voto al Senato si è svolto con grandi proteste, insomma hanno protestato moltissimi partiti, moltissimi senatori e per la verità anche alcuni esponenti della maggioranza, ecco, come ovviamente l'onorevole Brambilla e Rita Dalla Chiesa, che hanno espresso la loro contrarietà alla riforma.

0: Langley, Choosing Texas, alle 6.33 su Radio Capital. Choosing Texas, wow. Allora, un'indagine Gallup, scusate, riprendo per un istante, rivado al primo intervento, quello sul cambiamento climatico, perché un'indagine Gallup in 140 paesi rivela che gli individui seriamente preoccupati, poi questo seriamente un po' secondo me restringe il campo, seriamente preoccupati ovviamente del clima, scendono per la prima volta sotto al 50%, e addirittura chi teme la crisi del clima pensa di essere isolato dal resto della società. Un po' questa sensazione secondo me c'è, infatti quando ne parli vedi che la gente fa ma che palle ancora con sta storia, e tu dici ma signori è un disastro, però sì, un po' isolato sei. Torniamo tra poco.
1: Good morning.
2: Bonjour.
3: Good morning.
4: Ohio.
1: Buongiorno Capital.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!
7: Dottore, telefono per mio marito.
8: Mi dica, che succede?
7: Da due giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
8: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
9: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, da domani in edicola con Repubblica.
1: Capital. Solo bella musica.

0: Ciao Marco.
1: Ciao.
0: Sì, hai ragione. Io, in merito alla crisi dell'acqua che c'è adesso, idrica, che manca l'acqua, lo dico sempre, tutto sto mais seminato nei prati che richiede un mucchio di acqua per mantenere delle bestie che bisogna mangiare, basterebbe mangiare meno carne. Quando gli dici queste cose sembra che gli parli in aramaico. Non ti, sembra di parlare, non so, della relatività con una gallina uguale.
1: Ciao, non lo so, Giancarlo. Sai cos'è Giancarlo, però? Secondo me anche un po' di stanchezza, ecco. E mi sento dire che un po' va anche compresa, perché effettivamente siamo bombardati, letteralmente bombardati. Non che prima le cose brutte non accadessero, e certo, e non saperle di sicuro non è un bene, però effettivamente siamo bombardati perché c'è una quantità di contenuti che parlano di questi temi spropositata sui telefoni, nei TG, in radio, ovunque ti giri e ne senti parlare. Poi certo, quando ci sono questi picchi di calore ne senti parlare ancora di più, così come l'intelligenza artificiale legata all'educazione. Anche questo è un tema che sta cominciando un po' a stancare le persone, perché tendenzialmente ti rispondono: vabbè, ormai è andata così, quindi che dobbiamo fare? Beh, però insomma qualcosa bisognerebbe fare. Se lo chiedono sempre più docenti, soprattutto universitari, perché è in corso quella che gli studiosi chiamano delega cognitiva. C'è un interessante articolo sul Sole 24 Ore firmato da un professore di informatica della Sapienza, Walter Quattrociocchi, che dice il problema è questa delega cognitiva, cioè noi non deleghiamo più solo il calcolo come facciamo per esempio con una calcolatrice, ma deleghiamo proprio la comprensione, e il rischio quindi è che il cervello si abitui a saltare la parte più importante, no? Quella in cui si sbaglia e quindi poi corregge, riflette e finalmente poi, dice il professore, capisce. Il paradosso è che oggi invece molti studenti consegnano elaborati impeccabili. Tra l'altro io lì credo che tu te ne accorgi, no? Tu professore, quando ti arriva da ragazzo di 15 anni un testo scritto così, insomma, in maniera esemplare, dico, anche se tu in realtà puoi chiedere all'intelligenza artificiale addirittura questo, scrivilo come lo scrivi, come lo potrebbe scrivere un bravo quindicenne, non eccellente, bravo quindicenne, quindi va tenuto conto. Però ecco, questo lessico sempre più corretto, struttura perfetta, linguaggio tecnico, diceva basta fare una domanda, poi fuori dal copione spesso emerge il vuoto, è sempre il professore che parla. Non manca la risposta, ma manca proprio il percorso che porta a quella risposta. E poi c'è un'altra parola che hanno coniato gli studiosi del MIT, che è debito cognitivo, cioè ogni volta che affidiamo il lavoro mentale a una macchina senza elaborarlo però personalmente, risparmiamo tempo nell'immediato, è vero, ma accumuliamo un debito che pagheremo dopo, quando ci verrà chiesto di ragionare senza assistenza. E questa cosa è vera, ma per non parlare del tempo che perdi a correggerla l'intelligenza artificiale, perché è un po' così ancora, poi magari in futuro non sarà così, ma tu magari deleghi qualcosa e poi devi passare altri 10 minuti a sistemare il testo perché alcune cose non tornano, perché ha le allucinazioni, dice cose che non hanno senso. Però insomma il tema è che, abbiamo detto tante volte, non è l'intelligenza artificiale in sé, ma è l'utilizzo che se ne fa. E quindi se uno lo usa per fare domande, ottenere risposte, farne altre per cercare di capire meglio, e quindi è come parlare con una persona molto preparata, molto colta, può avere senso. Se tu fai una domanda, prendi la risposta e la copia, la incolli, stai delegando. Non sei d'accordo? Tu la usi, Laura, tu l'intelligenza artificiale?
2: Poco, se devo dirti la verità. Io sono ancora di quella generazione che so che, insomma, sono un po' retrodatata dell'enciclopedia, cioè nel senso tendo magari sulla base delle fonti che ho per reperire un'informazione a usare libri

0: sicuramente utilizzo internet, però non sono ancora così pratica e confident, mettila così, con l'intelligenza artificiale, anche se penso che sia uno strumento molto utile, ma che è imprescindibile l'utilizzo da parte dell'essere umano come integrazione, cioè non va a sostituire, certo, il ruolo dell'essere umano.
1: Sì, sì, che poi è questo il problema, dovrebbe amplificare la nostra capacità di pensare e non sostituirla.

0: Zucchero, canzone triste alle 6:47 e poi ci sono i francesi. Noi parliamo di intelligenza artificiale, ma ieri anche a The Breakfast Club, se non sbaglio, ne hanno parlato di quello che invece amano fare i francesi a proposito di delega cognitiva, eccetera. Quelli ti mettono a sedere all'esame di maturità e ti fanno domande tipo: abbiamo il controllo delle nostre parole? Oppure si può essere felici quando gli altri non lo sono? Wow, insomma, domande, come le possiamo definire? Esistenziali.
1: Impegnative.
0: No, in Francia fanno così, e la filosofia è una delle prove principali della maturità. Gli studenti hanno 4 ore di tempo per sviluppare una riflessione argomentata oppure analizzare un testo filosofico. E non stiamo parlando di opinioni, non è che dici secondo me, bisogna proprio costruire un ragionamento, utilizzando ovviamente tutti quanti gli autori e filosofi che hai studiato nel corso, insomma, dell'anno e degli anni. E

Questa prova per i francesi è molto più di un esame scolastico, è quasi un rito, lo racconta il Post, è quasi un rito nazionale. Il giorno dell'esame televisioni e giornali seguono in diretta l'uscita delle tracce, i filosofi che vengono scelti e quelli che vengono invitati invece nei programmi televisivi, e perfino il ministro dell'istruzione a quanto pare distribuisce personalmente i compiti in una scuola. È lì proprio è ragionare, è il pensiero critico per i francesi, ovviamente questo è molto molto importante, insomma c'è un senso forse così di stato, di tutela della democrazia che è un pochino più maturo rispetto al nostro, non lo so, magari non è detto, però ecco effettivamente loro ci tengono molto, ecco, soprattutto in un'epoca in cui l'intelligenza artificiale è in grado di fornire risposte in pochi secondi, mi sembra bello, no? Sapere, pensare che invece a dei ragazzi, a chi deve fare la maturità, vengono ancora poste domande del genere, domande impegnative, forse neppure l'intelligenza artificiale saprebbe darti una risposta coerente, magari bella, figa, sì, ma magari non proprio coerente, e sicuramente poi vabbè, chi te la legge a scuola se ne accorge di sicuro, insomma, che non l'hai scritta tu, però ecco, bell'esempio, bell'esempio.

0: Buongiorno Marco.
1: Buongiorno
0: Alessandra. Ho sentito questa notizia della prova che danno a scuola in Francia. Mi viene tristemente da pensare che ormai il nostro esame di maturità sia diventato quello di mettere la coroncina di alloro in testa al maturato, i fiori, la bottiglia, si festeggia

0: come se fosse una laurea, ma che cosa? Una roba stantia dove ormai è diventato tutto formalità e dove non c'è ben poco, insomma, di riflessivo ormai, veramente molto molto ben poco. E chi vi parla, insomma, lo sa. Un caro abbraccio da Alessandra.
1: Perché ci lasci col mistero pure, Alessandra? Chi vi parla lo sa perché?
2: Perché magari sarà un insegnante.
1: Non poteva dirlo, scusami. Comunque no, sarei
2: chi
1: così
2: vi parla lo sa.
1: Ma che male c'è, voglio dire, uno festeggia, certo, è arrivato in fondo, ma non sarà mica colpa dei ragazzi poi. No, cioè, voglio dire, non lo so. Sì, certo, poi effettivamente ne parlavamo con Grassucci, ci sono sempre meno bocciati, cioè si tende a passare, diventa un po' una formalità per certi versi, però è anche cosa hai costruito prima, non è soltanto, no, la maturità che dimostra effettivamente quanto bravo sei.
2: Ti faccio una domanda.
1: Sì.
2: Metti che tu hai un percorso eccellente durante tutto l'anno, ok, che hai sempre studiato. Nella maturità la pressione, lo stress, ti mandano in tilt e vai male nelle due prove. Di secondo te bocciato? Ripeti l'anno?
1: Ma il punto è che spiegava Grassucci, non è possibile, perché tu arrivi già con dei crediti, cioè non puoi bocciare, la verità è quella.
2: Beh, il credito non è che ti dà la sufficienza automatica.
1: No, basta poco, basta veramente poco, è ridicolo. Credo che ci siano dei crediti automatici all'orale, cioè veramente bocciare è complicatissimo, è veramente, ti devi impegnare, ma diciamo devo bocciare, ma insomma, però ecco, non direi quello che dice Alessandra, che è tutta una formalità, ma non è vero, insomma, ragazzi, mi sembra che affrontino comunque quella prova come una prova vera, che poi sia diventata nel tempo una formalità, di certo non sarà colpa loro, ecco.

0: sono d'accordo. Sto facendo l'esame di maturità, non sono di italiano, ma sono in questa commissione e i miei ragazzi, alcuni hanno fatto dei temi bellissimi facendo uso del pensiero critico.
1: Ma certo, assolutamente, sono d'accordo con te, Anna. Vabbè, tanto non si è mai contenti, ecco, questa scuola che è stata riformata molte volte, ma non si riesce comunque a trovare la quadra. Molti messaggi di genitori, professori e studenti che vanno a fare la maturità. In bocca al lupo a tutti, ovviamente. Noi ci sentiamo domani dalle 6 alle 7. Adesso le ultime notizie, poi The Breakfast Club. Grazie a tutti, ciao.
2: In collaborazione con Radio Capital, Willy Peyote. Con l'uscita del nuovo album Anatomia di uno schianto prolungato, Willy Peyote torna a casa e lo fa dal vivo sul palco dei migliori club d'Italia. Willy Peyote Club Tour 2026.
3: Grazie, ma no, grazie.
2: Date biglietti su livenation.it.
3: Grazie, ma no, grazie.
2: Tutte le info su capital.it.
4: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
5: Le notizie alle 7, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Palazzi crollati e decine di vittime, centinaia di feriti in Venezuela, il paese colpito da tre scosse di terremoto superiori a magnitudo 0.7. Pochi istanti fa la presidente Rodriguez ha fatto un primo bilancio, 32 vittime, 700 feriti. La prima scossa 7.1, epicentro a San Felipe, 20.000 abitanti a 300 km dalla capitale Caracas. Un'ora dopo una scossa di magnitudo 7.2, meno di un minuto dopo un'altra di 7.5. Si tratta del sisma più forte degli ultimi 126 anni. Si scava tra le macerie in diverse zone del paese, rientrato l'allarme tsunami. I Campi Flegrei in Italia tremano ancora, alle 4.17 una scossa di magnitudo 3.6 con epicentro a 2 km da Pozzuoli, al momento non si segnalano danni a cose o persone. Mio padre mi preferisce morto che gay, aveva scritto il figlio dell'uomo di 63 anni arrestato per aver ucciso a colpi di fucile proprio il figlio di 24 anni e la moglie di 50. Simone Di Gregorio.
6: Piero Moriconi ha sparato a Katie Andreoni, 52enne, e Mirko, 24 anni. L'allarme è stato lanciato da un familiare che ha sentito le fucilate, si è avvicinato alla casa e ha chiamato i soccorsi denunciando una sparatoria a Camaiore, nella zona di Pieve, in Toscana. Ha segnalato la presenza di una persona armata sul tetto della casa ed è rimasto lì fino all'arrivo dei carabinieri. Moriconi, muratore, 63enne, è stato disarmato, gli hanno levato il fucile da caccia, lo hanno bloccato e lui non ha opposto resistenza. Mi sono liberato di loro, ha detto, come per giustificarsi per il duplice omicidio della moglie e del figlio.
5: 200 non 500. Il governo italiano prova a ridimensionare le parole del segretario generale della NATO Rutte, secondo il quale dalle basi americane in Italia sono decollate centinaia di missioni per la guerra in Iran. Silvia Mobili.
7: In un'intervista a Fox News, Rutte aveva detto che circa 500 aerei americani sono decollati dalle basi in Italia per sostenere l'operazione contro Teheran. La risposta del Ministero della Difesa non si è fatta attendere, precisando che l'Italia ha autorizzato esclusivamente attività di natura tecnica e logistica, escludendo quindi qualsiasi partecipazione ad azioni offensive, nel pieno rispetto della Costituzione. Il ministro Crosetto si è anche detto disponibile a riferire nuovamente in Parlamento e anche a fornire l'elenco dettagliato dei voli autorizzati. La NATO ha precisato in seconda battuta che il segretario generale faceva riferimento ad un supporto logistico o tecnico.
5: Il prezzo del petrolio è ancora in calo, Brent a $72 al barile, in forte rialzo le borse asiatiche, Tokyo più 4%. Mondiali di calcio, il Messico vince contro la Repubblica Ceca, passa da primo del girone ai sedicesimi, il Sudafrica batte la Corea del Sud e per la prima volta è ammesso alla fase a eliminazione di un mondiale. Nel girone B la Svizzera batte il Canada, passa da prima, il Canada da secondo, la Bosnia supera il Qatar e si qualifica tra le migliori terze. Girone C, il Brasile ha sconfitto la Scozia 3-0 con doppietta di Vinicius, ora quota 4 gol in questo mondiale, Brasile primo nel girone davanti al Marocco grazie alla differenza reti. Capital News torna alle 8.
8: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad. Via.

0: 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.

0: vento fresco dei Pink Floyd alle 7-8 minuti. Parte da qui Breakfast Club con Andrea e Riccardo.
1: Eccoci.
2: Capo, qua è dura! Qua è veramente dura! Siamo a 40 a lavorare! Solo io lavoro! Solo io sto lavorando! Gli altri guardano! Stanno guardando! Non solo che guardano, vogliono comandare oppure!
3: Radio Capital, The Breakfast Club.
0: Piccolo fuori onda dell'incontro che abbiamo fatto io e Riccardo con Linus.
1: Sì.
0: E questa era la frase che.
1: Il nostro dice, sfogo è stato.
0: Il nostro sfogo è stato questo. Capo! È dura! Qui sono 40, perché lui dice, quello è molto divertente, è un camionista, ma anche un blogger italiano, un creator, Gabriel Maducolu, è molto simpatico e in questo video dice chiaramente, qui tutti vogliono comandare.
1: Però
0: il grido d'allarme è questo, insomma, in un momento in cui è difficile lavorare per le condizioni estreme
1: molto.
0: Del caldo che, come avete notato, non so se l'avete sentito, sta attanagliando l'Italia, l'Europa, il mondo intero, forse l'universo e tutto il planisfero.
1: Esatto.
0: L'onda di caldo si estende ancora, le 16 città con bollino rosso, oggi si unirà Bari, domani passeranno a 18 con Genova, l'afa aumenterà fino a domenica e si allungherà sul sud Italia. 38 gradi saranno generalizzati nel fine settimana in tutta la pianura padana, quindi fino al 30 comunque dovremo essere con queste temperature.
1: Sì, fino a fine mese dovremo convivere con queste temperature roventi. Questa mattina stavo leggendo con molto interesse un'intervista sulle pagine interne del Messaggero ad un biometeorologo che si chiama Marco Morabito, che parla del ruolo comunque determinante dei climatizzatori in queste giornate così complicate da un punto di vista del clima, che secondo degli studi, stiamo proprio parlando di statistica allo stato puro, avrebbero evitato il 70% di decessi.
0: Vedi.
1: Quindi insomma il tanto demonizzato climatizzatore comunque il suo lo fa, però ovviamente Morabito dice ci salvano la vita ma attenti agli sbalzi. Allora innanzitutto emerge che ce l'ha il 56% delle famiglie italiane ed è quasi un bene, diciamo, capito, che non l'abbiano tutti, perché altrimenti se tutti l'avessero e tutti lo utilizzassero più o meno in un momento contestuale, quello potrebbe portare anche insomma dei danni piuttosto seri per quanto riguarda blackout e situazioni di questo tipo. Il problema è nelle scuole, perché ce l'ha soltanto una su 10 e anche questo statisticamente è un dato davvero drammatico. Secondo lui non bisognerebbe mai utilizzarlo sotto i 25 gradi, bisogna stare attenti ovviamente agli sbalzi, perché può capitare di entrare in un negozio ad esempio dove l'aria condizionata è a 20, poi magari esci, ci sono 15 certo. gradi in più e allora il nostro fisico ne risente. Però insomma i climatizzatori vanno usati con criterio, ma possono essere determinanti in giornate come queste.
0: Oggi la Stampa intervista Riccardo Valentini, insignito del premio Nobel per la pace nel 2007 per le sue ricerche condotte proprio sul clima e cambiamenti climatici. Lui dice dobbiamo abituarci alla nuova umanità climatica, ritariamo le nostre vite. Era un po' quello che dicevamo ieri col climatologo dell'università che abbiamo intervistato, Petitta, che dice questo, insomma dobbiamo ormai abituarci e non continuamente contrastare questa situazione. Lui dice le temperature di questi giorni sono anomale, siamo nel mezzo di un'ondata di caldo come non si vedeva da tantissimi anni e non è una mia interpretazione, lo dicono i dati, ci sarà sempre qualcuno che dirà che è normale, che il cambiamento climatico non c'entra, ma non è vero, siamo noi veri responsabili di questa situazione e non è certo una novità, noi climatologi e scienziati lo diciamo da almeno 30 anni, inascoltati perché dice lui gli interessi economici legati al petrolio sono enormi, d'altronde le guerre si combattono ancora per quello.
1: Allora vogliamo dire che poi ci sono delle situazioni che invece io capisco un po' meno, ma mi rendo conto anche che la passione per la musica e per alcuni interpreti vada oltre il raziocinio, perché voi come tutti sapete nell'area molto ampia di Tor Vergata qui a Roma il 4 luglio ci sarà l'attesissimo concerto di Ultimo che dovrebbe portare in quell'area circa 250.000 persone se non più. Allora i fan di Ultimo sono già in tenda lì accampati a Tor Vergata da qualche ora, ripeto il concerto si terrà il 4 luglio, oggi è il 26 giugno.
0: Due domande, perché e soprattutto non hanno una mazza da fare?
1: Ecco, soprattutto quello. Lo stesso Ultimo li ha un po' dissuasi considerando anche quelle che sono le temperature in questo momento, ha detto evitate i colpi di calore, però diciamo che i fan di Ultimo che vorranno assistere a questo concerto hanno preso questa cosa come se fosse una vacanza in campeggio, l'hanno detto proprio apertamente, venire qui è come fare

0: una vacanza e i miei giorni di ferie, dice questo ragazzo, li dedico a questo evento. Quindi insomma, immaginate questa situazione abbastanza paradossale.
1: Davvero.
0: Con questi ragazzi che sono già accampati lì nell'area di Tor Vergata per un concerto che si terrà il 4 di luglio.
1: Solo peggio dell'Italia, forse la Francia, che come scrive oggi Anaïs Ginori su Repubblica, ha vissuto il quarto giorno consecutivo sotto il bollino rosso. L'allerta si è estesa verso nord fino a coinvolgere 58 dipartimenti. Meteo France continua a registrare nuovi record dall'inizio delle rilevazioni nel lontano 47. Le Figaro ha confrontato le massime attese nelle grandi città francesi con quelle abitualmente registrate a giugno in alcune delle città più calde al mondo. Beh, il risultato è una geografia quasi irreale, con Marsiglia che si trasforma in Marrakesh e Ajaccio nel Cairo. Quindi insomma sono temperature davvero insomma inusuali.
0: Sì, abbiamo sentito così qualche giorno fa che c'era addirittura Cremona che aveva fatto registrare la temperatura più alta in Italia, più alta anche di alcune città del Nord Africa. 342-342-2190 è il nostro numero WhatsApp, fra un po' vi diamo aggiornamenti sul terremoto in Venezuela.

0: Hermano, no, fuera más peligroso, hermano. Por allá, signore, al puerta 4.
1: Queste sono le l'audio delle immagini che arrivano dal Venezuela, dall'aeroporto di Maiquetilla, dove si vede un'enorme nuvola di fumo per i calcinacci che scendono, sono crollati all'interno del lab, con la gente che scappa, cerca di prendere appunto i bambini e scappare via. Qualcuno cade perché comunque il movimento della terra è così forte che non si riesce a stare in piedi. È un terremoto gigantesco quello che ha colpito nella notte il Venezuela.
2: Devastante davvero, prima scossa

0: 7.2, la seconda ancora più violenta di 7.5, alle 18.04 ora locale, quindi praticamente stiamo parlando della mezzanotte italiana da poco passata. Peraltro durante un giorno di festa nazionale lì in Venezuela, la capitale Caracas è stata violentemente colpita, soprattutto nella parte ovest. C'è stato il crollo di diversi edifici. Poco fa ha parlato il presidente venezuelano Delcy Rodriguez, è stata ripresa da alcune agenzie locali, che ha dato un bilancio inevitabilmente parziale, diciamo, provvisorio, sì, di quanto sta accadendo. Si parla di 32 morti al momento e oltre 700 feriti, ma ci sono i mezzi di soccorso, comunque i soccorritori, che stanno scavando sotto le macerie. È rientrato l'allerta tsunami, diciamo che questa è l'unica notizia positiva. Pensate che il terremoto è stato avvertito fino in Colombia. Poco fa ha parlato anche l'ambasciatore italiano De Vito, che ha lavoro con la Farnesina. Al momento non risultano italiani tra le vittime e tra i feriti, ma ovviamente dovremo aspettare le prossime ore per avere un quadro della situazione più completo.
1: Sì, anche Tajani è intervenuto su Ex e dice: stiamo verificando la situazione degli italiani, veramente molto molto grave. Il terremoto, insomma, abbiamo detto situazione parziale. Poi invece in Italia, insomma, i Campi Flegrei, che non è naturalmente paragonabile, una scossa avvertita, nuova scossa di terremoto, magnitudo 3.6, sì, registrata alle 4.17 di questa notte, a una profondità di 3 km, con epicentro a 2 km da Pozzuoli. Il sisma è stato avvertito anche a Napoli. Questa è la situazione per quanto riguarda il terremoto, l'allerta. Naturalmente poi seguiremo nei giornali radio, anche certo, in trasmissione, l'evolversi della situazione in Venezuela.

0: Francesca Michelin, Strega comanda alle 7.22 su Radio Capital e polemica sulle parole del segretario generale della NATO Mark Rutte, che in un'intervista a Fox News dichiara che 500 aerei americani sono decollati dalle basi italiane per supportare l'operazione Epic Fury in Iraq. E il governo ribatte: non è vero, solo voli logistici. Ma le opposizioni chiedono a Giorgia Meloni di chiarire in Parlamento perché non si può autorizzare alcuna partenza delle basi, nessun utilizzo, diciamo, delle basi militari senza un apposito provvedimento delle Camere, approvazione delle Camere. Quindi i decolli come sono avvenuti? Certo, sotto banco, esatto, senza l'autorizzazione delle Camere? E questa è la domanda.
1: Ricordiamo anche che proprio l'utilizzo delle basi militari americane in Italia fu al centro di una delle prime polemiche nel recente passato tra Giorgia Meloni e il presidente americano Donald Trump, che se l'era legato un po' al dito, come si dice in queste circostanze, sul divieto della Meloni.

0: di utilizzare queste basi per quelle che vengono considerate in gergo militare le cosiddette missioni cinetiche, cioè quelle che, in cui si partecipa direttamente ad un atto di guerra nei confronti di assalti, in questo caso dell'Iran. Quello è stato escluso perché il governo italiano, attraverso le parole del ministro della difesa Crosetto, ha fatto sapere che si trattava solo di missioni logistiche.
1: Esatto.
0: E in quel caso cosa succede? Che è vero che serve un'autorizzazione, perché poi queste basi militari in qualche modo sono controllate da un ufficiale italiano che dovrebbe verificare tutto quello che fanno i cosiddetti ospiti statunitensi. Però quello che fanno gli americani può essere ratificato attraverso una sorta di autocertificazione, soprattutto quando detto si tratta di missioni di natura logistica e quindi non direttamente collegata ad un
1: quindi
0: assalto.
1: È un po' sui particolari che si basa, no, la polemica. L'Italia autorizza esclusivamente i voli che sono previsti dai trattati e che escludono totalmente le attività cinetiche. In altre parole, dal nostro paese non sono partite azioni di guerra, però di supporto in vigenza degli attuali accordi, e quindi sono state autorizzate esclusivamente attività di natura tecnica e logistica, eccetera, eccetera. Quindi l'Italia dà supporto ma non partecipa ad azioni, non dà autorizzazioni a voli che poi sono considerati di guerra. Le volte in cui si è prospettata una richiesta che esulava da questo perimetro, l'Italia non ha concesso l'autorizzazione. Ne aveva parlato anche più volte Trump, che ha accusato l'Italia e poi la NATO di non aver concesso le basi agli americani. La polemica non si placa, un funzionario della NATO torna sull'argomento e dice: l'Italia ha dato attuazione alle intese bilaterali esistenti in materia di basi militari e sorvoli. E Repubblica intervista l'ex comandante della Folgore, Fioravanti, che dice: mi viene il dubbio che fosse un tentativo di mettere in crisi la presidente del Consiglio Meloni agli occhi della sua opinione pubblica, un favore a Donald Trump, dice lui. Cosa glielo fa pensare? Due elementi. Primo, l'intervista è andata su Fox News. Fox News è la vicina al Presidente degli Stati Uniti. Sì. Secondo, sono note al pubblico le frasi servili di Rutte nei confronti di Trump, e infatti non mi stupirei, dice Fioravanti, se avessi concordato tutto col suo ufficio stampa. Quindi insomma una frecciatina per mettere in difficoltà la Presidente del Consiglio.
0: E ricordiamo che le basi interessate da questa vicenda sono essenzialmente due, cioè quella di Aviano nel nord-est del nostro paese e quella siciliana di Sigonella, che, lo ricordiamo, accennava poco fa Andrea, sono basi che gli americani hanno in gestione nel nostro paese dall'ormai lontano 1954, sulla base di alcuni trattati bilaterali segreti, i cui codici, quelli un po' più nascosti, peraltro sono conosciuti davvero da pochi. Quindi alcuni dettagli, alcune spigolature legate all'utilizzo di queste basi sono sconosciute più, ed evidentemente anche agli organi di informazione, anche se abbiamo spiegato un po' come funziona.
1: Allora, tra poco un argomento molto caro a Riccardo.
0: Sì, anche a Imma, credo, sai? Credo che anche Imma fosse appassionata al granchio blu, perché ci sono ulteriori novità su come non farsi spaventare troppo da questa specie aliena che da qualche anno crea qualche problema al nostro ecosistema.
1: Volevo andare a casa, invece rimarrò qui ad ascoltare.
2: Con questa ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
3: Il bello è proprio questa, la mistura tra un grande direttore d'orchestra come Benny e un grande jazzista come me.
4: Ma sono tutti argomenti, sono tutti temi che non trovate di certo sulle prime pagine dei quotidiani.
3: Noi siamo la quotidianità, quelle chiacchiere tra amici, che a un certo punto viene fuori un argomento che non era previsto e se ne comincia a parlare.
2: Il Mezzogiornale con Stefano Melocaro e Benny. Dal lunedì al venerdì alle 10. Radio Capital. Solo bella musica.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo.

0: Eurospin, la spesa intelligente.
1: La spesa intelligente.
2: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
3: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
4: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
2: Bene, parliamo della casa al mare.
3: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
4: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
5: Sigma, il tuo risultato vale.
6: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
7: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta MyExpert. Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
9: Ma che cosa ci fai tu con un'ultra cattolica?
10: L'amo, che tu ci credo.
8: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
11: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
8: L'energia contagiosa di Locke Alamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno, al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
12: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
13: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
14: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Radio Capital. Solo bella musica.
16: E ciao a

0: Amy Winehouse alle 7.34 su Radio Capital. Dunque granchio blu, perché tra le conseguenze del cambiamento climatico c'è il surriscaldamento dei mari e questa nuova specie che abbiamo iniziato a conoscere qualche anno fa, che sta cambiando proprio, no? la situazione nei mari, uccidendo tante specie che eravamo abituati a vedere e prendendosi la maggior parte del mare.
1: Ricordiamo che abbiamo denunciato più volte i danni fatti da questo voracissimo predatore alieno che mangia molluschi e sementi. Ricorderete la distruzione di diversi allevamenti, ad esempio di vongole, soprattutto nei mari del nord Italia. C'è però chi ha pensato di poter sfruttare questa situazione e cercare di rivoltarla appunto a proprio vantaggio, come questa startup composta da 5 ragazze italiane che è diventata una delle 10 femminili migliori d'Italia proprio per l'idea che ha avuto. Si chiama Mariska Doras, questo progetto, che sta per pescatrici di molluschi, di frutti di mare, e tra queste 5 ragazze c'è una biologa marina, ideatrice di questo progetto, Carlotta Santolini. Buongiorno.
0: Buongiorno Carlotta.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti e tutte.
0: Allora, che idea avete avuto?
2: Ma noi dal 2021 abbiamo deciso di trasformare questo granchio blu da un problema a una risorsa, e quindi abbiamo creato la prima filiera italiana di trasformazione del granchio. Quindi questo granchio viene proprio pescato dai pescatori italiani e lo trasformiamo poi in prodotti che vendiamo negli Stati Uniti, in Asia e anche in Italia e Europa.
1: Ecco, diciamo che la differenza rispetto a prima è che adesso il granchio blu, una volta pescato, non si ributta in mare come si faceva prima, perché veniva considerato sostanzialmente inutile e soltanto dannoso. Come avete avuto questa intuizione, cioè nel senso soprattutto di rivolgervi, come hai detto poco fa, a mercati internazionali dove invece viene molto apprezzato questo granchio blu? Stati Uniti, l'hai detto, la Corea, insomma in generale l'Asia.
2: Sì, noi abbiamo iniziato in realtà all'inizio proprio sperimentando noi stesse a cucinare questo granchio, ci siamo accorti che era buono e che in realtà alle persone piaceva, perché abbiamo iniziato facendo delle show cooking in giro per l'Italia. Poi da lì ci siamo accorti che però l'Italia ancora non era pronta a rispondere all'emergenza, abbiamo iniziato a viaggiare e in America in particolare a diverse fiere ci siamo accorti che lì c'era una grande richiesta di mercato, e quindi abbiamo iniziato a fare dei test per esportare. E poi da lì in realtà è nato un po' il business.
0: Ok, in Italia c'è sì questo business, ma forse è ancora lento, perché cucinare o comunque utilizzare questo granchio non è facile, ovviamente.
1: Sì, fino a un po' di tempo fa vedevo queste vasche nelle vetrine delle pescherie con i granchi blu dentro. Adesso mi sembra un pochino in flessione questa cosa, no Carlotta?
2: Allora sì, perché diciamo che all'inizio il granchio blu c'è stato un momento che è stato un po' una moda e quindi era bello mostrarlo. In realtà però devo dire che il granchio blu non se n'è mai andato, nel senso che oltre ad essere sempre presente gli italiani lo consumano, anche se comunque inserire un prodotto come una specie lì nella nostra tradizione gastronomica italiana non è semplice. Però noi per esempio andiamo in giro per l'Italia con un food truck,
1: partecipiamo
2: a fiere d'eventi, e le persone quando lo assaggiano tornano sempre a mangiarlo, perché in realtà si rendono conto che è buono da mangiare, semplicemente non siamo abituati.
0: Certo, non è l'unico utilizzo quello della cucina, se non ho capito male potremmo presto avere delle case costruite con il granchio blu?
2: Sì, noi stiamo lavorando proprio per creare anche la filiera degli scarti, infatti in collaborazione con l'Università di Urbino stiamo facendo dei mattoni di granchio blu, e invece stiamo anche lavorando per creare plastica, bioplastica, in collaborazione con l'Istituto Italiano di Tecnologia. Per cui in realtà diciamo che anche lo scarto di granchio rappresenta una risorsa.
1: Allora, gli altri nomi che fanno parte di questo progetto sono Ilaria Cappuccini, che è la chef che cura anche la comunicazione, Matilda Bianchetti, Giulia Ricci.

0: Alice Pani, perché insomma è giusto anche dare risalto a tutto il team, però insomma parlavi poco fa di questo food truck che fa conoscere queste ricette prelibate a base di granchio blu, ce ne dici un paio? Così tanto
1: sì,
0: per
1: noi,
0: farci salire
1: certo.
0: La curiosità.
1: Noi durante diciamo le nostre fiere con il food truck proponiamo degli hamburger proprio al granchio blu, quindi dei prodotti un po' più pop rispetto sì. al classico piatto di pasta, e dei crab roll, quindi il famoso anziché il lobster roll facciamo un crab roll americano, e poi in realtà abbiamo anche delle polpette di granchio blu che vendiamo poi in realtà anche nei supermercati, oppure adesso stiamo sviluppando dei ravioli proprio per cercare di fare più prodotti possibili.
0: Rispetto alla polpa di granchio, che noi siamo un po' abituati a conoscere, insomma, sarà capitato ad altri anche di assaggiarla, che differenza c'è? C'è una differenza sostanziale rispetto al granchio tradizionale?
1: È un po' più dolce il sapore, è un po' più dolce, sì.
2: Sì. Buono.
0: Non sa di pollo, come si dice in questi casi, quando uno non sa bene il sapore di una cosa, di una cosa un po' come dire esotica, dice sa di pollo. No,
2: vedremo,
0: in questo caso sa di granchio.
2: Vedremo come andrà quest'estate. Carlotta Santolini, grazie per essere stata con noi, Carlotta.
1: Grazie
0: ciao
1: mille.
0: Carlotta, buon lavoro. Ciao.

0: passato sotto casa mia, ho visto dei granchi blu confezionati nel reparto pescheria, quelli precotti, e cavoli, mi sono detto domani passo, li prendo e facciamo una bella spaghettata.
1: Sì.
0: Niente, dal giorno dopo mai più visti, si vede che non hanno mercato. Peccato,
1: però,
0: peccato.
1: Avete sentito la nostra
0: buona giornata, Manolo da Milano.
1: A te Manolo, la nostra Carlotta ci ha detto che in realtà può diventare anche un business, e evidentemente la gente anche da un punto di vista gastronomico apprezza il granchio blu, che però pare non sia proprio economico, come ci scrive il nostro Carlo. Io ho fatto una piccola ricerca, dovrebbe aggirarsi il prezzo intorno agli 8-10 euro al chilo, poi ovviamente bisognerà vedere la quantità che serve per fare un piatto, una spaghettata o quant'altro.
2: Ragazzi, bisogna anche fare i conti col portafoglio in questo periodo. C'è un ragazzo che come affronta il caldo in una maniera geniale, che vi facciamo sentire, perché lui è per strada a caldo e sentite che cosa fa.
1: Sentiamo.
3: Ultimamente il caldo stava diventando molto preoccupante, quindi preso dal panico sono subito corso da Gucci alla ricerca di una soluzione. Dopo aver illustrato il mio problema personale, mi hanno presentato questo ventaglio che si è rilevato essere adatto alla mia situazione. Considerando anche il prezzo molto conveniente, che era di soltanto 490 euro, l'ho acquistato subito. Grazie a questo intervento, appena uscito dal negozio ho evitato il collasso, tornando nella mia abitazione in totale sicurezza.
2: Cioè, tu sei fuori, dici, oddio, un bicchiere d'acqua o un ventaglio di Gucci da 480 euro.
1: Che ci fai con l'acqua? Il ventaglio, poi esci. Guardate che alla fine tutto sto grande caldo col ventaglio di Gucci.
2: No, è una
1: non
2: cosa
1: lo sentite.

0: Ma se più 490 euro in fogli da 20 e li apro a ventaglio e me sventolo, né meglio, perché mi sono tenuto pure i 490 euro.
1: Sì, cioè,
0: Paolo.
1: I calcoli abbastanza basici del nostro Paolo, che però in qualche modo fanno riferimento appunto a questo ragazzo che abbiamo sentito in questo video voler combattere l'AFA che sta avvolgendo l'Italia in queste ore, entrando in un negozio di Gucci, comprando un ventaglio per la modica cifra di 490 euro. Tutto vero, ci scrivono, non è che sia stata una cosa con l'intelligenza artificiale, non è tutto, il video è reale.
2: Sì. Tutto reale, c'è chi passa il tempo così. Avete saputo che Alemanno è uscito dal carcere ieri? Sì, è tornato libero,
1: ha parlato
2: tanto soprattutto della situazione delle carceri, che dice una vergogna, non cerco candidature. Lui non cerca candidature, ma la prima cosa che ha fatto qual è? Stando andare a cena con Vannacci.
1: Sì, col generale Vannacci, lì tra l'altro non lontano da Rebibbia dove era uscito.
2: Sì.
1: Pochi chilometri.
2: Ha fatto vari incontri, insomma, poi davanti a Rebibbia c'erano insomma un centinaio di ex missini che si sono poi ritrovati a pranzo per festeggiarlo, e insomma adesso comincia la sua avventura politica. Pregliasco dice: il generale insidia Fratelli d'Italia, ma così sarà meno anti-sistema. L'opportunità c'è, mettere un piede nella casella post-Messina, ma per Vannacci c'è anche un rischio, cioè sporcare l'immagine antisistema e di novità con un esponente della vecchia politica, perché comunque
1: certo, sì.
2: Alemanno è stata la prima repubblica, con una lunga esperienza di governo, un personaggio difficile da eleggere come paladino degli esclusi. Ma insomma a Vannacci tutto questo non interessa, nel senso che ha detto: qui siamo la sporca dozzina.
1: L'ha
2: detto,
1: ha parlato addirittura di scarti, come ricorderete nei giorni scorsi.
2: No, non bellissimo. Di una squadra di scarti.
1: In effetti, però lui evidentemente vuole costruire comunque una squadra forte, pur prendendo delle persone che vengono da altre situazioni e da altre realtà.
2: Beh, insomma, vediamo che come andrà avanti e quale successo politico avrà questa situazione.

0: Alla chitarra, Lenny Kravitz.
1: Al piano, Elton John. She packed my bags
2: last night, flight. All'armonica, Stevie Wonder.
3: Alla batteria, Dave Grohl.
1: Alla voce, Marvin Gaye.
0: Radio Capital, che formazione fantastica! Radio Capital, solo bella musica. Tronic, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
4: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
5: Ma cosa dici?
4: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
5: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
6: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
0: In collaborazione con Radio Capital, torna a Genova, dal 10 al 12 luglio, Ulisse Fest, la festa del viaggio di Lonely Planet. 3 giorni, tanta musica, 50 appuntamenti e 100 ospiti. Cecilia Sala, Pablo Trincia, Simone Pieranni, Erika Fatland, la musica di Gabbani, Negramaro, Julian Marley. E non perdere gli speciali DJ set di Alessio Bertallò e Alex Paletta e il Capital Party con Andrea Prezioso. Ulisse Fest, a Genova, dal 10 al 12 luglio. Scopri il programma su ulissefest.it e capital.it.
7: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come 2 confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi a 2 euro.

0: €1,89. Lidl, vale davvero.
1: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando

0: vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
1: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Le notizie Radio Capital, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Tre fortissime scosse di terremoto in Venezuela. La presidente Rodriguez parla di decine di vittime, centinaia di feriti. Non si hanno però ancora notizie dalla zona dell'epicentro. Chiara Iorio.
4: La prima scossa di magnitudo 7.1 è con epicentro a San Felipe, a 300 km dalla capitale Caracas. Un'ora dopo una scossa di 7.2, seguita 40 secondi dopo da un'altra di 7.5. È il sisma più forte degli ultimi 126 anni. Numerosi gli edifici crollati, oltre 30 le vittime accertate, ma il bilancio è destinata ad aumentare. Non si hanno ancora dati dalla zona più colpita, La Guaira, molto vicina all'aeroporto, gravemente danneggiato. Sospesi i voli, la presidente ad interim Rodriguez ha annunciato lo stato di emergenza. Al momento non risultano vittime italiane, ma la Farnesina sta verificando se ci sono connazionali intrappolati tra le macerie dei palazzi crollati.
3: E i Campi Flegrei tremano ancora. Alle 4:17 stanotte una scossa di magnitudo 3.6, epicentro vicino a Pozzuoli. Al momento non si segnalano danni e cose a cose o persone. Delitto omofobo in famiglia a Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca. Un uomo di 63 anni uccide a colpi di fucile in casa il figlio di 24 e la moglie di 52. Dopo aver fatto coming out, Mirko, il figlio, aveva scritto: mio padre mi preferisce morto che gay. Grande l'affetto invece della madre. Mi sono liberato di loro, ha detto l'uomo, consegnandosi ai carabinieri. Il governo italiano prova a ridimensionare le parole del segretario generale della NATO Rutte, secondo il quale dalle basi statunitensi in Italia sono decollate 500 missioni aeree per gli attacchi all'Iran. Le missioni sono state 200, secondo il Ministero della Difesa italiano, e tutte legate a interventi di manutenzione o rifornimento e non offensive. Sono tornati in Italia Leonardo Alberizzi e Domenico Centrone, i due attivisti della Global Sumud Flottiglia, arrestati in Libia un mese fa mentre cercavano di arrivare a Gaza. Alberizzi ha detto ai giornalisti: ricordatevi della Palestina e dei palestinesi. I mondiali di calcio, il Messico vince contro la Repubblica Ceca, passa da primo nel girone A ai sedicesimi. Il Sudafrica batte la Corea del Sud, per la prima volta è ammesso alla fase a eliminazione di un mondiale. Nel girone B la Svizzera ha sconfitto il Canada, è passata da prima, il Canada da secondo, la Bosnia supera il Qatar, passa tra le migliori terze. Nel girone C, buona prova del Brasile, Scozia sconfitta 3-0, doppietta di Vinicius, ora quota 4 gol, Brasile che passa da primo, l'allenatore Ancelotti.
5: Temo su una buona impressione. Obiettivo era giocare primero, giochiamo primero, ora sto contento perché l'equipo dopo il primo gioco migliora molto, è molto rapido e nel matta-matta ha solidezza, è molto molto importante.
3: Il Marocco batte Haiti e si qualifica da secondo per la peggior differenza reti rispetto al Brasile. Capital News torna alle 9.
6: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
7: Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: Ah! E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
9: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a €7,90 al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2.000?

0: vano di carico da 3 o 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: 8 minuti, seconda ora di The Breakfast Club con Andrea e Riccardo. Affrontiamo una vicenda che dal calcio è finita in tribunale, che riguarda una calciatrice della Lazio.
1: Con una sentenza storica che tocca appunto questa calciatrice svedese Maja Gottberg della Lazio Women, quindi la società di calcio femminile del presidente Lodito, che tra l'altro è già coinvolto in una feroce contestazione da parte dei tifosi, si trova a dover affrontare anche questa grana, perché il TAS, che è il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna, che è poi diciamo la cassazione delle vicende sportive, ha condannato la Lazio Women di Lotito a pagare 70.000 euro a questa calciatrice, a cui non è stato rinnovato il contratto perché aveva comunicato di essere incinta. C'è poi una controversia legata al fatto che questo contratto doveva essere firmato secondo la Lazio, non secondo la legge svizzera, il TAS di Losanna, quindi La calciatrice dice di essere dalla parte del giusto. Fatto sta che per il momento è arrivata questa condanna per la Lazio, che si difende dicendo di aver fatto tutto invece regolarmente, l'ho fatto attraverso una nota. Noi affrontiamo questo argomento perché comunque è una sentenza storica.

0: A suo modo, perché la prima volta che viene riconosciuto il diritto alla maternità di una calciatrice, quindi deve essere risarcita con un simbolo di tutti i tempi del calcio femminile, colei che detiene ancora il record di presenze di gol nella nazionale italiana, che tra l'altro ha giocato molti anni anche nella Lazio, adesso è technical advisor della nazionale di calcio femminile di Malta, Patrizia Panico. Buongiorno.
1: Buongiorno Patrizia.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Allora, che ne pensi di questa vicenda che coinvolge questa calciatrice? Quanto è difficile per una donna lavorare nello sport, insomma, essere una professionista dello sport?
2: Sì, è chiaramente molto difficile, però adesso ci sono, fortunatamente ci sono tutele diverse e questa condanna al risarcimento danni ne è la dimostrazione. Ma io punterei su due aspetti, no? C'è l'aspetto giuridico e c'è anche l'aspetto morale che entrano in ballo. In tutti e due i casi la Lazio purtroppo si è comportata in maniera non così esemplare.
1: Sì. Ecco, ma sta cambiando qualcosa, Patrizia, per le donne nello sport e nel calcio in particolare?
2: Beh sì, appunto la tutela alla maternità è un primo passo verso l'emancipazione, sta cambiando, però nonostante ci siano finalmente delle tutele diverse, però nonostante ci siano queste tutele, comunque si deve sempre affrontare un diritto sacrosanto.
0: Sì, noi tra l'altro un po' di tempo fa abbiamo avuto nella nostra trasmissione ospite anche Asia Cogliandro, no? una pallavolista che era stata al centro di una vicenda simile con la sua società, quella di Perugia, poi c'era stato il Reinter, insomma era stata una vicenda che in qualche modo ricalcava quella di Maya Gottberg. In questo caso, questo è un discorso, un aspetto che è stato in qualche modo anche toccato poco fa da Patrizia, la Lazio è stata multata anche per aver rivelato questa notizia all'interno dello spogliatoio della Lazio Women. Quindi alla Gottberg, oltre al risarcimento economico, stiamo parlando di 64.000 euro, è stato riconosciuto anche un indennizzo morale per la violazione dei suoi diritti personali. Quindi in questo caso la Lazio dovrà pagare complessivamente 70.000 euro. Anche questo aspetto va considerato, no Patrizia?
2: Sì, assolutamente, anche questo aspetto, anche perché poi se le assolute verità le sanno loro, però il punto che il riconoscimento morale è assolutamente molto molto importante, forse addirittura più importante di quello giuridico, anche perché la ragazza è libera di diffondere la notizia come nei modi
0: che chiede lei, che studia,
2: esatto,
0: lei,
2: esatto, quindi anche quel riconoscimento morale, seppur secondo me abbastanza esimero, però è assolutamente un sacro diritto della giocatrice.
1: Senti, calcio femminile in crescita, qualcuno dice possiamo aumentare lo stipendio delle giocatrici, qualcun altro dice ma il livello tecnico è ancora piuttosto basso, insomma piuttosto scarso. Tu che cosa hai da dire su questo, Patrizia?
2: Ma io credo che non si debba fare un paragone da un punto di vista tecnico uguale salario, no? Secondo me bisogna fare una diversificazione se vogliamo far crescere anche il movimento femminile sotto questo profilo calcistico, più presa come un'opportunità di poter fare in futuro business, un'opportunità di far crescere e di dare la possibilità a tante bambine che vogliono intraprendere questa carriera, renderle il più possibile professionali e dare loro la giusta dignità. Poi non si tratta di stipendi, si tratta di creare ambienti professionali dove poter praticare sport a livello agonistico.
1: Mio figlio che fa una scuola calcio, all'interno di questa società ci sono tante bambine, a parte le allenatrici che sono donne, comunque sia ci sono tante bambine che non giocano a parte, fanno parte del gruppo, quindi è un misto, insomma, bambini maschi e femmine che giocano insieme a calcio.
0: È piuttosto diffusa, no, questa cosa, che ne pensi Patrizia? È un'iniziativa secondo te da spingere?
2: Ma sai, sicuramente è uno startup importante, perché laddove non riesce a raggiungere numeri importanti per poter creare un gruppo di sole ragazze, è sicuramente uno startup importante. È chiaro che più si va avanti con l'età e più questa cosa può essere

0: può essere, non voglio dire problematica, però può essere
1: uno svantaggio.
2: Certo,
0: esatto,
2: certo.
0: Uno svantaggio.
1: Senti, come va la tua carriera?
2: Come va a
0: Malta? Bene, bene, va abbastanza bene. Mm. Sì, bene. Abbiamo affrontato la Nations League nel girone B, nel girone, insomma, importante, dove ci siamo trovati con la Svizzera, la Turchia. Sono comunque nazionali più
2: attrezzate,
0: più sviluppate, mm-hmm. Sì, più sviluppate di Malta, però comunque il valore di Malta sta crescendo nonostante sia un'isola molto molto piccola.
1: Piccola, certo. Però c'è una squadra di calcio che segue, appunto, Patrizia Panico.
2: Grazie Patrizia, un abbraccio, buon lavoro.
0: Grazie
2: naturalmente.
0: A voi.
2: Grazie.
0: A
2: ciao.
0: Grazie a voi.
2: Ciao.
0: Ciao.
3: Questa è Radio Capital.

E allora facciamo un po' il punto sui mondiali, visto che abbiamo introdotto in qualche modo l'argomento calcio, perché sono arrivati i primi verdetti, visto che si stanno giocando delle partite in contemporanea che chiudono la fase dei diversi gironi. Si è qualificato molto bene il Brasile, che ha vinto 3-0 con la Scozia, quindi dopo il primo impatto non proprio positivo nel debutto della squadra di Ancelotti, che abbiamo sentito anche nel nostro giornale radio poco fa, adesso il Brasile si è rimesso decisamente.

0: ovviamente in carreggiata. Passano Svizzera e Canada a braccetto nei sedicesimi, si sono affrontate ieri sera, ha vinto la Svizzera 2-1, ma nonostante la sconfitta passa anche il Canada. Qui la particolarità è che le tre nazioni che stanno organizzando questi mondiali, Stati Uniti, Messico, addirittura punteggio pieno, e il Canada, sono già state promosse alla fase successiva, ai sedicesimi di finale. Ricordiamo che c'è un turno in più, perché è un mondiale allargato a 48 squadre per la prima volta, quindi ci sarà anche un ulteriore turno a fase di eliminazione diretta come sedicesimi di finale.
1: Intanto spigolatura, è stato squalificato per 5 turni Assim Madibo, chi è quello che ha spaccato la gamba a Conè.
0: Sì,
1: 5 turni gli hanno dato, anche se avevamo visto non sembrava particolarmente cattivo.
0: Allora, è stata un'entrata un po' energica, ma secondo me è stato più sfortunato Conè proprio nella torsione della gamba che gli ha procurato questo 5,
1: per lui il mondiale serio. Finito, l'Iran è bloccato in aeroporto, aveva avuto il visto per entrare con anticipo negli Stati Uniti, ma l'arrivo è stato ritardato. Prima di imbarcarsi per Seattle per la sfida con l'Egitto, il capitano Taremi e l'allenatore in seconda sono stati trattenuti in aeroporto dalle autorità statunitensi per controlli che la federazione, pensate, ha definito molesti. E poi è arrivato invece Lumumba, il tifoso statua del Congo. Non so se l'avete mai visto, lui vestito di tutto punto con la giacca, Michele Lumumba è sbarcato al mondiale, e l'uomo che resta immobile per 90 minuti allo stadio,
0: sta così fermo,
1: imitando il saluto di Lumumba, l'ex primo ministro che guidò il paese all'indipendenza dal Belgio, assassinato poi nel gennaio del 61, e lui sta tutto come se fosse una statua vivente, ma immobile, completamente, fermo, mentre intorno succede di tutto, insomma.
0: E intanto poi ha vinto anche la Bosnia, quella che ci ha fatto fuori dai mondiali nella famosa partita di Zenit, ha battuto 3-1 il Qatar, si avvicina alla qualificazione. Qualcuno ha voluto far notare come il girone, che sarebbe stato quello dell'Italia appunto con il Canada, però, il Qatar e la Svizzera, allora, stia offrendo forse lo spettacolo meno importante dal punto di vista appunto dell'intensità delle partite. Come dire, magari se ci fosse stata l'Italia, anche un'Italia depotenziata rispetto a quella che siamo stati abituati a vedere negli ultimi tempi, forse avremmo comunque potuto dire la nostra.
1: Nel pezzo di Paolo Tomaselli sul Corriere dice: che cosa avremmo combinato noi in quel girone? Cioè, però non so se è una domanda giusta da fare, chissà.
0: Non ci siamo, quindi non è possibile.
1: L'avremmo
0: valutare,
1: vissuta qualche notte magica?
0: Ma forse sì, sai che ti dico, forse sì. Anche però, perché poi sono manifestazioni, ci puoi arrivare anche un po' col fiatone, come dire. Però poi quando sei lì ti danno delle motivazioni diverse. È anche accaduto che nazionali non particolarmente favorite alla vigilia poi abbiano trovato degli stimoli importanti nella fase finale. E chissà.
1: È capitato all'Italia anche più di una volta, insomma, non arrivare alla fine e non essere tra le favorite. Però
0: lo so,
1: per ora ai mondiali siamo solo il fantasma dell'Italia.
0: Dal divano si vede.

0: Con loro sei in buona compagnia.
1: C'è un condominio, si fanno le riunioni al mattino e salta fuori quello che vince. Esatto. Ogni giorno non sai cosa ti aspetterà. Oggi come va?
2: Oggi non è che partiamo bene, ma meglio, guarda.
0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Dal lunedì al venerdì a mezzogiorno.
1: Guarda, scatta la coreografia e vi faccio smaltire tutto il carboidrato.
2: Ciao, sì, ciao.
0: Radio Capital, solo bella musica.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
0: In collaborazione con Radio Capital torna il Locus Festival, uno degli appuntamenti musicali più amati dell'estate. Dal 18 giugno al 2 settembre in Puglia arrivano concerti ed eventi speciali con grandi nomi della scena italiana e internazionale. David Byrne, John Legend, Subsonica, Scancanensi, Vinicio Capossela, Marcus Miller e tanti altri. Tra bari, loco rotondo e location uniche, la musica prende forma. Scopri tutte le date su locusfestival.it e capital.it.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi 100% carne italiana a 1,99 euro e pesche e noci da un chilo coltivate in Italia a 1,79 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Dottore, telefono per mio marito.
8: Mi dica, che succede?
7: Da due giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
8: Anche lui. Ma ha provato a togliergli il libro.
9: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, da domani in edicola con Repubblica.
10: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.

0: mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia. L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
3: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al

0: in inizio trasmissione per la ripopolazione, diciamo, delle quote rosa che tanto sono care alla nostra Imma Baccelliere all'interno della trasmissione di The Breakfast Club. Quindi aspettando il ritorno di Imma Baccelliere, intanto è tornata Elisa Lancia.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
2: Che bello,
1: a
2: sei stata in vacanza e hai approfittato un po' per girare l'Europa.
0: Sì. Tra poi vi raccontiamo un'avventura quasi ai limiti dell'inverosimile di Elisa Lancia, per quello che può succedere negli spostamenti durante una giornata. Però prima vogliamo parlare di un episodio che è finito nelle pagine della cronaca, addirittura la stampa dedica un'intera pagina.
2: Una pagina più un commento della nostra amica Assia Neumann Dayan,
0: sì,
2: su quello che è successo al concerto di Olly a Genova. Ragazzi, incredibile.
0: Genova, sì.
2: Una bambina non è stata calpestata dal pubblico, non l'hanno menata.
0: Non lo so, perché voleva ballare?
2: Non lo so, voleva ballare, l'hanno fatta ballare.
0: Sì.
2: Una pagina della stampa, grande rispetto, però mi sembra
0: un po' sovradimensionata.
2: Sì, un po' esagerata, perché okay, grazie ai piccoli video che stanno girando su TikTok,
0: certo,
2: che cosa descrive questo video? Tu che c'eri a concerto?
1: Ecco, ma infatti succede? Avete avuto proprio la testimonianza mia che
0: diretta,
1: ero lì, ovviamente non nel Prato, perché sono un po' una signorina. No.
0: Quindi
1: però,
0: stai sulle tribune.
2: Tu sei una che non va al Prato a seguire.
1: L'ho fatto per tanti anni, adesso secondo me dopo che lo fai tipo 3 anni di seguito
0: poi non ce la fai più.
1: E
0: quindi è andata sulle gradinate del Ferraris di Genova a Marassi.
1: Devo dire che la situazione del Prato mi sembrava molto tranquilla, molto festosa, non ho visto bambine schiacciate, queste cose così non l'ho vista.
2: Raccontiamo questo video.
1: Sì. Allora, questo video praticamente inquadra una parte del gruppo del Prato durante il concerto di Olly, non mi ricordo bene la canzone, se non sbaglio è Depresso Fortunato.
0: Depresso Fortunato,
1: sì. Questa bambina assieme alla mamma non riuscivano a ballare liberamente. Allora che cosa succede? Succede che il pubblico fa una sorta di cerchia come quelle che si facevano in discoteca, fare lo show, il balletto.
2: Mettono
1: al centro la bambina e la bambina balla proprio
0: protetta da questa
1: cerchia umana, ecco.
2: Come insieme a un gruppo di amici.
1: Sì.
2: Probabilmente non dimenticherà mai quella serata.
0: Bella.
2: Non ho capito perché dobbiamo fare una pagina su sta storia.
0: Ti stai impuntando su sta cosa. È comunque un fatto di
2: questo
0: cronaca.
2: Questo momento è stato immortalato dallo smartphone di una ragazza lombarda che si chiama Alessandra Perugiti, postato su TikTok, è diventato presto virale. Insomma, le visualizzazioni, l'ha visualizzato pure qualcuno dello staff di Olly, l'ha segnalato, ha scritto vi voglio bene, eccetera, eccetera.
0: E poi sul Secolo XIX, che è una testata storica di Genova, la mamma della bambina protagonista di questa vicenda ha voluto ringraziare tutti. Avete reso il suo primo concerto meraviglioso, ha scritto, eravamo circondati da ragazzi strepitosi, pieni d'amore e gentilezza per chi la proteggeva, per chi si è presa sul collo anche una sua amichetta, perché c'era anche l'amichetta di questa bambina che aveva 8 anni, e per chi le ha fatte ballare, veramente fantastici, mi avete fatto emozionare. Il video viene considerato commovente.
1: Sono immagini che però si vedono durante i concerti, questi qua un pochino più pop, tipo penso anche a noi, quelli che abbiamo visto, i Jovanotti. Dai, vi tiro dentro Jovanotti. Quante scene di mamme con ragazzi che fanno ballare i bambini nel
2: Prato.
1: L'avete
2: vista? Quella è la vera scena iconica. La faccio una pagina del giornale, certo. Quella di Cremonini, con la signora che si è portata, aveva scritto tutti i testi delle canzoni di Cremonini su un'agendina.
1: Che carina.
2: E mentre lui cantava, lei sfogliava questa agendina di carta e cantava con i testi della canzone.
0: È bellissima. È come facevamo noi ai nostri tempi.
2: Nessuno si portava però il testo scritto.
0: Dopo Sanremo stampavamo in classe i testi delle canzoni per ricordarceli e per mandarli a memoria.
1: Non lo scrivevi sul diario?
0: No, sul diario. Sì, qualche passaggio. Però secondo me oggi la notizia che doveva essere che doveva salire agli onori della cronaca sui giornali era quello che ha fatto Elisa Lancia in un giorno. Perché
2: sentiamo.
0: Elisa Lancia ha fatto, adesso ce l'ho detto prima, io ho preso appunti. Colazione a Genova, è andata lì a vedere il concerto di Olly. Ha pranzato a Barcellona ed ha cenato a Tolosa
2: con
0: in
2: l'aereo,
0: Francia.
2: Tutto con l'aereo.
1: Come no,
2: con privato.
1: Allora Genova, no ragazzi, no, non ci prendiamo messaggi sbagliati, assolutamente no. Genova, Barcellona in aereo.
0: Ok.
1: Barcellona, poi Tolosa in macchina, 4 ore guidate.
0: Da lei,
1: Ho valicato i Pirenei, ho salutato il mare di Narbonne, Perpignan e sono arrivata a Tolosa.
2: Bellissima.
1: I 42 gradi di Tolosa.
0: Cioè tu ti svegli a Genova, fai colazione lì e chiudi la giornata con cena a Tolosa. Ma quanti possono dire di aver fatto una cosa
2: del genere? La consigli
0: Tolosa?
1: Sì.
0: Beh certo.
2: Perché? A parte per
0: questione di cuore.
1: Ragazzi, però
2: non si può dire.
1: Ragazzi. No, devo dire, è una città molto carina. Molto carina e nonostante uno possa pensare alla Francia, mamma mia i francesi antipatici, perché c'è questo cliché un po' nei confronti dei francesi.
0: Secondo me è assolutamente
1: esatto.
0: Non verosimile, no?

0: Sono pienamente d'accordo. È una città che mischia all'interno di sé anche degli elementi spagnoli, quindi sarà per la vicinanza, certo, alla Spagna, molto carina, c'è, molto carina, e soprattutto per il tramonto, perché si chiama La Ville Rose, perché ha questi mattoni,
1: questi colori
0: che quando c'è il tramonto risaltano proprio tutte le i colori arancioni, rosa.
2: Sarei qui ad ascoltarti per ore. Purtroppo però c'è Lenny Kravitz, che è Bono, tra l'altro mi segnalano che non possono essere visti concerti di artisti che noi non passiamo, quindi dice l'ufficio musicale, se vai un attimo di là perché ti devono rimbrottare.
1: Ah, per Olli?
2: Olli noi non lo passiamo, ragazzi.
1: Grazie a Lisa Lancia.

0: Dice Francesco, Elisa Lancia ringrazia che non c'è Imma Baccelliere, se no ti avrebbe fatto il calcolo delle missioni giornaliere rimproverandoti. Ma non ha usato l'aereo.
1: Una tratta ha usato da Genova a Barcellona e poi ha concluso il suo spostamento verso Tolosa in macchina.
0: Imma vorrebbe un pedalò, diciamo, no?
1: Certo,
0: il pedalò.
1: Sì. Ecco, la mongolfiera.
0: La mongolfiera.
1: Anche quello. Allora, a proposito di mezzi, in questo caso parliamo della produzione di auto elettriche. C'è la celebre, insomma, azienda coreana Hyundai che ha in animo di produrre 30.000 robot umanoidi all'anno per la costruzione di auto elettriche. Una parte di questi robot dovrebbero entrare in azione già nel 2028, quindi non fra tantissimo tempo, dell'impianto americano di Savannah in Georgia. Cos'è successo? Che i dipendenti di quella fabbrica Hyundai americana si sono ribellati, oltre 30.000 sono pronti a scioperare contro la decisione appunto del costruttore di introdurre fra poco più di un anno questa squadra di robot umanoidi in questa fabbrica in Georgia.

0: sono 40.000 operai che lavorano lì, lo sciopero è stato approvato dall'87% e l'obiettivo della protesta è ottenere un maggior coinvolgimento nelle strategie di automazione del gruppo, perché comunque certo, si fanno passi avanti, ma loro dicono a scapito solo degli umani.
1: Sì, tra l'altro la società, la Hyundai, ha assicurato che questi robot umanoidi dovrebbero svolgere soltanto delle mansioni ripetitive, pericolose e faticose, quindi in questo caso essere di supporto, no? Dal punto di vista proprio dell'utilità all'impiegato, insomma al lavoratore umano, però i dipendenti sono preoccupati che poi col passare del tempo questi robot possano svolgere anche altre
0: lavori
1: funzioni
0: più importanti, più complessi, insomma, e che alla fine la società, l'azienda Hyundai finisca per sostituire i lavoratori con robot che non dormono, non vanno in vacanza, non scioperano. Non li devi pagare.
1: Certo.
0: Li costruisci una volta e sono per sempre tuoi, insomma.
1: Tra l'altro questa rivendicazione sindacale della Hyundai assomiglia molto a quella dei dipendenti dei chip di altri due colossi sudcoreani, tra cui la Samsung, che nei giorni scorsi, nei mesi scorsi, sotto minaccia di scioperi, hanno ottenuto dei compensi eccezionali di oltre $400.000 a testa, quindi minacciando appunto di fermare l'attività se fossero stati affiancati da dei robot, da delle macchine.
0: Chiedono allora un bonus straordinario pari al 30% dei profitti netti di Hyundai, ossia di circa 25.000 euro per ciascuno dei 73.000 addetti all'azienda. Quindi dice: vabbè, ci volete sostituire, però partecipiamo noi ai profitti dell'azienda.
1: Sì.

0: guizzano tra viottoli spesso inospitali e angusti, creando diverse difficoltà alla viabilità, ma creando anche delle situazioni di pericolo per gli stessi che sono a bordo, perché a volte sono guidate da gente
1: non sono omologate, no? Queste
0: non dovrebbero essere omologate a meno che non abbiano determinate categorie, dotazioni di sicurezza, caratteristiche, dotazione di sicurezza, targa, ma soprattutto non hanno le cinture di sicurezza.
1: Ah, okay.
0: Spesso che succede? Il turista, che è quello che usufruisce di queste golf car in misura maggiore, si sporge magari per fare una foto e può succedere qualcosa di, certo, di poco gradevole. Una denuncia che è stata fatta dal Messaggero per quanto riguarda le strade di Roma, mentre a Firenze sono state già vietate dalla sindaca, sì, Sara Funaro. E a Roma probabilmente si arriverà ad un provvedimento simile. Questa mattina il Messaggero intervista il presidente della Regione Rocca, che ha detto: ci stiamo lavorando e ci sarà una legge ad hoc entro l'anno per disciplinare queste golf car, che oggettivamente
1: che sono sempre di più, sempre più. Il TAR della Toscana intanto ha respinto integralmente i ricorsi presentati da alcuni gestori di categoria contro la delibera del Comune di Firenze, che di fatto appunto vietava l'utilizzo di mezzi atipici, queste le caddy, golf car e risciò, e nella zona del centro storico per finalità di trasporto turistico. I giudici amministrativi hanno confermato la piena legittimità del regolamento comunale volta a contrastare gli effetti dell'overtourism e a garantire una fruizione sostenibile del patrimonio. Quindi perché a Firenze è stato vietato e a Roma non si può?
0: Allora, se secondo il presidente Rocca ha detto a Firenze sono state vietate perché è una città sicuramente molto più piccola di Roma, dove il centro è concentrato in una zona più circoscritta, quindi più controllabile da questo punto di vista, però anche su Roma queste macchinette stanno creando problemi. Poi voglio dire, ma se si chiamano golf car, forse ci sarà un motivo, perché un conto è scorazzare sui prati verdi, sul green dove si gioca a golf, e un conto nelle strade del centro. Tra l'altro lo stesso presidente Rocca ha detto: guardate che queste golf car sono un po' come le botticelle degli anni 2000. Noi abbiamo parlato anche del problema delle botticelle, che sono le carrozze turistiche trainate da cavalli, ma lì ci sono altre motivazioni che potrebbero spingere ad un utilizzo più morigerato, anche per il caldo, soprattutto quando fa caldo.
1: A proposito di overtourism, a Venezia piovono multe per gruppi troppo grossi, troppo numerosi. Il massimo è 25 persone per gruppo, e invece si ritrovano per le calle, per le strade, anche gruppi di 80 persone, e sono state, insomma, in due mesi sono state già effettuate 46 sanzioni, perché appunto questi gruppi sono giganteschi e intasano,
0: no, le stradine di Venezia,
1: e quindi si va dai 50 ai 300 euro di multa. Quindi insomma
0: c'è una multa per tutto, devo dire,
1: a Venezia con le muovi devi pagare.
0: Le muovi c'è una multa.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Jerry Calà per Seat, prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia dividile!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
7: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero!
9: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
10: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
11: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, frigorifero combinato Samsung classe A, tuo, a 899 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
12: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio B!

0: su Engie.it.
1: Le notizie alle 9, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Devastazione in Venezuela per il terremoto più forte da più di un secolo. Tre scosse molto violente con epicentro a ovest di Caracas. Chiara Iorio.
2: Dichiarato lo stato di emergenza dopo le tre scosse di terremoto in Venezuela. La prima di magnitudo 7.1 con epicentro a San Felipe, a 300 km dalla capitale Caracas. Un'ora dopo la seconda di 7.2 e meno di un minuto dopo la più violenta di 7.5, sempre nello stato di Yaracuy a ovest di Caracas. È il sisma più forte in oltre un secolo. Numerosi gli edifici crollati, oltre 30 le vittime accertate, ma il bilancio è destinato ad aumentare. Mancano i dati della zona più colpita, La Guaira. Nessun italiano tra le vittime, ma la Farnesina sta verificando se ci sono connazionali intrappolati tra le macerie. Sospesi i voli all'aeroporto internazionale, gravemente danneggiato. Nessun danno critico invece agli impianti petroliferi. In arrivo squadre di soccorso da Stati Uniti, Messico e Qatar.
1: E nella notte c'è stata anche una scossa di terremoto ai Campi Flegrei alle 4:17, magnitudo 3.6, non si segnalano danni. Mio padre mi preferisce morto che gay, questo scriveva dopo il coming out Mirko, 24 anni, ucciso a colpi di fucile dal padre di 63 anni. L'uomo ha ucciso anche la moglie di 52 anni, che con il figlio aveva invece un ottimo rapporto. Mi sono liberato di loro, ha detto l'assassino ai carabinieri che lo hanno arrestato. Un meccanico schiacciato dall'auto che stava riparando, tragedia a Baiso in provincia di Reggio Emilia. La vittima è un lavoratore di 45 anni, nessuno ha assistito all'incidente per il quale si cercano spiegazioni. Governo in imbarazzo dopo che il segretario della NATO Rutte ha rivelato che 500 missioni per la guerra all'Iran sono decollate dalle basi statunitensi in Italia. Non 500 ma 200, precisa il Ministero della Difesa, secondo il quale nessuna delle missioni aveva carattere offensivo. La famiglia Berlusconi ha venduto Villa Certosa in Sardegna agli emiri del Qatar. Antonio Cristiano.
3: Gli Altani hanno sborsato, secondo indiscrezioni, 350 milioni di euro, meno dei 500 richiesti ma sufficienti a completare l'esecuzione del testamento dell'ex premier. 100 milioni a testa per il fratello Paolo e l'ultima compagna Marta Fascina. Silvio Berlusconi la comprò negli anni 80, con il tempo e con nuove acquisizioni è diventata colossale, più grande del Vaticano. 7 ville per gli ospiti, 7 piscine all'aperto, campi da calcio e golf, eliporto, bunker atomico, un vulcano artificiale. Villa Certosa negli anni ha ospitato incontri con i potenti della terra, da Bush a Putin, ma anche alcune di quelle che Berlusconi definiva cene eleganti, in realtà, come confermato dalla Cassazione, feste con escort.
1: Mondiali di calcio, il Brasile di Ancelotti batte la Scozia, si qualifica da primo del girone, torna in campo anche Neymar, secondo il Marocco, ai sedicesimi anche il Messico che vince anche contro la Repubblica Ceca, storica qualificazione per il Sudafrica che batte la Corea del Sud. Nel girone B i padroni di casa del Canada sconfitti dalla Svizzera, Svizzera prima, Canada secondo, ripescaggio della Bosnia perché tra le migliori terze. Capital News torna alle 10.
4: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans, valigie e accessori dal

che cambi. Milano gambe aperte, Milano che ride, si diverte.

0: Patrick Facciolo in diretta con noi. Buongiorno Patrick.
1: Ciao Patrick, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno. Voi date spunti a Vannacci che adesso si intesta anche Milano di Lucio Dalla.
1: Dopo Futura.
0: Milano.
1: Praticamente l'opera Omnia di Lucio Dalla farà parte della campagna di Vannacci. Chi lo sa? Chi
2: ragazzi,
1: lo sa?
2: Tu scherzi, ma...
0: Oggi sì, puntata dedicata diciamo alle polemiche politiche e direi di partire con un accenno della Meloni a Temptation Island.
3: Noi dobbiamo riportare diciamo i termini della politica estera alla profondità in cui devono stare i termini della politica estera, perché delle volte noi veramente parliamo di politica estera come se fosse non lo so, Temptation Island, lo dico per fare riferimento ai meme che vedo girare.
0: Lei vede girare i meme, in effetti ce n'è uno carino, no? Che vedono lei e Trump seduti intorno al falò,
1: il famoso falò in cui ci si chiarisce. Che ne
2: bene,
1: pensi?
2: Bene, spero che veda anche i miei video visto che guarda i social. No, questa cosa qui è interessante perché è un esempio classico di metacomunicazione, cioè lei comunica sulla comunicazione, analizza la comunicazione in questo passaggio e dice: attenzione, perché la geopolitica non è quella dei meme, ma è quella sostanzialmente, voi avete fatto sentire solo un pezzettino, ma è quella che si fa dietro le quinte. Lei dice sostanzialmente che c'è una rete diplomatica che va oltre i leader in sostanza, quindi anche se i leader litigano poi ci sono alleanze più profonde, che se ci pensate è il pensiero di Dario Fabbri, cioè esattamente quello che Dario Fabbri va ripetendo da anni in televisione, cioè che i leader contano molto poco, e lei per abbassare il livello dello scontro con Trump fa questo tipo di analisi, dice attenzione, anche se noi litighiamo non cambia niente, quindi fa understatement, abbassa la tensione attraverso un processo metacomunicativo. È un classico di Meloni, che quando le serve i leader contano, quando non le serve i leader non contano, è esattamente quello che è successo qui.
0: Poi lei ha detto la frase finale che ha colpito di più, insomma noi non dobbiamo, non ci abbassiamo, insomma non dobbiamo chiedere niente a nessuno in qualche modo, ha tentato di forzare un po' almeno a distanza la mano con Trump, no?
2: E sì, qui le negazioni come al solito riaffermano, ragazzi, lo sapete, no? Cioè negare il frame significa rafforzarlo, dire io non imploro, io non mi abbasso, io non, però l'immagine mentale che resta è quello che c'è dopo il non. Bisogna dire in comunicazione politica ciò che si rappresenta, non il contrario negandolo. Questa è una cosa elementare che dopo 4 anni a Meloni torna a sfuggire ed è molto grave che le succeda, secondo
0: me. Se qualcuno vuole sfruttare, secondo me, la viralità, anche se non a proprio favore dei video, è il caso di Emanuele Pozzolini.

0: Pezzolo, secondo me voi lo ricorderete, il deputato condannato tra l'altro a 1 anno e 3 mesi per porto abusivo di armi per la famoso colpo sparato dalla pistola del deputato che aveva ferito una persona a Capodanno.
1: Adesso sta con Vannacci.
0: Ora con Vannacci si alza in aula, chiede la parola e dice questo.
2: Grazie signor Presidente, grazie membri del governo.
3: Collega, mi scusi, siccome è la terza volta che lo sento, se usa signor, dica signora. Presidente, se no va bene Presidente. L'ho sentito da...
2: Grazie signor Presidente.
3: Grazie collega governo. Deputata Pozzolo, prosegua.
2: Se si diverte signor Presidente, ci divertiamo tutte e due.
0: Allora, asilo Mariuccia.
1: Sì, lei naturalmente è Anna Ascani del Partito Democratico, in quel momento Presidente di turno della Camera, c'è stato questo scambio con Pozzolo sono un po' accapigliati sull'identità di genere, sì, evidentemente.
0: Secondo te chi ha ragione, Patrick?
4: Ma secondo me ha chiaramente ragione Ascani. Se una persona ti chiede di essere chiamata in un determinato modo, perché devi fare il dispetto di fare il reciproco di quello che ti viene chiesto? Dice perché il termine presidente è al maschile nel gergo istituzionale. Sì, ma non è signor, è semmai è il presidente, ma dire signor presidente è qualcosa che è fatto proprio per reattanza psicologica, l'abbiamo detto tante volte, cioè la reattanza, quel movimento psicologico per cui tu non accetti che ti venga compresso il senso di libertà e allora a sfregio fai qualcosa per riconquistarla, e questa cosa è molto spiacevole dal punto di vista umano e comunicativo, e bene ha fatto Ascani a dire benissimo la chiamerò deputata Pozzolo, e poi senti, e poi lui ovviamente si è arrabbiato, come spesso certo, quando si tocca il senso di mascolinità fa molto male, no, questa roba qui
0: l'avevamo sentita già però era già emerso questa problematica così di genere con Giorgia Meloni, che ha sempre voluto farsi chiamare il presidente.
4: Ma non solo, il primo atto di Giorgia Meloni è stata la circolare dove diceva chiamatemi signor Presidente del Consiglio, poi ha dovuto rettificare tipo 2 giorni dopo dicendo chiamatemi come volete. Qui siamo veramente alle comiche su questa cosa qui. Scusate, oggi sembrerò quello di sinistra, c'è la settimana che sembro quello di destra. Oggi
1: però
4: quello
1: vedi,
4: di sinistra,
1: questo
4: però
1: dimostra la tua assoluta versatilità da un certo punto di vista e massima obiettività, ma ci sta che si possano attaccare obiettivi diversi, no?
0: Quando l'arbitro scontenta tutti.
1: Vuol dire che ha fatto bene.
0: Allora, Vannacci ieri sera è andato a cena con Alemanno,
1: sì.
0: Ma abbiamo un audio di casa Vannacci.
1: Della moglie di Vannacci ai fornelli. Sì,
5: come cucino io, ma non la tripa, ecco, porri con le olive e poi qua abbiamo piselli con pomodori, cipolla e tonno.
0: Senti,
5: e
0: sprego.
5: Così non state in pensiero per il generale poverino.
1: Certo.
5: Mi saluta l'immigrante rumena.
1: Allora, lei
0: mi
1: si chiama
0: l'immigrata rumena.
1: Lei si chiama Camelia Mihailescu, e appunto è la moglie del generale ed europarlamentare Roberto Vannacci, che appunto è di origini rumene, che stava
0: e lui ha pubblicato questo video,
1: e l'ha pubblicato Vannacci questo video. Sì.
4: Io credo che i social media manager di Vannacci non si siano resi conto che stanno governando una pagina che ha quasi 1 milione di follower, e che se vogliono governarla come Salvini governa la sua stanno facendo un grave torto anche ai loro elettori, nel senso che oggi l'elettore di destra si aspetta di più di queste pagliacciate qui, che abbiamo già visto, le abbiamo già viste da Salvini, e non solo l'elettore di destra, perché mentre l'elettore di destra la trova una pagliacciata ma te la perdona, se tu vuoi espandere e allargare, soprattutto se vuoi erodere con senso a Meloni, devi fare una comunicazione più seria. Per rodere consenso a Meloni devi fare una comunicazione più che ti permetta di lavorare sui contenuti, ahimè, anche se a me non piace il termine, rispetto a queste pagliacciate qui. Poi voglio dire un'ultima cosa, scusate, io ho messo un commento sotto questo video paragonandolo alla comunicazione social di Elly Schlein, che come sapete per me è disastrosa. Questo commento non appare più, o meglio appare se lo guardo io, ma se lo guardano utenti terzi sul suo profilo no. Ora, potrebbe essere un problema della piattaforma, io ne prendo atto del dubbio, no? E resto in dubbio su questo, però vi faccio notare da analista della comunicazione questa cosa, andate sotto i post di Vannacci e guardate i commenti, il 90%, adesso non voglio neanche dire una cifra, tantissimi commenti sono positivi, i commenti negativi sono quasi zero, sono pochissimi, allora questa cosa qui è chiaro che mobilita poi il sentiment percepito, perché io guardo sotto i commenti e vedo solo complimenti, secondo me non si addice tanto al risultato di una cioè le pagine come quelle di Vannacci dovrebbero essere pagine controverse, esattamente come la mia. Se andate sotto la mia trovate insulti, commenti, complimenti, c'è di tutto. Ecco, mi chiedo come mai accada questo. Mi sembra molto strano, e vi lascio con questo dubbio amletico, stagionale, molto strano che i commenti siano per la stragrande maggioranza favorevoli a Vannacci sotto il suo profilo. Questo mi lascia un po' così.
1: È un po' malizioso.

0: Questo riferimento
1: sì.
0: Di
1: ragazzi, io quando vedo solo commenti positivi
2: c'è
1: sotto,
2: qualcosa che non va,
1: statisticamente non è mai possibile, no? Sì, sia di un politico, cioè c'è qualcosa che non va, vuol dire che li hanno censurati tutti gli altri. Allora, potete far riferimento alla pagina Instagram di Patrick Facciolo.
0: Certo, ci sono tutti i riferimenti al libro, alla fatica letteraria. Sì.
1: Vogliamo ripetere
0: di Patrick
1: Facciolo? Il titolo? Patrick?
3: Il titolo è Silvio, virgola, ci manchi, punto di domanda, le tecniche di comunicazione che hanno cambiato la nostra vita, ed è anche uno spettacolo teatrale. Appunto. E trovate tutte le date sul mio profilo Instagram, c'è il link e trovate tutto.
1: Molto allora bene. Noi prendiamo una pausa da Patrick Facciolo, come dalle altre rubriche, per luglio, insomma, per
0: certo,
1: quest'estate.
0: Certo.
1: Non è detto che non ci risentiamo, però, perché secondo me qualcosa succederà da qui alla fine della, diciamo,
0: intanto
1: della nostra
0: stagione.
1: Ringraziamo
0: Patrick per la pazienza,
3: voi, ragazzi,
0: per la grande presenza che ha avuto qui all'interno della nostra trasmissione, dando sicuramente lustro, e quindi siamo molto contenti di aver trovato un nuovo amico qui a Radio Capital.
3: Voi avete dato lustro a me, grazie di cuore a
0: ciao
3: tutti
0: Patrick,
3: voi.
0: A presto,
1: un abbraccio,
3: buon lavoro, buone ferie, ciao.

0: C'è una sigla più iconica di questa?
1: Forse no. Vabbè, insomma, per tutti gli appassionati di Chi l'ha visto, credo che sia una cosa molto riconoscibile, trasmissione ovviamente di enorme

0: successo e con ottimi ascolti che sta vivendo, vivrà mercoledì prossimo, ieri c'è stata la penultima puntata, la sua ultima edizione con la conduzione di Federica Sciarelli, perché si parlava da tempo di un possibile strappo tra questa storica conduttrice di Chi l'ha visto, che è al timone da ben 22 anni. Stavolta è pressoché ufficiale, Federica Sciarelli vuole percorrere altre strade da un punto di vista
1: professionale. Quindi è una sua scelta, diciamo.
0: È una sua scelta di cui si parlava già da un paio d'anni. Stavolta sarà così, mercoledì saluterà una volta per sempre una volta per tutte il suo pubblico, e si apre ovviamente il toto Chi l'ha visto per chi prenderà il posto, e non sarà semplice, di Federica Sciarelli. Sappiamo che al di là della sua legittima volontà di percorrere altre strade da un punto di vista professionale, di cimentarsi anche in altre avventure con i suoi autori, c'è anche un discorso emotivo praticamente dietro questa scelta della Sciarelli. Cioè, lei è una che si è cucita addosso questa trasmissione, lo ha detto più volte, e la ama, ha detto di essere profondamente legata a Chi l'ha visto, ma i casi, e sono stati tanti in questi 22 anni, tra quelli più famosi, quelli meno famosi, l'hanno talmente coinvolta emotivamente, sì, che è un peso che lei praticamente non riesce più a sopportare.
1: Chi andrà al posto suo?
0: C'è un toto nomi molto ampio.
1: Beh, insomma, diciamo quella diciamo al primo posto è la Francesca Fagnani.
0: Sì, nelle ultime ore sta prendendo piede questa ipotesi di Francesca Fagnani.
1: Potrebbe essere lei. Nel frattempo, però, ci sono altre decisioni, diciamo, ci sono appunto presentatori e presentatrici che lasciano di propria sponte il programma, e altri che vengono allontanati, o così sembra, come il caso di Stefano Massini, sì, di Caro Figlio, di Bollani, che sono gli ultimi conduttori, scrive Repubblica, espulsi dai palinsesti su precise input della destra. Lo dice chiaro l'autore, dice questa è una forma di cecchinaggio politico, si è sfogato Massini, e quindi insomma il meccanismo è questo. La nostra riserva indiana chiude, anzi no, per l'esattezza viene chiusa. Insomma, c'è tutta una serie di programmi che, secondo l'opposizione, non sarebbero graditi alla destra, e al di là degli ascolti verrebbero chiusi.
0: E intanto ricordiamo che c'è stata una ampia polemica nelle ultime ore anche per la cancellazione del programma di Stefano Bollani, grande musicista, sì, di Valentina Cenni, Via dei Matti numero 0, che in questi giorni sta andando con delle repliche. Sì. Anche loro hanno accusato i vertici Rai di non essere stati avvertiti per tempo, praticamente di essere stati un po' colpiti come un fulmine a ciel sereno da questa decisione. La Rai ha controbattuto dicendo: guardate che in realtà non è così, perché avevano rifiutato una prima serata. Questo ovviamente sono un po' dei lanci di strali velenosi che si consumano quando ci sono delle separazioni così rumorose, però anche Bollani e Valentina Cenni si sono lamentati per come si è arrivata, insomma, questa comunicazione ufficiale sul loro non inserimento nei palinsesti Rai, che saranno presentati il prossimo 3 luglio, quindi ci siamo, anche lì è veramente questione di giorni.
1: E nel frattempo Viale Mazzini nega Ranucci la tutela legale nella causa Cipriani. Dice: nessuna tutela legale, non era autorizzata a parlare della vicenda Minetti, è sempre, sì, carta bianca. E quindi la Rai di fatto ha aperto un nuovo contenzioso con Ranucci, il conduttore di Report, da mesi in Rai, diciamo, e in rotta con i vertici dell'azienda.

0: a carico di un nuovo indagato, Andrea Sempio. Tutto questo tra pochissimo su Chi l'ha visto? Sì, su Ignoto X.
1: Allora,
2: vogliamo spiegare?
1: Dobbiamo dare la spiegazione. Lui è Pino Rinaldi, l'avete riconosciuto, che adesso conduce sulla 7 Ignoto X, che è una trasmissione che in qualche modo ha dei punti di contatto con Chi l'ha visto. Si parla di grandi fatti di cronaca, analizzati peraltro molto bene. E va detto anche che Pino Rinaldi è stato uno storico inviato di Chi l'ha visto per ben 27 anni. C'è però anche il fatto che Pino Rinaldi è stato inserito in questa rosa di possibili sostituti di Federica Sciarelli per la prossima stagione, sì, di Chi l'ha visto. Quindi chissà,
2: cioè lui
1: se
2: ci
1: non sia
2: stava
1: stato
2: proprio lapsus, pensando.
1: Evidentemente ci stava
2: tu
1: pensando.
2: Dicevo tanto che ci lavori, però mi sembra strano che.
1: Sì, è una cosa abbastanza curiosa. Ripeto, anche Pino Rinaldi si è fatto il suo nome come possibile.
2: A me piace
1: sostituto.
2: Come conduttore.
1: Molto bravo, molto, molto bravo. Però la sensazione è che la Rai, per sostituire Federica Sciarelli dalla prossima stagione, voglia comunque affidarsi ad una figura femminile. Si è parlato, abbiamo detto, della Fagnani, ma pare che siano in corsa anche Francesca Fialdini ed Eleonora Daniele, ma ovviamente si tratta soltanto
2: per me due grandi
1: ipotesi.
2: No, caro Riccardo,
1: anche per me, sostanzialmente anche per me.
2: Allora, visto che parliamo di televisione, chiudiamo questo cerchio facendo gli auguri alla 7, che compie 25 anni.
1: Oh, sono passati un
2: da
1: Telemonte
2: Carlo alla 7, e lo fecero con una puntata speciale condotta da Fabio Fazio e Gad Lerner, in cui si collegarono con una signora che da casa aveva un telecomando in mano. Sentite cosa è successo.
3: Sono pronta.
4: È pronta? Allora, adesso lei schiacciando il numero 7 sul telecomando, che è il tasto su tutti i telecomandi, sul quale noi speriamo tutti quanti gli ascoltatori mettano la nostra nuova rete, lei schiacciando il 7 quando glielo diremo, farà comparire su tutti i televisori d'Italia il nuovo marchio che andrà a sostituire Telemonte Carlo, che peraltro insomma qui siamo comunque affezionati tutti da telespettatori.
5: Fa nascere e la nostra avventura.
4: Fa nascere la nuova avventura. Gad Lerner. Signora, è pronta?
1: Eccoci.
4: Signora, aspetta.
2: Rullo di tamburi.
4: Sì.
2: La signora sul divano di casa? Sì. Col telecomando.
6: Sono
5: emozionata.
4: Al mio 3, intanto arrivano anche.
6: Siamo diventate amiche.
1: Un po' di confusione.
2: Poi la Litizzetto entra. Caos. A Gad Lerner con una cravatta
4: uno,
2: impossibile.
4: 2, 3.
2: Ecco. Lei schiaccia e compare il simbolo della 7, che attualmente questo 7,

0: grande, colorato di giallo, insomma, è quello che conosciamo. Insomma,
1: e auguri quindi a tutti i professionisti che lavorano alla
0: per
1: 7
0: questa per grande questa televisione.
1: Grande tappa.
2: Con questa ti svegli. Get up, stand up. Stand up for your right. Con lui ti informi.
3: Questo è un programma libero, cioè noi qui ci piace ragionare, non aspettatevi slogan, non aspettatevi sempre discorsi prevedibili, ecco, proviamo a ragionare insieme.
2: Buongiorno Capital, con Marco Maisano.
3: Che questa è la canti così urlando alle 7, beh ci sta, insomma, stai andando al lavoro, ti prende bene, come si dice.
2: Buongiorno Capital, con Marco Maisano. Dal lunedì al venerdì alle 6. Radio Capital. Solo bella musica.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
5: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
6: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: Francesco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: La spesa intelligente.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta MyExpert. Expert, gli esperti sempre con voi.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al

0: Sembrano colpi.
1: No.
0: Questa è una partita di paddle.
1: Sì.
0: Un allenamento vero e proprio all'interno di una,
1: è un po'
0: di una
1: chiuso,
0: palestra.
1: Certo,
0: però quello che sta succedendo intorno a Ciampino ha del clamoroso, perché qualcuno si è rivolto addirittura ad Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera, che ha pubblicato la lettera, urla e schiamazzi fino alle 5 di mattina per colpa di questo campo di padel.
1: Sì, siamo appunto a Ciampino, alle porte di Roma, celebre anche perché ospita il secondo aeroporto in ordine di importanza di zona dopo quello di Fiumicino, e questo utente si è lamentato perché appunto era stato organizzato un torneo di padel in questo circolo che si è protratto ben oltre l'orario di chiusura del circolo stesso. Addirittura ha denunciato rumori, molesti e schiamazzi, come dicevi, fino alle 5 del mattino.
0: Allora, lui dice che iniziano a giocare alle 8 di mattina e poi si protrae fino a mezzanotte e oltre. Allora, questo lettore ha scritto: ho inviato un esposto al comune, alla polizia locale, segnalato più volte alle forze dell'ordine questa situazione, ma senza esito. Non chiedo di sospendere il gioco del padel, ma il rispetto del silenzio negli orari di riposo, perché la legge prevede che i rumori debbano cessare alle 22. L'altro 10, giorno è stato quello più infelice, perché avevano organizzato questo torneo con racchette, urle, schiamazzi fino alle 5 del mattino. Ho chiamato come al solito le forze dell'ordine alle 3 di notte, poi alle 3.30, ma senza risultati. Alle 4 ricevo una chiamata sul mio numero che mi avvisa che la società sportiva era regolarmente autorizzata a protrarre il gioco oltre gli orari consentiti. Farò un ulteriore esposto, ma a quanto pare la legge non è dalla parte del cittadino. Il padel è di interesse pubblico, perché non fare le cose per bene?
1: Esatto, si chiede così questo lettore, che evidentemente abita a ridosso di questo circolo sportivo e che è stato, so dire, molestato dai rumori di partite infinite di padel. Lui dice ad esempio si potrebbero utilizzare i famosi pannelli fonoassorbenti che potrebbero portare un beneficio da questo punto di vista. Non so a che costi, a che livello di costi per quanto riguarda il circolo, quindi non so se sia una cosa realizzabile nell'immediato. Però noi già tempo fa, ti ricordi, ne avevamo parlato con il sindaco di un paesino dove i cittadini si erano lamentati per i rumori che venivano dal campo di padel, ma se non sbaglio lì quel circolo sportivo è coinvolto anche per l'organizzazione di alcune feste che in quel caso potevano portare

0: questa ulteriore confusione?
1: In Italia si contano oltre 4.000 circoli, strutture sportive in cui si gioca a padel. Stanno crescendo sempre di più.
2: Per la fortuna anche degli ortopedici, che hanno segnalato incidenti sempre più frequenti per i giocatori di padel.
1: Aia.
2: Attenzione, quindi, attenzione.

0: Se questi ragazzi andavano a zappare la mattina, altro che padel la sera.
1: Tu dici che non c'è più la forza. Qualche altro ascoltatore segnala: più sono scarsi, più fanno casino.
2: Vabbè, adesso non demonizziamo, però che c'entra? Tutti devono avere la possibilità di cimentarsi nelle discipline sportive, mica nasciamo campioni. Tutti. Vai.
3: Allora, da una parte capisco, uno vuole riposare, non vuole essere disturbato, però spesso solo per una persona vengono chiusi o non viene dato il permesso di fare determinate cose, o con la musica, con lo sport e cosa. Bisognerebbe andare un po' a maggioranza, non il singolo, no? E poi lasciamo che si divertano anche, ecco. Estate, un attimino di tolleranza, sì, ci dà fastidio tutto, ci danno fastidio persino i pavoni, i cinghiali, i lupi. Cioè, un uccellino ci dà fastidio, dai.
1: Vabbè. Beh, insomma, dai.
2: Forse questo... siamo un po' esagerati a volte. Nella...
1: ma se uno si ritrova con queste racchettate fino alle 5 di mattina, so, qualcuno dice: ditelo a Meloccaro, e poi glielo
2: diciamo. E io diciamo a Meloccaro. Dopo.
4: Ma io fossi al posto di questo signore, in risposta a tutti i giorni mi metterei a grigliare o a bruciare legna a caso, così accanto al campo di padel, facendo bene attenzione che il fumo arrivi sempre sul campo. Poi il momento che si lamentano, dico: ma io non sto facendo niente di male, perché se non c'è il divieto di fare fuochi e non metto a rischio nessuno, se poi arriva il fumo è facile.
1: Quella è una guerra tra di vicinato,
2: alle
1: insomma.
2: 5 del mattino il barbecue potrebbe essere,
1: ragazzi, ma chi abita d'estate nelle zone un pochino più della

0: movida, lo sapete, no? Ci sono le cornetterie famose a Roma dove sotto, certo, c'è sempre il cartello.
1: C'è sempre il cartello di evitare
0: urlate
1: piano. Urlate
0: piano. Questa è quello che c'è, insomma. Però chi abita nelle zone del centro lo sa bene, è una guerra continua con la movida. Però questa, una cosa è la movida, una cosa è abitare in una zona magari periferica, avere a che fare con un campo

0: della, quelle del tennis, perché si rivede, ne siamo molto contenti, Jannik Sinner, che sta preparando Wimbledon, che ormai è davvero alle porte dopo le vicissitudini, lo ricorderete, del Roland Garros, quando accusò quel malore che lo costrinse appunto a cedere, quantomeno a non riusciva ad andare avanti con le sue forze.
1: Adesso allora... è riapparso con un giubbetto da Umarell.
0: Sì, un giubbettino refrigerante, un gilet refrigerante che viene utilizzato anche dai ciclisti, che pare abbia dato un po' di sollievo, perché anche a Londra, a Wimbledon, si prevede un grande caldo. Lui ha fatto questo match di esibizione contro Norri, vinto in grande scioltezza, manco a dirlo, sul prato dell'Arlingham Club di Fulham, che è proprio ribattezzato Little Wimbledon perché ha le sembianze dei campi principali di Wimbledon. Potrebbe riscendere in campo oggi e tra oggi e domani per fare un altro friendly match, e intanto è tornato all'All England Club, lì proprio adiacente a Wimbledon, a restituire il trofeo, perché chi lo vince lo tiene un anno, poi lo porta lì con inciso ovviamente nome. Il suo nome, deve restituirlo e metterlo a disposizione, sperando ovviamente di poterlo riportare a casa.
1: È molto brutto una volta che c'è una cosa a casa e poi la devi riportare indietro quando te la richiedono.
0: Se no si fa come si fa ad esempio per chi vince i mondiali di calcio: per un po' di tempo ti lasciano l'originale, poi ti danno una copia. Potrebbe anche
1: questo
0: così.
1: Certo. È vero, insomma, non è certo un telegatto, mi ricordo Mike Buongiorno che li usava come fermaporte, i telegatti che vinceva, che ormai erano a decine. Intanto sempre a Wimbledon prosegue la protesta contro gli organizzatori degli slam. Anche qui i giocatori, come avevano fatto per il Roland Garros, limiteranno a 15 minuti diciamo gli interventi con la stampa.
0: Con la stampa,
1: questo è perché vogliono aumentare la percentuale degli incassi
0: del montepremi, che deve essere suddiviso secondo loro in modo più equo, non soltanto per gli organizzatori ma anche ovviamente per chi partecipa al torneo.
1: È una protesta che coinvolge tutti, da quelli più ricchi, cioè più importanti appunto come Sinner, fino agli ultimi. Vedremo se insomma gli organizzatori cambieranno questo modello.

0: Grazie Sergio Martelli, eh?
1: Grazie.
0: Grazie come sempre, grazie Elisa Lancia. Grazie a Simone Di Gregorio. Basta.
1: Basta per
0: oggi. Possiamo chiudere così per oggi. Vi lasciamo naturalmente al mezzogiornale. Noi di The Breakfast Club ci risentiamo domani mattina. Come
1: a
0: sempre,
1: domani.
0: Dalle 7. Ciao
1: dalle
0: a tutti.
1: 7.
0: Ciao.
2: Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Ah, e se non caricano streaming? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
4: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.

0: il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
2: Ma che cosa ci fai tu con un'oltra cattolica?
3: L'amo, che tu ci creda o no.
1: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
4: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
1: L'energia contagiosa di Laure Calamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: In collaborazione con Radio Capital torna a Genova dal 10 al 12 luglio Ulisse Fest, la festa del viaggio di Lonely Planet. 3 giorni, tanta musica, 50 appuntamenti e 100 ospiti. Cecilia Sala, Pablo Trincia, Simone Pieranni, Erika Fatland, la musica di Gabbani, Negramaro, Julian Marley. E non perdere gli speciali DJ set di Alessio Bertallò e Alex Paletta e il Capital Party con Andrea Prezioso. Ulisse Fest, a Genova, dal 10 al 12 luglio. Scopri il programma su ulissefest.it e capital.it.
8: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
9: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Smart TV LG OLED Evo 65 pollici, tuo a 1279 euro. Approfittane subito! MediaWorld.

C'è Radio Capital, buongiorno da Chiara Iorio. Due vittime accertate dopo le tre scosse di terremoto in Venezuela, la più violenta.

0: esteri, Antonio Tajani, a Rai News.
1: 120.000, quelli che hanno anche il doppio passaporto, quelli che erano registrati con le nostre app, col sistema Viaggiare Sicuri, e sono senza problemi, quindi abbiamo contattati, che sono decine e decine e decine di palazzi crollati, quindi speriamo che non ci siano gli italiani, ma con tanti nostri connazionali anche con doppio passaporto che vivono in Venezuela potrebbe esserci qualcuno che sia rimasto intrappolato.
0: Treni sospesi e scuole chiuse nel nord del Giappone per il terremoto di magnitudo 7.2, escluso rischio tsunami, e tremano ancora anche i campi flegrei. Nella notte una scossa di magnitudo 3.6 con epicentro a 2 km da Pozzuoli. Non si segnalano danni a cose o persone. Il governo italiano si difende dopo che il segretario della NATO Rutte ha rivelato che 500 missioni per la guerra all'Iran sono decollate dalle basi statunitensi in Italia. Non sono 500 ma 200, precisa il Ministero della Difesa, secondo cui sono stati autorizzati solo voli tecnici e logistici. Cavi tranciati durante tentato furto, stop ai treni in provincia di Varese. I tecnici di Ferrovie Nord sono al lavoro dalla notte per ripristinare la situazione. Mondiali di calcio, vanno ai sedicesimi Brasile, Marocco, Messico, Sudafrica, Svizzera e Canada. Ripescaggio della Bosnia, perché tra le migliori terze stasera in campo Curaçao, Costa d'Avorio ed Ecuador, Germania. Alle 11 torna Capital News.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Sole e caldo di origine africana continueranno a caratterizzare la giornata su tutta l'Italia. In mattinata i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud, senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare lungo l'arco alpino e sul basso versante tirrenico, dove potranno svilupparsi alcuni temporali di calore. Altrove le condizioni resteranno pressoché invariate, con tempo stabile e purtroppo molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
7: Ci sta.
6: Su una grande nave.
7: Ci sta.
6: A un prezzo piccolo.
7: Ci sta anche quello.
8: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: Radio Capital. Bella musica.
9: C'è una proposta per il fresco. Abbiamo tutti più o meno l'aria condizionata. Accendiamola tutti e teniamo le finestre aperte, così si condiziona pure il clima.

0: Tu sei bravo a fischiare, sei molto intonato anche quando fischi.
1: Ti ringrazio, ti ringrazio.
0: E allora io sono stonato quando canto, ma credo di essere stonato anche quando fischio.
1: Vai, prova, vai. Se fallo con questo.
0: Lo vedi?
1: Riprova. Sì, abbastanza. Siamo a livello di buon pittore di interne.
0: No, ma
1: con il rullo. Tu sai che.
0: Lo vedi? Tu fai anche il vibrato.
1: Ma mi devi fare un po' vibrato.
0: Sì. Allora. Quindi se uno è stonato quando canta, è stonato anche quando fischia?
1: Direi in linea di massima, sì.
0: Questa è la domanda.
1: Sempre questione otorino-laringo.
0: Esatto. Golden Years, gli anni d'oro, lo canta anche Max Pezzali, insomma, per dire, gli anni d'oro del grande Real. Ma in questo caso però era David Bowie.
2: Il mezzogiorno.
3: Belli, se dormi nudo, a viaggiarmi d'ogni mando il drone.

0: dice?
1: Ebbene sì.
2: Hai dormito nudo?
1: Sì.
2: Ma nudo anche fuori dalle lenzuola?
1: Sì, quale lenzuola? Quella di sotto, quella di sotto.
2: Perciò tu sei io un domani.
1: Ecco.
2: Voglio dire, come metto una cellula fotoelettrica, una camera sensibile notturna, una di quelle che è infrarosse.
1: Sì, che controllano
2: sempre. Nella tua camera io di notte vedo te senza neanche la canottiera verde.
1: Senza veli, senza veli.
2: Tutto
1: no,
2: da fuori.
1: No, non è vero, dai, la mutanda sì. Stanotte devo dire il deumidificatore perché altrimenti non era possibile.
2: Io ho una eccellente aria condizionata.
1: Ragazzi, purtroppo è così, ma...
2: A proposito, ecco. Senti qua, Alessandro, sì? Da Porto Alegre, sì amici, questo è il mezzogiornale, sì adesso Benny vi spiega tutto, però Alessandro dice, vi ascolto da Porto Alegre. Qui sono le 5 del mattino, mi aiutate piacevolmente a sopportare il jet lag.
1: Sì.
2: Temperatura esterna.
1: Sì.
2: 5 gradi.
1: E certo, in Brasile è inverno praticamente adesso.
2: Sandro dalla provincia di Macerata.
1: Un Macerato.
2: MG Macerata.
1: Macerata a Porto Alegre.
2: Sandro, la domanda è che cazzo sta a fare a Porto Alegre?
1: Vabbè, cioè, che te frega adesso?
2: No, ma mandaci un messaggio, scrivici, dici magari per lavoro, magari per amore.
1: Allora, 1976 era l'anno del disco con cui abbiamo cominciato oggi, appunto David Bowie, ma non è una data a caso questo 25 giugno del 1976 per noi radiofonici privati è stata una data importantissima, perché in quel giorno la Corte Costituzionale disse: ok, da oggi le radio private possono trasmettere
2: anche
1: liberamente.
2: Anche se va detto che esatto, che molte già trasmettevano, cioè fu adeguarsi alla tecnologia, perché ormai già
1: erano tutte fuori legge, però.
2: Certo.
1: Poi
2: certo.
1: La Corte Costituzionale oggi 50 anni fa disse: ok, potete trasmettere, e quindi siamo diventati.
2: E quindi eccoci Benny Melò, caro Chef Blues, siamo Rete al Mezzogiornale e siamo arrivati ad oggi. Benny, sì. Quando è l'ultima volta che hai trasgredito la legge? Quando hai commesso l'ultimo reato? Cioè, voglio dire che se te pigliano quella cosa lì non si può fare.
1: Ma forse un'oretta fa?
2: Però infrazioni al codice della strada.
1: Eh beh, ho parcheggiato sul marciapiede, non si dovrebbe.
2: Ma
1: però...
2: quello lo facciamo tutte le mattine. No, io dico una cosa, hai rubato qualcosa ultimamente?
1: No, non ho rubato.
2: Non hai asportato
1: niente.
2: Nulla?
1: Ma perché devo asportare qualcosa? Cioè,
2: non hai corrotto nessuno?
1: Non ho corrotto nessuno.
2: Non hai pagato una mazzettina per fare quello?
1: No. Perché dovrei...
2: Traffico di ingerenze, traffico di...
1: Perché tu l'hai fatto, non ho capito.
2: No, io ho già dichiarato che ogni tanto mi capita di rubare, ma lo faccio soltanto per fini di bene.
1: Hai rubato la famosa medaglia, quella...
2: No, quella della Coppa Davis, quella era rimasta lì, quella è un'appropriazione indebita.
1: Ma no, quella è stato un ladrocinio vero e proprio.
2: Piccoli reati, sì. No, mi capita... Allora, ragazzi, lo dico, sono sincero.
1: Sì.
2: Quando nei luoghi pubblici, tipo stazioni o aeroporti...
1: Che hai rubato?
2: No, se c'è una fila al bar... Ci stanno 54 persone in fila e io devo pigliare una bottiglietta d'acqua.
1: E rubi la bottiglietta d'acqua.
2: L'ho fatto.
1: Oh, io veramente. Ma con chi devo? Ma io.
2: L'ho fatto, ragazzi. L'ho fatto. Cioè, c'ho l'aereo dopo 10 minuti.
1: Vai prima, che ti porti
2: ormai
1: l'acqua.
2: Ormai sono
1: da casa.
2: Là. Ho sete. Date da bere agli assetati.
1: Ma che
2: il
1: significa?
2: Frigorifero è là.
1: Ma che è la spesa proletaria? Ma che è sta storia qui?
2: Chef, scusami, abbiamo per caso un numero di telefono a cui mandare dei messaggi WhatsApp?
1: Certo, perché adesso chiediamo alla gente se hanno mai rubato in vita loro.
2: Ah, mi allegro.
3: 3 4 2 3 4 2 21 90.
2: Noi non emetteremo giudizi morali su di voi, al contrario di quello che fa Benny con me. Perché
1: beh,
2: tu mi giudichi.
1: Ma tra l'altro sei pure ricco, cioè sei millanti ricchezze.
2: Fateci sapere se vi capita, se è successo anche a voi, ma in tempi recenti però, non ci dite che nel 71 una volta avete preso un pacchetto di gomme.
1: Quindi la domanda è: avete mai rubato qualcosa?
2: Sì.
1: E fa caldo, è stato. Changes.

0: però la gogna
1: come Fassino.
2: Beh, no.
0: Era all'aeroporto, sì, Fassino, sì, però un po' quei profumi.
2: Ne si è incappato 100 euro di profumo, una cosa un po' diversa della bottiglietta d'acqua. Comunque sì.
0: Occhio che all'aeroporto, a bottiglietta d'acqua oramai, a parte posso fare una...
2: Sono 4 cubus.
0: Posso fare una richiesta?
2: Prego.
0: Perché...

0: E spesso succede anche nelle stazioni. Oramai l'acqua, la mezza minerale, quindi sì, l'acqua da mezzo litro, sì, non si trova più.
1: No, da 75 centilitri oltre. Esatto. In oltre.
0: Perché?
1: Questa è una buona domanda.
0: Perché?
1: Io e lo vedi che allora l'espropriazione proletaria.
0: Bravo!
1: Questa è una radio che mantiene la sua bandiera rossa alta.
0: Oh, trionferà.
1: Per cui esproprio proletario.
0: Ma allora siamo partiti da Meloccolo che ha rubato una bottiglietta d'acqua.
1: Allora, ragazzi, ripeto, ho delle attenuanti, signor giudice, posso spiegare.
0: Beh.
1: Nel senso, è reato, certo, sì, però se c'è la fila di 50 persone che debbono mangiare e dunque stanno lì che pagano quei soldi spicci che ci vuole tempo per il resto. E tu c'hai l'aereo dopo 5 minuti.
0: Certo, perché c'è solo un bar a Fiumicino. Sentiamo, dai, che sei in buona compagnia, purtroppo.
1: Speriamo.
0: Sentiamo un po'.
1: Speriamo.
2: 1983, Marina di Camerota, campeggio, dovevo ritirare un'anguria dal frigo del bar che si era detto disponibile, si era dato disponibile, le angurie da una diventarono due.
1: Ah, beh, sei inchiappettato un cocombe, diciamo, hai fatto la cresta sul cocombe.
3: Allora è successo qualche settimana fa, sono entrato in un noto bar nel centro di Roma, enorme, elegante, e ho preso un caffè e un dolcino. Il dolcino era plastica pura, e ha fatto talmente schifo, una cagata colossale, che quando poi sono andato a pagare ho denunciato solo la consumazione di un caffè.
1: Hai capito? Cioè lui ha detto,
0: faceva schifo e quindi
1: caffè,
0: non lo pago.
1: Un caffè, e il barista ti guarda e ti fa, e poi... un caffè, basta.
0: Sai che io questa cosa qui mi è capitata spesso in Spagna. Quando in Spagna tu vai, no? Prendi un espresso, prendi un caffè, un caffè. E loro ti dicono solo? Sempre ti dico, perché no, perché solo significa caffè. Non perché ti vogliono far prendere un'altra cosa.
1: È un tipo di caffè.
0: Esatto, caffè solo, sarebbe l'espresso.
1: Cioè senza niente, senza correzioni o cose.
0: Esatto.
1: Okay.
4: Ciao Melò, lo ammetto, ai tempi dell'università stavo facendo la spesa e c'era una fila chilometrica. Ho preso un ovetto e me lo sono mangiato lì per lì.
1: Vabbè, bello.
4: Ciao
1: però.
4: Belli.
1: Ok, è bello che a distanza di tanti anni il reato è prescritto. Vai.
0: Male.
5: Parlo con voce contraffatta così non mi riconoscono, se mi ascoltano.
1: Sì.
5: Io al supermercato le casse automatiche passo regolarmente 2-3 pezzi in meno.
0: Aia.
5: Il nome di fantasia mia è Mariuccio.
0: Ciao Mariuccio, senti, guarda che ogni tanto fanno i controlli random, eh?
1: E poi... Sì, no, ecco, lì ci andrei un po' più attento, però,
0: cauto,
1: te lo dico da ladro.
6: Ho fatto la mia festa di laurea con un'ottantina di invitati e non ho pagato la SIAE.
0: La il borderò.
1: Quello veramente, autori, editori, chef, c'ha una faccia, dice, categoria di noi artisti purtroppo.
0: Esatto, e poi noi artisti non veniamo pagati se tu non paghi il borderò, non fai il borderò.
7: Ragazzi, vado da Lugano, io ho rubato i bicchieri dei pub di tutto il mondo, bicchieri da Taiwan, da Shanghai.
0: Sì.
7: Da San Paolo,
0: vabbè,
1: ladro internazionale. Attenzione a Isabella che vuole farmi venire sensi di colpa. Senti come, buongiorno. Meloccaro ha fregato il dipendente che dovrà ripianare l'ammanco.
0: Brava.
1: Alla fine della giornata
0: così.
1: C'è l'ispettore delle bottigliette.
0: Certo.
1: Dice: quante ne hai vendute?
0: Che
1: 8,
0: conta.
1: Ne mancano 2. Ti prendo a te. Io
0: allora, Alessandra, ladra seriale all'IKEA. Come fai a rubare?
1: Te freghi le matite. Forse i sei metri di carta.
0: Brava, sì, le matitine quelle piccole.
1: Solo quello poi.
0: Mentre da brico metri di carta. Quale carta?
1: Se no fai come Roberto Benigni.
0: Ma io dico.
1: Era il mostro, no? Quando usciva dal supermercato. Sì, il mostro quando usciva dal supermercato con tutto il
0: pieno di
1: il
0: roba sotto la giacca. Sergio ha pesato due kiwi. Usando il tasto di quelli in offerta.
1: Ragazzi, comunque quello nei supermercati. Voi sapete che a Roma, non so in altre città, ma a Roma molti supermercati hanno tolto la pesa automatica nel bancone della verdura perché la gente toglie peso da lì.
0: O delle volte ripesano in cassa per vedere se c'è discrepanza.
1: Ormai nei supermercati dove vado io pesano solo in cassa.
0: Solo in cassa, sì. No, perché tanti come te,
1: ragazzi,
0: sono furbi come te.
1: 342-342-2190, si arrotonda, si arrotonda.
0: Quest'Italia non cambia mai. Volksgarden su Radio Capital.

0: Mama's Garden su Radio Capital. E allora ce ne sono tanti di nostri amici che insomma qualche
1: piccolo, arrotondamenti,
0: qualche arrotondamento e l'hanno fatto come te, quindi tu ti senti un po' meno in colpa.
1: No, un pochino sì, però voglio dire, siamo passati, il mio è proprio furto, vero? E invece qui c'è Riccardo che dice le buste per l'umido.
0: Quali buste?
1: Quelle con cui, quelle che riempi di verdura e frutta.
0: No. Ah, okay.
1: Quelle sono
0: quelle trasparenti, biodegradabili,
1: sono bio,
0: sarebbero,
1: per cui quelle le puoi utilizzare anche per l'umido a casa.
0: Sì, sì.
1: Riccardo ci fa capire che, capito, se ne prendi una manciata al supermercato, però azzo ricca, sei peggio di me, però lì risparmi in euro e 25. E in euro e 25 qua. Euro e 25 là.
0: Bianca dice una cosa però molto interessante, una sorta di spin-off se vogliamo.
1: Sì.
0: Gli assorbenti, no, le è capitato, perché è un atto rivoluzionario. Lo sappiamo bene che questa è una polemica che va avanti anche a livello politico da qualche anno, perché c'è l'IVA sugli assorbenti che è, se non vado errato, al 10%. Sì. E c'è una richiesta da parte delle italiane che lo vorrebbero al 4% come tanti altri prodotti.
1: Nei paesi del nord Europa credo che siano in alcuni paesi gratis o in parte gratis per le donne.
0: O senza IVA. Tiziana dice negli autogrill ho sempre rubato i regalini delle riviste. Avete presente le riviste, no?
1: Cioè, quelle che hanno allegato.
0: I settimanali sono incellofanate e dentro c'è, che ne so, il profumino, oppure c'è la cremina, no, il campioncino, eccetera. Certo. Cosa che qui, attenzione, a proposito di ladri.
1: Sì, a quando arriva qui la mazzetta dei giornali?
0: Allora, arriva la mazzetta dei giornali, la mazzetta nostra, e io do sempre alla nostra Sara i settimanali, che so, Vanity Fair, Donna Moderna, questi settimanali, e non si trova mai, c'è sempre una longa mano, qualcuno che ruba i campioncini. Chi sarà? La baccelliere, secondo me.
1: Può darsi, è la prima indicata. Attenzione a Monica da Torino,
0: sì?
1: Che dice ragazzi io non sono normale, perché poi c'è anche la controriforma, capito? Uscita dal supermercato, cassa

0: automatica mi dimentico di passare un barattolo di marmellata, me ne accorgo a casa.
1: Aia.
0: Il giorno dopo torno, ne prendo una di nuovo della stessa marmellata e la passo due volte per pagare quella del giorno prima.
1: Brava, vedi, lei sì che è davvero una cittadina
0: però
1: modello.
0: Monica, io metto in dubbio il tuo racconto.
1: No, è perché
0: quando tu passi una cosa nelle casse automatiche del supermercato, poi la devi depositare sulla bilancia.
1: E
0: se tu passi due volte lo stesso oggetto non te lo conta perché non pesa due volte.
1: La cassa automatica sì, questo hai ragione.
0: Vediamo, Monica, giustificati.
1: Poi chiuderei con Mirella che dice: Parigi 2003, il mio compagno in un bistrò, dopo aver chiesto diverse volte il conto, non avendo mai ricevuto risposta, si è alzato e se n'è andato. Allora, in questo caso posso?
0: Ah, ecco, lì va bene.
1: Da censore posso dirti, ha fatto bene.
0: A 200
1: bene.
0: Euro di cena te alzi, va bene la bottiglietta d'acqua mia?
1: Ma che c'entra 200 euro? Magari è un bistrò che avrà speso 40
0: a Parigi.
1: Euro. Nel 2003 tra l'altro c'erano ancora i franchi, quindi figurati. Ma in quel caso
0: nel 2003 c'era già l'euro.
1: C'era già l'euro nel 2003? Sì. No, sì, era 2002, sì. Allora, però ti voglio dire una cosa.
0: Sì.
1: Se il cameriere mi dice non viene, io me ne vado, scusami, certo. Posso stare qui, sequestro di persone.
0: E questa è l'Italia.
1: Questa è la Francia.
0: Questa è la Francia. Attenzione.
1: Sì?
0: Ammortizzatori per gli sportelli dei mobili. Tu li hai, quelli che soft? Che lanci lo sportello e si chiude da sé?
1: Lo sportello dei mobili.
0: Sì. Ce l'hai?
1: No.
0: Sbatte il tuo sportello? O è ammortizzato? Quando?
1: Sbatte.
0: Sbatte, certo. Sì. A Roma Sud, è chiaro. Da noi a Roma Nord sono ammortizzati.
1: Capito.
0: Francesco da Agrigento. All'IKEA, ammortizzatori per gli sportelli perché si potevano smontare da quelli esposti. Francesco vince il contest.
1: Allora, in questo caso, perché erano quelli esposti?
0: Ma lui, aspetta, lui che cosa? Lui aveva già comprato. A IKEA già gli aveva lasciato un po' di soldi.
1: Esatto.
0: Ok, però evidentemente gli si era rotto un ammortizzatore. O forse voleva metterlo in un negozio, in un mobile che non ce l'ha. Va da IKEA, smonta l'ammortizzatore da quelli esposti. E 4-4.
1: Sei quello esposto.
0: Certo. È come l'IVA, è esposta.
1: Basta, capito, il codice a barra. No, sei esposto.
0: È esposto.
1: Non è che... Fulminacci!

0: La radio c'è sempre, c'è in tutte le canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
2: Wow.
1: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
3: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
6: La spesa intelligente.
7: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
8: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: Voglio, ascolta Antonino.
10: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme e dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
2: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio

0: Io con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ng.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Carey, Fantasy su Radio Capital, il secondo quarto del mezzogiornale. Allora, ti sei un po' pentito di questo inizio di trasmissione?
1: Sì, mi sono pentito, ma credo che lo rifarei se fossi nella stessa situazione. Sì, per cui
0: no, diciamo, per chi si fosse messo adesso all'ascolto del mezzogiornale, sì.
1: Una bottiglietta d'acqua naturale,
0: rubato,
1: da mezzo litro.
0: Ha rubato. Proprio sottratto. Sì. Però devo dire che i nostri ascoltatori ti hanno fatto sentire in buona compagnia.
1: Non c'è dubbio.
0: Stavamo vedendo le immagini con i nostri monitor privati del presidente Mattarella.
1: Sì, immagini esclusive a cui abbiamo soltanto noi accesso, chiaramente.
0: No, veramente.
1: Questa è Sky TG24.
0: Questa è Rai News 24.
1: Per cui le abbiamo tutti.
0: E quindi quando è comparso Mattarella sullo schermo, lì davvero c'è stata contrizione da parte di Melocca. Certo. Cioè, caspita, Mattarella è davvero.
1: Anche perché oggi è l'ottantesimo della prima seduta dell'Assemblea Costituente.
0: Tu capisci,
1: cioè, 80 anni fa questi signori si mettevano insieme e dicevano: ma che vogliamo fare dell'Italia? Come l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro.
0: Sul lavoro, tutta la Costituzione, eccetera, eccetera, eccetera. Però abbiamo notato una cosa particolare di Mattarella, che quando passa attraverso le ali di folla, che comunque, dai, tutti gli italiani vogliono bene a Mattarella, ci sarà qualcuno.
1: O anche quando passa in

0: vista esercito, cosa sì. del genere, militari?
1: Quando saluta lo fa in una maniera molto discreta, talmente discreta che non alza tanto la mano, alza la mano
0: controlaterale.
1: Controlaterale, esatto. Non saprei neanche come spiegare bene.
0: È molto semplice, guarda,
1: come
0: beh,
1: se
0: non,
1: dovesse colpire.
0: Se devi salutare uno che sta alla tua destra, non alzi la mano destra, ma alzi con sobrietà la sinistra davanti al corpo. Per cui praticamente è meno plateale il gesto.
1: È meno plateale, come se dovesse fare un rovescio con la racchetta, ecco, più o meno.
0: Sì, siamo più o meno la preparazione del rovescio.
1: È proprio così. Presidente Mattarella è proprio davvero la discrezione fatta persona. Non saprei definire diversamente.
0: I modi molto gentili e molto educati. Esatto. Molto, ripeto, sobri sono tipici di un presidente della Repubblica, e Mattarella è un bipresidente della Repubblica.
1: Esatto, e un po' come Temptation Island, proprio sai la discrezione.
0: Sì, è quel tipo, ecco, Temptation Island ci fa capire come l'esempio di Mattarella sui ragazzi tra i, Moretti, 20 e 30? 20
1: cosa?
0: E 30 più o meno, l'età dico. Non 20 e 30 l'orario di messa in onda, tra i ragazzi che partecipano.
1: La fascia d'età, diciamo.
0: Esatto, i partecipanti.
1: Ieri c'è stata la prima puntata, allora Sara ci stava dicendo un pochettino di cose su. Anch'io ho visto la prima parte di Temptation Island, a parte ma Bisciglia.
0: Sì, cosa ha fatto?
1: Ha fatto un po'.
0: Vabbè, probabile.
1: Una rinfrescata, diciamo, una rinfrescata. E beh, ha vinto contro, non era difficile, contro Svizzera, Canada su Rai 1, insomma, ha vinto la prima serata con il 27%. Però io ieri, mentre guardavo la televisione, ho detto: ma caspita, però, con questo caldo, ma sempre a casa di sera, vorrei uscire un po', vorrei incontrare un po' di.
0: Ma io credo, scusa, quanto ha fatto Temptation Island?
1: Quasi il 28%.
0: Voglio dire, c'è un buon 72% di italiani che, ringraziando Dio, non lo guarda.
1: Ma ha visto
0: con rispetto parlando, ciao Filippo, ti auguriamo grandi successi. E esce anche.
1: Ho capito, ma a parte hanno visto altre cose. Però e poi è la percentuale di quelli che avevano la TV accesa.
0: Certo.
1: Poi ci sono tutti gli altri che vanno in giro e vanno, che ne so, nelle balere.
0: E via. Beh, io credo che in provincia.
1: Ma pure in città, lascia perdere.
0: Dove si balla in città?
1: Vicino
0: si...
1: a casa mia c'è il centro anziani che spara a tutto volume sta musica qua. Ma la gente c'è, va lì, si diverte, sta al fresco di
0: è
1: sera.
0: Fresco, tira un'aria sicuramente migliore e più respirabile di quella dell'ora diurna.
1: Ma
0: bene.
1: Che sei matto, cioè è proprio poi le sagre.
0: Non è che
1: le...
0: bisogna andare per forza al concerto di Max Pezzali bloccando Roma Nord con le macchine per poi escono.
1: Oppure di Ultimo, che già sono lì una settimana prima. Ma hai visto?
0: Veramente.
1: Allora, Ultimo farà questo concerto nella spianata lì di Tor Vergata. C'è gente già da oggi.
0: Cioè vanno una settimana
1: con
0: prima.
1: Le tende.
0: Tu pensa che io prendo in giro quelli che a Wimbledon si piazzano una sera prima per comprare i biglietti per l'accesso del giorno dopo.
1: Beh, ma Wimbledon è freschino, diciamo, a
0: primo,
1: Londra,
0: secondo stanno una sera, ma una settimana per avere, immagino, per essere sicuri di essere vicini al palco.
1: Vicini al palco, perché lì poi ce ne saranno tanti, saranno credo intorno ai 300.000 spettatori paganti, paganti, quindi
0: sì, tra l'altro non credo che nella spianata di Tor Vergata, ecco, diciamo, così, le facilities, i bagni pubblici, cioè, siano troppo.
1: Non lo so.
0: È veramente un atto di fede.
1: Lo so. Però stasera mi piacerebbe andare a vedere una sagra, che ne so, una sagra.
0: O anche un concerto estivo di quelli.
1: Sì.
0: Ma no, a parte Castellina Pasi, voglio dire.
1: Ma io andrei pure a fare un ballo.
0: Vabbè, Casadei, comunque la famiglia Casadei continua nella sua grande tradizione.
1: Certo,
0: cioè,
1: sì,
0: il
1: certo
0: figlio che,
1: sì, che
0: propaga.
1: Insomma, avrete capito, io voglio fare una specie di tabellone, un cartellone degli eventi di stasera, di questo 25 giugno.
0: Natascia a 342-342-2190 ci fa sapere che ieri sera è andata a vedere Fiorella Mannoia.
1: Ma stasera che cosa c'è?
0: Appunto, dico.
1: Che cosa c'è in
0: stasera,
1: giro per
0: domani,
1: l'Italia?
0: Stasera, prossimi giorni, avete in programma Liscio Ballo? Concerto.
1: Allora, per non rimanere a casa a vedere Temptation Island, dai, su, o vedere Canada, cos'era? Canada-Svizzera, una
0: nulla contro Temptation Island. Noi qui abbiamo tanti amici che fanno Temptation Island.
1: Come?
0: Io Bisciglia lo conosco.
1: Allora, per non rimanere, per uscire, socializzare,
0: per fare cose con altri esseri umani.
1: Il cartellone degli eventi.
0: Dai.
1: Questo giovedì 25 giugno in giro per l'Italia. 342 342 2190 con il WhatsApp.

0: qui ragazzi, ma c'è un cartellone degli eventi infinito in tutta l'Italia, la sagra delle focaccette fritte. Ma che fai, non ci vai?
1: Sagra delle focaccette fritte a Crevari.
0: Dove
1: credo
0: sarà?
1: Che si dice Chiavari, dunque si dirà Crevari, immagino, chiedo scusa se è un errore.
0: Ho capito, non è che è automatica la cosa.
1: No, perché è vicino Genova, va bene.
0: Ah, ok.
1: 26-28.
0: Ai Bersani di Gropparello, in provincia di Piacenza.
1: Sì.
0: Non è di Piacenza Bersani, lo dico lui? No, dico
1: forse
0: il politico.
1: Sì, forse sì.
0: Che è tutto.
1: Pierluigi.
0: Si esibirà il duo incontro tra classica, chitarra classica e flauto traverso, che proporrà un viaggio tra la musica classica e il folk. Ma guarda, guarda, questa è bellissima com'è.
1: Villa Bellini a Catania, orchestra e coro del Teatro Massimo Bellini, dai Beatles ai Queen.
0: Wow. A Olgiate Comasco, Emilio e gli Ambrogio special, anzi no, Emilio e gli Ambrogio special guest, Silvia Annicchiarico. Te la ricordi Silvia Annicchiarico?
1: No? Certo.
0: Lei ha fatto tanta radio, ma soprattutto ha cominciato con Arbore, quindi
1: Silvietta era nella sigla di Quelli della Notte, era quella che faceva l'acuto.
0: Mia moglie è una cantante di liscio, ci dice Ivan, e stasera canta a Bologna al Circolo Arci, se volete lì all'ippodromo c'è la possibilità.
1: Vincenzo ci dice va bene arrivare due settimane prima per vedere Ultimo. Lui racconta, dice, io concerto dei Pink Floyd, quelli veri, però al Parco di Monza ci sono arrivato mezz'ora prima. Cioè, per andare a vedere Ultimo bisogna andare quattro mesi prima.
0: Perché a vedere Ultimo, uno non vuole arrivare ultimo, vuole arrivare per primo, giustamente. Abbiamo anche dei vocali, senti qua il cartellone.
2: Stasera andrò a vedere il concerto di Fulminacci al Flower Festival a Collegno, provincia di Torino. Ciao, Sergio da Torino.
0: L'abbiamo passato prima Fulminacci.
1: Ti invidio a mia moglie.
3: Benny, carissimo, stasera non si va da nessuna parte, si sta a casa a fare una serata di ascolto musicale.
0: No.
3: Perché il 25 giugno, e cioè oggi, è il compleanno di George Michael. La data

0: data di morte di Michael Jackson ed è il giorno in cui venne pubblicato l'album Purple Rain di Prince.
1: Ecco. Quindi,
2: e queste tre cose è casuale che siano avvenute lo stesso giorno? No. Non credo proprio.
1: Non credo.
3: Io questa sera socializzo con le valigie, che domani partiamo per la montagna per avere un po' di fresco che fa schiaccia di caldo. Un bacio, Carla, provincia di Torino.
2: Carla, provincia di Torino, probabilmente andrà nelle montagne prospicenti?
1: Sì,
2: quelle che prospiciano?
1: Sì, è pieno di montagne lì, Valle d'Aosta, Piemonte, Bardonecchia, poi dopo?
4: Sagra della Birra, vicino Bari, a sentire gli amici che suonano rock.
1: Rock, però io dico una cosa, la Sagra della Birra in che senso?
2: Che a un certo punto, Benny, ti spiego, noi italiani ci sediamo in un posto e ce la beviamo.
1: Ho capito, ma se mangi almeno, perché uno se beve solo.
2: Probabilmente sì.
4: Noi stasera siamo a casa perché domani abbiamo l'orale della maturità. Noi stiamo a casa per solidarietà.
1: Brava, brava, brava, i genitori devono stare vicino.
5: Sagra della Macronara, 10 luglio a Castelfranci, suonano i Rota Rossa.
2: Scusa, sagra della la Macronara. Scusa Moretti, possiamo per favore il VAR?
5: Sagra della Macronara, 10
1: Macronara.
2: Macronara.
1: Bah. Saranno maccheroni, ma
2: Macronara.
1: Allora, venerdì 3 luglio, non è oggi, però mi piaceva il Palidano, c'è la banda di Gonzaga, ma soprattutto risotto
2: soprattutto
1: e stuzzicheria e anche una bevanda con il contributo di 15 euro. Ma il risotto non è un po' troppo caldo? Vabbè,
2: magari c'è, resiste anche il risotto freddo. Ah. Attenzione Barbara, che vuole salutare la suocera Erminia che oggi compie 84 anni. A parte che Erminia era la moglie di Alberto Sordi, Alberto e Ersilia. Erminia, c'era anche Erminia nei film di Sordi. E comunque a Nerviano, provincia di Milano, lei dice: sono passati 30 anni, mi ha accolto in casa come una figlia, per cui buon compleanno Erminia.
1: E che c'entra la sagra?
2: Assolutamente niente.
1: Niente, però
2: noi propagandiamo il bene che ci vogliamo.
1: Assolutamente. Hai ragione. C'è Morgan su Radio Capital.

0: A chiudere questa prima parte del mezzogiornale, ma state lì perché arrivano le notizie e poi torniamo.
1: Con questa ti rilassi. Con loro passi il weekend.
2: Aspetta che alzo qua, eh.

0: Di suggestioni. Cinema, teatro.
1: Camilla Faschini, Francesco Martinelli, la Laura, Fabio Canino, Betty Senatore. Ogni weekend su Radio Capital. Solo bella musica.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Corri da Troni!

0: dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, 2 mani di colore, asciugatura.
4: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
5: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e 2 di finitura.
3: Bene, parliamo della casa al mare.
4: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
5: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
6: Sigma, il tuo risultato vale.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
9: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta MyExpert. Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
11: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
12: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
13: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a soli.

0: 599 euro. Approfittane subito. MediaWorld.
1: Le notizie delle 11. Buongiorno da Jean-Paul Bellotto.

0: Centinaio a Caracas, ancora non quantificato il numero di persone intrappolate tra le macerie. Il sindaco di Izacao, uno dei 5 distretti che compongono l'area metropolitana della capitale del Venezuela, ha raccontato sui social di sentire voci tra le macerie. 3 fratellini rimasti intrappolati nel crollo della loro casa sono stati tratti in salvo alla Guaira. La Farnesina sta verificando se ci sono italiani tra le macerie, nessun connazionale tra le 32 vittime accertate, 700 i feriti.
1: Mio padre mi preferisce morto che gay, questo scriveva dopo il coming out Mirko, 24 anni, ucciso a colpi di fucile dal padre di 63 anni a Pieve di Camaiore in provincia di Lucca. L'uomo ha ucciso anche la moglie di 52 anni che con il figlio aveva un ottimo rapporto. Mi sono liberato di loro, ha detto l'assassino ai carabinieri che l'hanno arrestato. Il gigante della navigazione danese Maersk ha ripreso il transito delle proprie navi attraverso lo stretto di Hormuz. 2 cargo sono passati nelle ultime ore senza incidenti. In generale il traffico attraverso Hormuz sta tornando a crescere con circa 30 navi al giorno, meno di un terzo dei livelli pre-guerra. E invece è tornato ai livelli pre-guerra il prezzo del petrolio, con il Brent a $72 al barile. Aria condizionata che non funziona, lo stop alla vendita di biglietti d'ingresso per la Galleria degli Uffizi proseguirà fino a domenica. Al momento gli ingressi non sono contingentati, ma può accedere alla galleria solo chi ha la prenotazione. Pecco Bagnaia sarà un pilota Aprilia. Dopo la separazione dalla Ducati, con la quale ha vinto 2 mondiali, il pilota italiano di MotoGP farà coppia con Bezzecchi, ha firmato un contratto di 4 anni. Capital News torna a mezzogiorno.
2: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
3: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
4: E se non carica i video dei gattini? Ho Coop Voce e un super 5G.
5: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a €7,90 al mese. Attivazione il primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: E io mi immagino questa canzone sparata a tutto volume lì a, aspetta che te lo dico, a Pontecchio Marconi.
1: Pontecchio Marconi?
0: Siamo cosa vicino succede? A Sasso Marconi, perché sì, stasera crescentine e tigelle sotto le stelle.
1: Amici di che Pontecchio meraviglia. Marconi, anche se voi stasera deciderete di non fare nulla,
0: sì,
1: ci avete già riempito la giornata col titolo dell'evento: crescentine e tigelle sotto le stelle.
0: Che meraviglia!
1: Esattamente come a Rieti c'è formaggio.
0: Che?
1: No, dico a Rieti, fanno formaggio.
0: Formaggio, però a maggio lo fanno. A maggio. Adesso siamo quasi a luglio, un altro po'. Quindi, okay. Però le crescentine e le tigelle sono, adesso per chi non lo sapesse, diciamo,
1: No, dico, la tigella è quella specie di panetto.
0: Sì, fritto, pane fritto.
1: È fritto?
0: Sì, pasta fritta.
1: La tigella è fritta, solo fritta? Non c'è fatta...
0: Beh, magari qualcuno la fa al forno, non lo so. E poi tu tagli a metà e ci metti dentro il prosciutto, la mortadella.
1: È un paninetto, però non so se è obbligatoria. Io le ho sempre mangiate, mi sembravano al forno. Vabbè.
0: Guarda, io le ho mangiate sempre fritte, però...
1: Dove? In che luogo?
0: La Doris Zaccone, che è di quelle zone lì, qualche volta ci ha invitato a casa con le tigelle fritte, ci ha preparato le tigelle fritte, un po' come quello che fa la signora, non so se è...
1: Sì, no, scusa, ci tenevo soltanto a precisare che per estate in parrocchia 26, crescentine e tigelle sotto le stelle, a Pontecchio Marconi, si parte giovedì 25, dal 25 giugno al 27 agosto, e quante tigelle fa?
0: Vabbè, tutta l'estate.
1: Io ho letto 25 giugno, 25, tutta l'estate.
0: Attenzione!
1: Con la collaborazione del gruppo Campanari Padre Stanislao, ecco, ci tenevo padre a salutare Stanislao, il gruppo dei Campanari Padre Stanislao.
0: Attenzione, la tigella non è quella fritta, anzi stavo per dire il gnocco fritto.
1: Allora sarò fesso?
0: Gnocco è fritto.
1: Tu c'hai questo fesso.
0: Ecco. La tigella invece no, è al forno.
1: Da dove l'hai preso di preciso il gnocco?
0: Loro dicono il gnocco, questo me lo diceva sempre Doris, il gnocco fritto.
1: Respect.
0: Cioè non è uno gnocco come me, capito?
1: Certo.
0: È un gnocco, il gnocco che si mangia.
1: Attenzione! La tigella non è fritta, la crescentina parrebbe proprio di sì.
0: Allora,
1: in medio stato di...
0: Si vede che la crescentina è tipo il gnocco, siamo lì, è una cosa del genere. Vabbè, comunque, stasera se volete andare a vedere se è fritta o non è fritta, andate lì.
1: Stasera, ma fino al 27 agosto, fate in tempo.
0: Vogliamo fare una serata del mezzogiornale
1: a crescentine e tigelle?
0: A crescentine e tigelle, anche perché qui voglia di cucinare non ne abbiamo.
1: Pare che la tigella sia cotta in una su piastra in ghisa e farcita. Abbiamo chiuso il cerchio.
0: Una specie di testo, come si chiamano quelle che si chiudono? Il testo, no? Che si chiude.
1: Il testo che si chiude, scusami, non capisco. Non...
0: Tu metti la pasta.
1: Sì.
0: La pasta.
1: E poi c'è una specie di coperchio.
0: La pasta cresciuta, la chiamava mia nonna. Sì. C'è questa specie di testo che si apre. Dove si fanno anche i waffle, per dire.
1: Okay, ho capito il genere. Se
0: caldo
1: infatti
0: bollente.
1: Qualcuno scrive si cuociono nei ferri di metallo, che è quello che stai dicendo tu. Okay.
0: Siamo arrivati a Dama, signori, non abbiamo detto niente in 3 minuti.
1: L'Italia è bella tutta però, 342-342-2190.
0: Abbiamo capito che la tigella non è fritta e almeno questo si fa al forno,
1: sì,
0: oppure nel testo.
1: Vabbè, stavi dicendo che non tutti hanno voglia di cucinare.

0: cucinare?
1: No, come la signora Claudia Landi. Tu sai chi è la Claudia Landi?
0: Dice e non mi dice.
1: Quella che prepara il pranzo a suo marito. Non l'hai mai visto?
0: No.
1: Ragazzi, questo è diventato un fenomeno social assolutamente su Instagram.
0: C'era Claudia Landi.
1: Allora, lei tutti i giorni dice: ora preparo il pranzo a mio marito. Oh. Pranzo si fa per dire, la schiscetta, sto povero disgraziato che va e si porta. E lei, con modi abbastanza spicci, anche un po' anti-instagrammabili, che cosa fa? Prepara la schiscetta, un contenitore, a schiaffo ci mette dentro qualsiasi cosa, che ne so, il riso, una volta ha messo il riso era ancora congelato, e poi che ne so, il würstel ci mette dentro il tonno, pomodorini tagliati male.
0: Ma scusa, fammi capire una cosa, Benny. Sì. Diciamo, per noi anziani è una recita o è verosimile?
1: No, è tutto vero, il marito si mangia quella roba lì, ma la cosa divertente non è lei che prepara il pranzo al marito, sono i commenti che vengono scritti sotto, certo, che sono geniali. Che ne so, qualcuno ha scritto: ma tuo marito è un pastore tedesco? Perché porta la pazzonca. Oppure in quel contenitore c'è la stessa quantità di olio del tagliando dei 30.000 km di una Volkswagen, ci schiaffa dentro 3 litri d'olio.
0: Ma tra l'altro qui c'è anche un'analisi sociologica, sì, social network, il mondo è cambiato, certo, i giovani sono cambiati, perché la domanda che io ti ho fatto in realtà è la più sciocca del mondo, perché vero o verosimile non conta più. Conta che tu crei qualcosa che la gente commenti, poi se è vero o non è vero, non gliene frega più niente a nessuno.
1: Secondo me è vero, perché ci mette dentro talmente tanta roba che sarebbe sprecata. Comunque, andate a vedere: preparo il pranzo a mio marito. Se lo state preparando adesso, il pranzo a vostro marito.
0: La domanda è questa: 342-342-2190. In Italia, nel giugno del 26, ci sono ancora mogli che preparano il pranzo al marito?
1: Ma certo che sì. Ma stai scherzando? Ma come no?
2: Io sono Chef Blues, mia schiscetta me la faccio da solo, sono 20 anni.
1: Certo, ci mancherebbe altro.
2: Ci mancherebbe altro,
1: sono i Corrs.

0: ho deciso, non baderò a spese, ho deciso di comprare, di regalare una tigelliera in ghisa a Chef Blues, così poi viene qua, ce la fa, ci fa.
1: Abbiamo impiegato circa 10 minuti per fare tutta la perifrasi e la parafrasi per arrivare alla tigelliera.
0: Cioè, alla tigelliera, che si trova anche a buon prezzo, diciamo, anche intorno ai 40 euro.
1: Attenzione ad Alessandro, sono qui che tolgo i cartoni dal pavimento e i teli e tutti i nastri dopo aver finito la pittura. In un appartamento diroccato oggi finisco, ma grazie a voi passa meglio. Tu hai capito quando devi imbiancare le pareti?
0: Col caldo.
1: Che devi ricoprire e fasciare tutto.
0: E grande chissà se la moglie gli ha preparato il pranzo.
1: Magari lo fa per lavoro. Lui dice sono un decoratore, perciò secondo me è in case d'altri.
0: Assolutamente, credo di sì.
1: E gliel'avrà preparato il pranzo?
0: Non lo so, la schiscetta. Quella che viene, no? La schiscetta. Perché abbiamo parlato di questo fenomeno social che è esploso. Preparo il pranzo a mio marito, la signora Claudia Landi, che prepara dei pranzi, insomma, abbastanza. Non è che siano proprio invitanti.
1: Discutibili.
0: Abbastanza discutibili. Sentiamo un po' di nostri vocali, no, amiche, amici. Sentiamo.
2: Buongiorno, sono moglie e preparo il pranzo. Ma stamattina alle 6:30 ho preparato la schiscetta a mio figlio, non come quella della signora, che non l'ho mai vista, ma preparando 4 contenitori.
0: 4.
2: Uno la pasta, perché il nutrizionista gli ha dato la dieta. Quindi nel primo c'è la pasta condita con il pomodoro. Nel secondo c'erano il pesce spada. Nel terzo contenitore la frutta, nel quarto contenitore i cetrioli affettati.
0: Hai capito?
1: Signor, dove va sto ragazzo? Che fa? Fa rugby? Speriamo che faccia sumo. Magari è un atleta di sumo.
0: Ho capito, ma tutta sta roba. E poi non c'è una schiscetta
1: onnicomprensiva,
0: che
1: abbia dei sintomi.
0: Tutto, una volta c'era quella d'alluminio. Cos'era?
1: Certo, quei
3: Mio marito, tra le prime cose che mi ha chiesto quando ci siamo conosciuti, è: ma tu cucini bene?
0: Certo.
3: Quindi ho detto tutto. Ciao, Ornella.
0: Una volta si faceva questa domanda: tu sai cucinare? Che è molto sessista.
1: Eviterò di dire quello che ha detto Chef Blues nel periodo non collegato a proposito dell'universo femminile e della loro voglia di partecipare.
0: No, adesso lo dici.
4: Notoriamente sono 40 anni che le donne hanno smesso, fanno più cazzo.
1: Questa è stata, il femminismo in estrema sintesi.
0: Il maschilismo, vorrei dire.
1: Abbastanza il risultato del femminismo.
0: Però molti nostri ascoltatori ci dicono che in realtà preparano la cena alle loro mogli.
1: Ma certo.
0: Sì, moltissimi nostri amici maschietti che preparano la cena. Quindi questa è una cosa positiva. Poi?
5: È certo che ci sono delle mogli che preparano ancora la schiscetta per i mariti. Io sono una di quelle. E altro che questi pranzi schifosi da cane pastore tedesco. Io preparo delle cose molto buone per il mio piccolo grande maritino. Ciao ragazzi, buona giornata. Silvia da Pomezia.
1: Ciao a Pomezia. Silvia trapiantata evidentemente a Pomezia, perché non parla con accento di Pomezia.
0: Perché scusa, a Pomezia come parlano?
1: A Pomezia! Non è proprio ciao Silvia da Pomezia,
0: è
1: Pomezia, è diverso, è un mondo diverso.
0: L'ultimo,
6: ciao ragazzacci, certo che c'è gente che prepara da mangiare al marito. Se una persona piace far da mangiare, prepara da mangiare per chiunque ha voglia di mangiare. Quando fate le cene con gli amici, chi prepara da mangiare?
0: Dipende.
6: O tutte e due, o lei o lui.
1: Le spiego,
6: quindi,
1: signora.
6: Qual è il problema?
0: Ma le nessuno, nel caso di Benny,
1: nel caso di Benny prepara da mangiare un po' Marina La Rosa, star del Grande Fratello 1, un po' Anna Pettinelli, non escludiamo anche Nina Soldano.
0: Comunque Marina è molto brava con gli antipasti, le cose. Anna il suo piatto è la lasagna.
1: E tu de preciso come collabori?
0: Io mangio e bevo. One Chang su Radio Capita.

0: Huang Chang, anche se all'inizio loro si chiamavano Huang Chung, significa campana gialla, e non tutti sanno forse che in cinese è la prima nota della scala musicale cinese, il nostro do.
1: Addirittura.
0: Cioè, è il nostro do.
1: Tu pensa, io credo che a Pomezia queste cose le sappiano. Secondo me sanno. Allora, riassumiamo la vicenda.
0: Eh no, qui bisogna andare a fondo nelle questioni.
1: Come posso dire? Lingue, modi, comunicazione italiana, accenti italiani. Ripartiamo, amici ascoltatori, dal messaggio originale di Silvia, mi pare si chiamasse.
2: È certo che ci sono delle mogli che preparano ancora la schisceta per i mariti. Okay. Io sono una di quelle. E altro che questi pranzi schifosi da cane pastore tedesco. Io preparo delle cose molto buone per il mio piccolo grande maritino. Ciao ragazzi, buona giornata. Silvia da Pomezia.
1: Allora, una che dice Silvia da Pomezia, immediatamente abbiamo subodorato. Silvia, tu non affondi le tue radici a Pomezia, che Benny adesso ci geolocalizzerà. Prego, a te Benny.
0: Siamo nella zona sud-ovest, siamo sul mare.
1: Dove? Dove siamo? Dove
0: a
1: siamo?
0: Pochi chilometri dal mare.
1: Ma dico sotto cosa? A Roma si dice sta sotto...
0: Sta sotto a Ostia.
1: Ok.
0: Torbaianica.
1: Litorale, benissimo.
0: Però Pomezia è un po' più all'interno rispetto a Torbaianica.
1: Abbiamo una consulente linguistico glottologica che risponde al nome di, come si chiama, Laura. Laura ci fa capire la reale, diciamo, come si parla a Pomezia.
3: Me lo creo. Io sto a Pomezia. Così si parla a Pomezia.
0: Hai capito?
3: Così. Uguale a Roma Sud, più o meno.
0: Ecco. Quindi abbiamo la certezza,
1: amici ascoltatori di Cuneo, la cosa vi deve interessare, amici di Agrigento, deve interessare anche voi. È chiaro che la Silvia non è di Pomezia e Laura sì.
0: Risolto questo caso
1: annoso.

0: anche perché qui la cronaca nera, oramai, hai sentito adesso anche chi l'ha visto, non c'è più la Sciarelli.
1: Ma no,
0: se ne va dopo
1: 22 anni.
0: Ma se ne va lei, non è che l'hanno mandata via. Perché...
1: Ma ha detto che lei veramente interiorizzava talmente tanto quelle storie. Che sono, cioè, ragazzi, la televisione è tutta finta, ma che quella scherzo. Roba là è roba vera.
0: Assolutamente. E no, visto che a Rai 3 stanno facendo. Epurazioni a destra e a manca, e anche si dice: ma come pure la Sciarelli? No, Sciarelli ha deciso lei, e quindi bisogna vedere chi va.
1: Bisogna trovare un.
0: Non lo so, mandiamoci Laura di Pomezia. Potrebbe essere un'idea. Senti, invece, tra poco non abbiamo detto niente di sport.
1: Beh, ma cosa ci sono cose da dire?
0: No, io una cosa ce l'avrei.
1: Ce l'hai.
0: Cosa sta per cominciare a Londra?
1: Wimbledon,
0: quindi Sinner.
1: Temperature date adesso è caldissimo, ma la prossima settimana, quando comincia il torneo, farà più fresco.
0: Siamo contenti per lui. Sì. Ma attenzione, perché Sinner è comparso sulla copertina di Diva e Donna mentre si baciava con la sua fidanzata. A te la linea.
1: Beh, vabbè, sì, amici ascoltatori, anche Sinner è umano. Ogni tanto un bacetto a Laila.
0: A stampo. No, perché il ragazzo mi è timido. Però al massimo le dà un abbraccetto dopo le partite, no? Sai, quando
1: ma
0: si
1: non
0: festeggia.
1: Non in pubblico.
0: Ma in pubblico.
1: Vizi privati, pubbliche virtù.
0: Invece è stato sgamato a dare un bacio a stampo. Tutto questo cambierà il corso di Wimbledon?
1: Direi di no, ma tutto questo testimonia che i paparazzi sono sempre in auge, sempre al lavoro e puntano teleobiettivi. Un po' come accadeva dove, Benny?
0: A Villa Certosa. Siamo in Sardegna, è successa una cosa. Da quelle parti sono successe tante cose in passato a Villa Certosa, ma su quello faremo una domanda nel nostro mezzo quiz.
1: Voglio dire, io vorrei essere nei panni dell'agenzia immobiliare che l'ha venduta,
0: soprattutto la percentuale,
1: hai capito?

0: comunque dovesse interessarvi, la Silvia, cioè la sottoscritta, è praticamente di Torino, transitata per Napoli, approdata a Roma.
1: This is Radio Capital.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
6: Dottore, telefono per mio marito.
7: Mi dica, che succede?
6: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
7: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
8: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, da domani in edicola con Repubblica.
9: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
10: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi
11: Scuole! Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
12: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
13: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Samsung Galaxy S25 con supervalutazione tua, 499 euro, riportando un dispositivo ritirabile. Approfittane subito. MediaWorld.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
14: Benny, me lo accaro. Prendiamo ventilatori, mettiamoli sulle finestre dei balconi, ventiliamo l'aria.

0: Bachman Turner Overdrive. You ain't seen nothing yet. Cioè non hai ancora visto niente.
1: Overdrive, overdrive.
0: Overdrive.
1: Chi ha guidato le Volvo Station Wagon anni 80 sa che avevano quattro marce e non c'era la quinta. C'era l'overdrive.
0: Che cosa significa?
1: Tu invece di mettere la quinta,
0: sì,
1: come nelle macchine, mettevi, c'era un tasto che schiacciavi ed era l'overdrive, cioè era la marcia autostradale.
0: Ah, che lì mettevi quella e addio. Soprattutto poi le strade americane, quelle no?
1: Sì, però le Volvo sono state le prime station, sì, quelle sì, proprio grandi, comode, familiarone.
0: Dunque, andiamo in un posto abbastanza comodo, grande soprattutto, perché Villa Certosa, siamo a, vicino a Porto Rotondo, praticamente siamo in Sardegna,
1: sì.
0: È il centro, il fulcro anche, non solo di tanti incontri, di tante cene, divertimenti ai tempi di Berlusconi, ma è anche il punto d'incontro dei nostri ascoltatori per il mezzo quiz.
1: Beh, perché è stata venduta, era in vendita da qualche anno, in realtà la fece stimare già lui prima di morire, cioè Silvio l'aveva già fatta stimare, il prezzo originale era circa 500 milioni ed è stata venduta ad Al Thani, il solito sceicco del Qatar, per 350.
0: 350 milioni, speech.
1: Sì.
0: 350 milioni, sono andato a vedermi un po' di cose su Al Thani, sai le domande, quelle che si fanno più di sovente su Google.
1: Vai.
0: Quanti soldi ha Al Thani?
1: Molteplici.
0: 600 miliardi di dollari.
1: Vabbè, per cui si è comprato praticamente come se io comprassi una tenda da campeggio.
0: Esatto. La seconda, Al Thani tifa Lazio?
1: Questo purtroppo parrebbe di no.
0: Però Al Thani non comprerà la
1: Io già
0: Lazio,
1: vedo la trattativa allo Tito Al Thani.
0: No, perché molti hanno detto: perché ti sei comprato Villa Certosa? Ti compravi la Lazio?
1: No.
0: Allora, proprietà di 120 ettari a Porto Rotondo, dicevamo, e sono 126 stanze complessive. Sai quanto costa di elettricità solo in un anno? Si può dire? Non lo dico. Vabbè.
1: Vai.
0: E comunque
1: te lo dico io dopo.
0: È appartenuta a Silvio Berlusconi, come dicevamo, è famoso anche il vulcano artificiale, ricorderete la storia del vulcano?
1: Il vulcano artificiale ha fatto fare, sì.
0: La notte di Ferragosto di 20 anni fa, ricordiamoci il 15 agosto, decise di inaugurare il vulcano agli ospiti con uno spettacolo pirotecnico ultra realistico, tant'è vero che molti spaventati chiamarono i vigili del fuoco, che arrivarono, vigili

0: ai carabinieri, a protezione civile, eccetera, eccetera. E Silvio dice: ma no, ho fatto solamente un piccolo divertissement per i miei
1: divertissement.
0: E poi ci fu l'incontro, quello con la bandana, con Tony Blair e la moglie.
1: Lì sono passati Bush, Blair, Putin, Zapatero.
0: Come non ricordare anche Mirek Topolánek.
1: Topolánek,
0: primo ministro allora primo ministro della Repubblica Ceca, immortalato completamente nudo nei giardini di,
1: sì,
0: Villa Certosa.
1: Va detto che, diciamo, i giardini erano abbastanza ampi, sì, per cui, sì, insomma, c'era spazio anche per fare una camminatina naturista.
0: Ecco.
1: Va bene, cari amici, quattro affermazioni su Villa Certosa, di cui una è quella che Benny stava per dire, ma che poi, anche se tu l'avessi detta, sarebbe andata lo stesso. Una è falsa, prego.
2: Number one.
1: Villa Certosa, come estensione, è più grande del Vaticano.
0: Vaticano.
2: Number two.
1: Ma, e questo spiace, è più bassa della cupola di San Pietro.
0: San Pietro.
2: Number three.
1: Di manutenzione annuale, tu volevi parlare soltanto delle bollette.
0: Sì, la bolletta.
1: Però diciamo che le spese di manutenzione e di mantenimento complessive tra giardinieri, bollette, le cose devi aggiustare, capito? Se sbecca una cosa devi chiamare il muratore, una cosa, sono 11 milioni al mese.
0: Al mese? Altani mi sa che ci ripensa. 11 milioni.
2: Number 4.
1: State pensando di andare da Altani e comprarla voi, amici?
0: Perché
1: sappiate, noi normali, voglio dire, in Italia già un mutuo da 1500 euro al mese è un bel mutuetto. Allora, facendo un mutuo da 1500 euro al mese impiegherete 2500 anni per pagare il mutuo.
0: 2500, questi gli autori hanno voluto fare loro.
1: Un gioco.
0: Allora, Vaticano, San Pietro, 11 milioni, 2500. Un'affermazione su Villa Certosa di queste quattro è sbagliata, dovete dirci quale, ovviamente. WhatsApp, solo scritto, 342-342-2190.
1: Ovviamente... se avete seguito le nostre opzioni e seguite il Mezzogiornale, sapete che potete rispondere anche number one, number two, number three e number four.
0: Naturalmente, se sul vostro WhatsApp c'è scritto Radio Capital e non il numero, fate prima.
1: Certo,
0: era così, era per dire, no?
1: Assolutamente.
0: Delta V su Radio Capital, il mondo.

0: sulla coda di questa canzone del Tabù, entra in maniera leggiadra e devo dire ci sta proprio bene, no? Si staglia perfettamente.
1: Sara Moretti con noi, buongiorno,
2: buongiorno
1: Sara.
2: Buongiorno a tutti.
0: Come stai? Come stai?
2: Bene, bene, bene.
0: Tutto bene, tutto sì. Chef, com'è stato di là? Tranquillo?
2: Sì,
0: oggi?
2: Un po' tranquillo, alcune volte un po' nervosetto.
1: Sì. Okay. Ha mangiato noccioline?
2: Noccioline,
1: oggi?
2: Le ha finite.
1: Ah, le ha finite.
0: Ah, già finite?
1: Esaurito il pacchetto di noccioline. Cioè.
2: Ma adesso le rimette tutte.
0: Ma comunque per pacchetto tu porti un po' fuori strada le persone.
1: No, esatto, non si intenda un sacchettino di quelli che no. Si vedono, capito, che costano un euro e mezzo al supermercato. Noi intendiamo proprio
0: 250
1: un contenitore
0: grammi,
1: da...
2: Però me le offre.
0: Vorrei vedere. Non so.
1: Adesso quel tipo di cose lì che sono noccioline, nocciole, mandorle, peanuts, quella roba lì. Hanno circa 800 calorie per 100 grammi, che vuol dire che se te ne mangi 2,5
0: 1600.
1: Sono 2000 calorie, cioè quanto Chef Blues, più di quanto Chef Blues dovrebbe ingerire nell'arco di tutta
0: ma
1: la
0: giornata. Ma lui poi dopo non mangia più. Allora Giovanni abbiamo, scusami, l'ho presentato io,
1: vabbè presentacelo tu,
2: sì,
1: Sara.
2: Oggi c'è Giovanni detto Gianni da Cesano Maderno.
0: Questa hai fatto bene a Gianni.
3: Non ti posso credere, non ti posso credere.
1: Giovanni, ma la giornata è svoltata quando hai parlato con Sara Moretti.
3: No, carinissima, veramente una ragazza veramente carinissima. Dolce,
0: sì.
3: Gentile, da mangiare come l'anguria se fosse presto.
1: Da sposare.
0: Esageriamo. Allora, perché Giovanni detto Gianni? Perché no.
1: Come lo chiama Peppe?
0: Giovanni direttamente. Beh, preferisci Gianni?
3: Giovanni alla magra si chiama Gianni da quando ero piccolo, come. Però Gianni è un nome più nobile, tipo Gianni Agnelli, infatti molto piacere essere chiamato Gianni.
1: Gianni Drudi, cioè tanti artisti anche si sono chiamati in così.
0: Ma ci sarebbe anche Gianni e Pinotto, comunque vabbè.
1: Certo. Senti Gianni, che tipo di lavoro fai o hai fatto?
3: Adesso sono a riposo da 7 anni giusti in questi giorni.
1: Cioè?
3: Lavoravo in un ipermercato e ricevevo le merci. Niente di particolare.
1: Ipermercato.
0: Quindi lavorava in magazzino, come dicono.
1: Nel magazzino.
0: Dalle
1: magazzino.
0: Allora Gianni, abbiamo detto di Villa Certosa, è stata venduta ad Altani, la famiglia reale del Qatar, siamo da quelle parti, 350 milioni di euro, però abbiamo detto anche alcune cose storiche, diciamo, e non solo, anche curiosità, erano
2: Vaticano,
0: sì.
2: San Pietro,
0: sì.
2: 11 milioni 2500.
0: Poi spieghiamo, queste sono le definizioni. Qual è quella sbagliata?
3: Number 4.
1: Allora cari amici, bravo Gianni, più grande del Vaticano ma più bassa di San Pietro, milioni e milioni di spese totali l'anno per la manutenzione, ma volendo fare un mutuo da 1500 euro al mese, altro che 2500 anni, sta

0: Alla cifra che è stata pagata a quella villa è circa 22.000 anni la durata del mutuo. Ragazzi, preparatevi, sappiatelo prima. Voglio dire, vivrete con questo mutuo sulle spalle, lo accollerete anche ai vostri figli. 22.000 anni di mutuo.
1: Ho solo un dubbio.
0: Prego.
1: E non so se ci arrivo a 22.000, ma 21.000 forse. Beh, sì,
0: la tua, 22... la tua generazione successiva.
1: Ah, quella successiva. Va bene, allora mandiamo all'amico Gianni
2: la maglia del Mezzogiornale, sì, il cappellino di Radio Capital e l'adesivo.
0: Gianni, non ti sentiamo, non ti sentiamo gioire.
3: Sono presente, adesso mi faccio una doccia tripla perché sto sudando come una...
0: Addirittura. Ma per l'emozione. Per l'emozione.
3: Certo, parlare con i due mescaleros malditos non è una cosa molto facile. Siete straordinari, vi ho visto a Milano 15 giorni fa, siete straordinari.
1: Ah, bene, bene, fa piacere.
0: Anche tu, Gianni. Anche
1: Gianni,
0: tu.
1: Allora, buona estate, a presto.
3: Grazie carissimi, vi seguo sempre con gioia, molto caro.

0: Comunque, adesso sono le 12:05. No, io dico, qua stiamo così bene. C'è l'aria condizionata.
1: Ma infatti.
0: Ma dove andiamo?
1: I mariti stanno per aprire le schiscette preparate dalle mogli.
0: Le preparo il pranzo a mio marito.
1: Sara Moretti, tu prepari schiscette a tuo marito?
2: No, oggi va al bar.
1: a giocare a carte con gli amici? Che fa? Che fa sto marito?
0: Come va al bar?
2: No, a mangiare al bar.
1: Ah, io pensavo, me lo vedevo là. Striscia busso! No! Capite che giocava al briscolo?
3: Botasso!
1: Botasso al tre! Che cazzo vuoi? No, non è così. Ah, gioca, ah, mangia
2: no,
1: al bar.
2: No, va a mangiare al bar.
1: Che ma è povero, sotto la sua sede di lavoro.
2: Sì, mangia.

0: qualcosa, quello che gli pare.
1: Ma quello che gli pare.
2: È molto interessata, devo
1: no,
2: dire.
1: No, ma c'è grande sentimento, si percepisce proprio dal
2: sì,
1: tono.
2: Sì, questa è, secondo me ci sarà un falò di confronto stasera.
1: Sì. Probabile.
2: Su Chef e la sua schiscetta abbiamo già detto, però, diciamo, evitiamo.
1: Ma Temptation Island è quotidiano?
0: No.
2: Beh, sì, ci oh, manca
0: mamma
2: pure.
0: Cioè, è l'ABC però, no,
1: questa, in effetti hai ragione, è settimanale.
0: È settimanale, mercoledì prossimo.
1: Cioè sempre contro Giuseppe Brindisi, zona bianca.
0: Però se vuoi recuperare puoi vedere la replica.
2: Certo, guarda, adesso non vediamo
1: non
2: l'ora.
1: Non escludo.
2: Allora, ci sentiamo domani, cosa arriva adesso?
0: Fattore C, Mary
2: vai,
0: e Flavia.
2: Tra poco con loro, a domani, ciao.
1: Ciao.
3: Ammazza che banda di marijuana.
1: Un po'
4: per dirmelo caro il meglio che c'è.
5: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
6: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
7: In collaborazione con Radio Capital, Willy Peyote. Con l'uscita del nuovo album Anatomia di uno schianto prolungato, Willy Peyote torna a casa e lo fa dal vivo sul palco dei migliori club d'Italia. Willy Peyote Club Tour 2026.
8: Grazie, ma no, grazie.
7: Date biglietti su livenation.it.
8: Grazie, ma no, grazie.
7: Tutte le info su capital.it.

0: Tutto sa di felicità.
1: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
2: Ma cosa dici?
1: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
2: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
3: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuccia rinfrescante per animali domestici a 12,99 euro e friggitrice ad aria calda Combisone a 49,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro. TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
6: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta MyExpert. Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali

Le 12 a Radio Capital, buona giornata da Chiara Iorio. Ancora scosse di assestamento in Venezuela, una ventina dopo le tre di magnitudo oltre 7, l'epicentro a 300 km dalla capitale Caracas. 32 le vittime, 700 i feriti e il bilancio provvisorio, decine gli edifici crollati alla Guaira, centinaia a Caracas, non quantificate le persone ancora sotto le macerie. La Farnesina sta verificando se ci sono italiani intrappolati. L'Iran accusa l'Italia e la Romania di essere complici della guerra contro Teheran. L'accusa dopo le parole del segretario della NATO Rutte, secondo cui 500 missioni dirette in Iran sono decollate dalle basi statunitensi in Italia, ma il governo si difende.

non 500 ma 200, precisa il Ministero della Difesa, secondo cui sono stati autorizzati solo voli tecnici e logistici. Fermato un 19enne per l'omicidio di Roberto Guerrino, l'interprete 60 anni è stato ucciso nel suo appartamento a Milano lo scorso 13 giugno. La Banca Centrale Europea lancia l'allarme verso un rallentamento dei consumi, pesa l'impatto della guerra in

0: battuto 3-0 la Scozia. L'allenatore Ancelotti:
1: temo su una buona impressione. Sto contento perché l'equipo dopo il primo gioco migliora molto. È molto rapido e nel matta-matta ha solidezza, è molto molto importante.
0: Così Ancelotti e Bagnaia andrà all'Aprilia. Dopo l'addio alla Ducati, l'ufficialità dell'arrivo del pilota torinese dalla stessa scuderia. Il contratto fino al 2030. Alle 13 tornano le notizie.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Prosegue l'egemonia anticiclonica sul nostro paese, anche se ci sarà qualche disturbo nelle prossime ore. Nel corso del pomeriggio aumenterà infatti l'instabilità, soprattutto sull'arco alpino, sulle aree appenniniche centro-meridionali e sui settori interni delle isole maggiori. Qualche temporale potrebbe sconfinare fino in pianura, sole altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi si esauriranno in maniera progressiva praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: La spesa intelligente.
6: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: E te lo dice Antonino.

0: The way it is, Bruce Osby and the Range, alle 12:08 minuti. La puntata, la pre-puntata, diciamo, aspettando la puntata, è iniziata così. Ma va, io in un minuto ho fatto mio figlio, cioè
1: Franco Russo, non stiamo a crederlo, Franco Russo.
0: No, per dire, come è cominciato il pre.
2: Cacciola, cercato, carisma, coraggio, creatività, cincischiare, curiosità, cibo, cultura, capital. Fattore C, con Mary Cacciola e Flavia Cercato.
0: Che è un po' bullarsi ma anche prendersi in giro da soli, quindi è carina come cosa.
1: Si chiama autoironia, autoironia. Ed è uno dei tanti talenti di Franco Russo. Beh, alla console!
0: Sì. Alla console! Alzate le mani, tutte le mani, che c'è Franco Russo, c'è Franco Russo. È venuta così a casaccio, però se la vuoi campionare mi vuoi pagare. Va bene così, come
1: ho
0: se avessi accettato.
1: Ho visto un lampo nello sguardo di Franco Russo, il pensiero collegato era quasi quasi me la porto ai matrimoni quando faccio il DJ, così apre lei presentandomi.
0: E la lancio,
1: modo.
0: E la lancio in mezzo ai tavoli, come no? Martuzza è tornata, Marta Boffelli tanto un giorno se n'è andata.
3: Buongiorno, dico.
0: Buongiorno a lei, tanto tu te ne vai poi domani in realtà.
3: Vabbè, però questo te l'ho detto ieri che non c'ero per cose di forza maggiore. Sì. Comunque non ho guardato La Signora in Giallo, ho ascoltato voi due.
0: Mangiando il cavolfiore ieri.
3: Mangiando il cavolfiore, sì.
0: Bene.
1: Sai che questa è una dimostrazione d'amore,
0: sì,
1: che
0: lo so,
1: non mi sarei mai aspettata.
3: Per me gigante, ragazzi.
0: No, è vero,
3: perché sapete,
0: so,
3: che
0: so,
3: c'è una cosa nel mio cuore, anzi due.
1: Lei è il capo della fan base della Signora in Giallo, sì, che ha uno zoccolo duro di spettatori mostruoso. Non gliela puoi toccare,
0: no,
1: Angela Lansbury?
0: Assolutamente no, infatti invece lei ha messo da parte Angela per noi. Grazie.
1: Grazie Marta, we love you.
0: Grazie Linda Ovena, che anche quest'oggi lei e tutto il suo sorriso e tutto il suo ottimismo sono venuti qui, e non è ironico, sono venuti qui con noi. Franco Russo, con lui e la sua tosse, e io e Flavietta invece con il nostro scialle sempre adatto per tutte le aree condizionate. Emma invece bella, bionda e giovane, sembra un po', se ti guarda oggi c'ha il look da ragazza del Coyote Ugly.
1: Allora, le ragazze del Coyote Ugly, ragazzi,
0: fighe
1: di
0: livello
1: santo
0: altissimo.
1: Fu
0: non
1: quel
0: l'hai
1: film.
0: Visto quel film ovviamente, no, ma infatti, per carità, è troppo giovane.
1: Don't Fight the Moonlight,
0: esatto.
1: Colonna sonora di Liam Rhimes, meravigliosa,
0: sì,
1: ma
0: sì,
1: non
0: sì.
1: Lo riguardo in questi giorni di caldazza e di aria condizionata,
0: loro belle come non si sa.
1: Emma è la nostra qua praticante, nel senso,
0: sì,
1: che viene a vedere come si fa pratica della radio, ha scelto di farlo con noi, che resta il mistero più grosso della storia dell'umanità.
0: Secondo me non c'è alternative più che altro, però va bene, chi siamo noi per dire di no. Diciamo che il programma testa è andato in onda, cioè quello che è appena finito di Benny e Meloccaro, di solito parla parecchio di sport, hanno lasciato da parte delle cose, noi quelle cose le andiamo a parare.
1: Certo Mary, qualcuno deve recuperare le lacune,
0: sì,
1: del mezzogiornale,
0: e siamo noi,
1: dei bennoccari.

0: E dei Bennoccari?
1: Nessuno l'aveva mai chiamato ancora Bennoccari.
0: Ma basta così, ma Bennoccari, ma ci abbiamo fatto il programma, basta. Grazie a tutti, abbiamo finito, ce ne andiamo e ci ritroviamo domani a mezzogiorno.

0: su Radio Capital, 12 e 15 minuti, ci avevate creduto, faccia di velluto, noi mi siamo qui.
1: Siamo qui invece noi.
0: No, perché ha detto il programma è finito, torniamo domani a mezzogiorno. Invece no.
2: Ci avevate sperato, si dice in questi casi.
0: No, ci avevate creduto, faccia di velluto. Allora,
2: va bene,
0: no.
2: Dicevamo che sì. I Bennoccari, adesso sì. Cerchiamo di consolidare il soprannome. I Bennoccari non hanno parlato del mancato rinnovo alla sì. Giocatrice della Lazio, Maya Gottberg, perché incinta.
0: Ok.
2: Ne hanno parlato forse a The Breakfast Club, sì. Andrea e Riccardo.
0: Ok. Yes.
2: E che cosa è successo, cara Mary? Parliamone colmando le lacune sportive.
0: No, noi ne parliamo anche colmando le lacune femminili, insomma, giustamente dei due ragazzi.
2: Non le è stato rinnovato il contratto sì. dalla Lazio femminile, dalla Lazio Woman. Sì. E niente, lei ha fatto causa, ha detto che non è stato rinnovato perché ero incinta. Ma no, no, no, non l'abbiamo rinnovato perché non l'abbiamo rinnovato. Ma come? Qua ci sono le chat, ci sono alcune chat di WhatsApp dove si parla del rinnovo del contratto. E allora facciamo così, allora facciamo colà, quanti soldi possiamo darti? Poi si è scoperto che era stato interessante e il rinnovo non c'è stato più. Quindi una volta che è stato provato questo attraverso le chat, il Tribunale Arbitrale dello Sport ha imposto alla Lazio di versare una certa somma di risarcimento economico. Volete sapere quanto?
0: Dai.
2: Pochissimo rispetto ai calciatori maschili,
0: sì,
2: del
0: vabbè,
2: calcio
0: questo
2: maschile,
0: si sa.
2: Però questo è un dibattito che
0: noi
2: si fa da tanti
0: anche
2: anni.

0: ieri, no?
1: 64.000 euro più tutti quelli che sono gli interessi e poi 5.333 euro a titolo di risarcimento per la violazione dei suoi diritti della personalità.
0: Cosa sono i diritti della
1: personalità? È una bella domanda che tu ti poni. Diamo un'aggiuntina perché qui si tratta di un contesto particolare, Mary, quello del non rinnovo perché incinta.
0: No, perché poi è sempre bella questa cosa, no? Per la quale si dice che in Italia non si fanno figli e come mai non si fanno figli e le donne non si vogliono più sacrificare. No, è che pure se volessero, cioè comunque c'è gente che dice no, allora a quel punto tu non lavori più. E allora c'è sempre questa strana dicotomia nell'universo, un universo italico quantomeno.
1: Scusa, sento la voce di Enrico Mentana qui alle mie spalle. Flavia, sì. Ma perché sarebbe una notizia? Ah, scusi direttore, certo, è una notizia perché è la prima volta che il Tribunale Arbitrale dello Sport riconosce formalmente una violazione delle norme FIFA sulla maternità da parte di un club.
0: Ah, ecco.
1: E quindi è una sentenza che farà storia.
0: Bene, sono molto contenta.
1: Anche se sono ricorsi, eh?
0: Sono ricorsi.
1: Si hanno detto no. Già avevano cominciato dalla Camera di Risoluzione delle Controversie della FIFA che aveva detto no.

0: Dracula, Dracula. 12:24 minuti. Allora, intanto i diritti della personalità, Flavia, sono diritti soggettivi assoluti inviolabili che tutelano magari l'essere umano nei suoi aspetti fisici, morali ed esistenziali, riconosciuti a tutti gli individui fin dalla nascita, sono fondamentali per garantire la dignità delle persone.
1: Certo, e tra questo anche riprodursi, ci infiliamo.
0: Esattamente.
1: Ma ringraziamo l'avvocato che si sarebbe prestata sì, a farci una lezione sui diritti della personalità, che però poi non ci risponde al telefono.
0: No, poi in realtà aveva chiuso per sbaglio, però poi adesso non abbiamo neanche più tempo noi, quindi insomma.
1: È tutto finito. Ma non prima di fare gli auguri in ritardo, tanto in ritardo si può, in anticipo, che porta Iella, a Renzo Arbore, che ha compiuto 89 anni ieri, ha rilasciato una bellissima intervista al Corriere della Sera, a Lorenzo Giovanni Arbore, e niente, parla di questo traguardo che non lo spaventa affatto, dicendo: dai, poi 89 mica sono 90.
0: Giusto. Sì. Giusto, giustissimo.
1: Mi sento come se mi concedessero di giocare ancora ai supplementari.
0: Beh, meraviglioso.
1: E poi gli chiedono, ovviamente, dopo che racconta la sua vita in questa intervista, e gli chiedono se riesce a guardare questa televisione.
0: Sì.
1: Vi lascio un attimo per rispondere, secondo voi?
0: No.
1: No, gli fa schifo da anni, perché sono anni che sento nelle interviste: riesce Renzo Arbore a guardare questa TV? No. E anche adesso dice: non mi diverte, guardo la televisione adatta alla mia età, cioè mi piace la politica, i servizi culturali, mi piaceva Via dei Matti numero zero,
0: che infatti è stato segato dal
1: programma di Bollani, che appunto ha fatto un bel post dove in maniera molto elegante diceva: è stato bello stare con voi, l'avventura finisce qui, gran peccato
0: assolutamente.
1: E poi dice: la confusione è stata quella di aver mischiato l'ascolto con il gradimento, cioè prima c'era l'indice di gradimento dei programmi che portava anche quelli culturali che magari rimanevano di nicchia e a continuare ad andare in onda, perché appunto avevano un alto gradimento da parte delle persone. L'ascolto ha appiattito tutto, perché è una questione di numeri e non più di qualità. E poi mi piace perché dice: oggi si fa hard TV. Televisione hard, il prodotto destinato esclusivamente al consumo.
0: Ah, però.
1: Sì, e come secondo me potrebbe rientrare?
0: Sì.
1: La puntata che ho visto per la prima volta, mi potete chiamare le agenzie, per favore, per la prima volta ho visto Temptation Island.
0: E io no, per la prima volta non ho visto Temptation Island.
1: È per questo
0: ieri
1: che bisogna chiamare le agenzie. Dopo la scorsa stagione estiva, in cui ogni settimana Mary Cacciola spiega

0: spiegava le ragioni per cui era fondamentale farsi una cultura umana e sociologica e antropologica guardando Temptation Island, e io non sono crollata, Mary, non sono crollata. Ieri
1: l'altro Capricorno ti ha fatto crollare.
0: Ieri sono stata convinta da una persona a me cara che si spara Temptation Island sempre come te,
1: esatto.
0: E quindi ho detto vabbè, diamole fiducia.
1: E a lei volevo chiedere scusa. La prossima settimana, la prossima puntata la vedremo tutte e tre insieme, non ti preoccupare.
0: No, io no, io ho dato.
1: Sì, quando
0: mi chiederanno hai mai visto una puntata?
1: No.
0: Sì, grazie.
1: No.
2: Con questa viaggi. Con loro non sei solo.
3: Fra i protagonisti di Woodstock, tutti guardammo esterrefatti l'esibizione di Sly and the Family Stone, ma non sapevamo chi fossero, perché la musica black non arrivava in Italia.
4: Certo. E soprattutto quelli erano praticamente l'unica band black in cartellone rock.
5: E siamo qui per portare Capitol Records verso il tardo pomeriggio con un sacco di cose belle, amici, ve lo dico, ma belle, belle, belle,
2: Capitol Records con Luca De Gennaro, Mixo e Marco Biondi. Dal lunedì al venerdì dalle 14. Radio Capital. Solo bella musica.
6: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
2: In collaborazione con Radio Capital torna il Locus Festival, uno degli appuntamenti musicali più amati dell'estate. Dal 18 giugno al 2 settembre in Puglia arrivano concerti ed eventi speciali con grandi nomi della scena italiana e internazionale: David Byrne, John Legend, Subsonica, Scancanensi, Vinicio Capossela, Marcus Miller e tanti altri. Tra bari, loco rotondo e location uniche, la musica prende forma. Scopri tutte le date su locusfestival.it e capital.it.
7: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
2: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
3: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta MyExpert. Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Libidine coi fiocchi!
8: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Capital Red Carpet.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Capital Red Carpet.
15: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
16: Radio Capital. Solo bella musica.

0: ragazze, questo video meraviglioso di questa canzone meravigliosa, New York immersa nella neve in uno splendido bianco e nero, aiuta, non risolve ma aiuta la gestione di questo caldo disumano. Un abbraccio.
1: È vero, Englishman in New York aveva questo video in bianco e nero con Sting ancora con i capelli lunghi, un cappotto nero.
2: Vorrei fare un commento
1: camminava.
2: Tecnico.
1: Sì.
2: Che stile, che
1: è
2: classe,
1: vero.
2: Che
1: sì,
2: bono.
1: Sting.
2: Sì.
1: Sì. Ma poi c'è un'altra seconda, un'altra cosa che può aiutare. Cioè che può
3: oh
1: aiutare.
3: Ragazze adorate, è già la seconda volta che mentre passo al ritorno dal lavoro davanti alla villa, il palazzo lì di Sting, mettete una canzone proprio di Sting. E lo dico sempre, Radio Capital Magica.
2: È magica. Allora,
1: magica.
2: Saremmo magiche veramente
1: magica.
2: Se in tutto questo seguisse prima o poi un incontro con Sting in persona.
1: Capito?
2: Sì, allora così
1: adesso
2: è facile.
1: Un po' esagerato.
2: È magia da quattro soldi, invece la magia, quella vera, porterà la nostra ascoltatrice prima o poi a incappare in Sting in carne e ossa mentre noi passiamo un pezzo di Sting o anche dei Police. Diamoci più possibilità.
1: E a quel punto la nostra ascoltatrice gli dice: guarda questa radio quanto è magica.
2: Esatto.
1: Ecco.
2: E siamo noi in onda,
1: siamo noi in onda.
2: Quell'orario e quindi
1: noi.
2: Poi ci verrà a trovare.
1: Ecco, a posto. È proprio preciso, è perfetto. Abbiamo fatto la puntata.
2: L'abbiamo fatta la puntata su quelli che invecchiando diventano più fighi mentre le donne più
1: difficili. No, ne abbiamo parlato,
2: difficoltà.
1: Ma non abbiamo mai fatto
2: ne abbiamo
1: la puntata.
2: Parlato tra di noi?
1: Sì, sempre ne
2: Vabbè,
1: parliamo tra di noi.
2: È una delle grandi ingiustizie dell'umanità. Gli uomini che migliorano con il tempo e le donne che fanno più fatica.
1: Non tutti.
2: C'è
1: non tutti, ovviamente.
2: Allora,
1: ecco,
2: l'eccezione
1: non tutti,
2: c'è sempre, però statisticamente,
1: sì, statisticamente
2: il brizzolato sta meglio sull'uomo che sulla donna.
1: Ha voglia.
2: Allora, si parlava di tanto caldo?
1: Sì.
2: In questi giorni ogni tanto abbiamo parlato di start-up che cercano di risolvere il problema del cambiamento climatico.
1: Sì.
2: Problemi a cui crede solamente uno su due.
1: Sì, tra le altre cose.
2: Non
1: ancora.
2: So se in questi giorni un ciccinin avete cambiato idea.
1: Secondo me no, perché no. Dicono, ma no, è estate, sì, ho capito, ma è, cioè, ci sono differenze di 10 gradi.
2: A me
1: per
2: piace
1: dire.
2: Molto quando mi dicono, ma anche nel 1532, il 7 giugno, comunque faceva caldo così. Poi non è successo per tanti anni, ma di nuovo nel 1907. Ah, che fatica.
1: Vabbè.
2: E c'è un'altra startup questa volta che arriva dall'Olanda. L'altra settimana parlavamo di quelli che vogliono inspessire la calotta,
1: sì,
2: del ghiaccio,
1: sì,
2: e lo fanno versandoci sopra l'acqua. E poi
1: vabbè,
2: se non ci avete seguito,
1: peggio per voi sempre, sì.
2: Paganini non ripete,
1: no.
2: Si diceva. E il cemento ricoperto di muschio,
1: ecco.
2: Arriva da una startup olandese
1: molto
2: che
1: bene.
2: Mi piace molto, si chiama Respire.
1: Sì.
2: Sì.
1: Muschi e licheni poi.
2: No, è un cemento bioricettivo che permette,
1: sì,
2: di piantare la vegetazione sulle facciate dei palazzi.
1: Ecco.
2: Non serve innaffiarlo, non serve manutenerlo, perché come sanno quelli che hanno cercato di debellarlo per anni ed erano esposti a nord,
1: esatto,
2: lui ritorna.
1: Ritorna, non c'è pericolo.
2: E
1: ma
2: non...
1: infatti io non lo so come gli sia venuta in mente questa ideona proprio.
2: Ragazzi, funziona, serve
1: funziona.
2: Solo l'umidità e quello che sarà la pioggia per far crescere uno stupefacente tappeto verde, tutto perfetto,
1: sì,
2: sulle pareti grigie della città.
1: Beh,
2: capisci?
1: Voglio dire, qual
2: il
1: è
2: muschio
1: problema?
2: Cattura lo smog,
1: sì,
2: assorbe CO2,
1: sì,
2: la
1: animali.
2: Intrappola al suo interno,
1: sì,
2: e poi attraverso un processo di mineralizzazione fa solo cose belle.
1: Tu assolutamente, ma infatti io devo dire che tutte le persone che ho incontrato nella vita che avevano i muschi a casa, diciamo, ma proprio erano di una felicità.
2: Io avevo una casetta esposta a nord nel giardino,
1: sì,
2: e quello che era il lavoro estivo era solo cercare di togliere il muschio dal prato. Non ce l'abbiamo mai fatta, l'abbiamo avuta per quasi 50 anni quella casetta.
1: Per dire come funziona.

0: Mi faccio carico del messaggio di Dario dicendo che effettivamente, a proposito della startup del muschio che potrebbe in qualche modo aiutare sul cemento per evitare tutto il caldo, che forse se si facessero crescere più alberi sarebbe tanto di guadagnato piuttosto che il muschio. Ma a proposito di novità e di cose che vanno di moda, noi siamo molto vicine, molto attente.
1: Certo.
0: Ai giovani,
1: ai trend
0: soprattutto.
1: È arrivato da New York questo trend, si è espanso nelle principali capitali europee, anche a Londra, a Milano, ha aperto anche a Milano, ed è il sushi come il calippo. Avete presente il ghiacciolo
0: che lo spremi da sotto e viene
1: che
0: su.
1: Esiste ancora che andava fortissimo quando noi eravamo bimbette. Ragazzine, ecco. E è il pop-up sushi. In pratica è una specie di tubo dove tu schiacci sotto e invece di salire il ghiaccio sale il sushi.
0: Gli metti sopra prima la soia in maniera tale che vada fino a sotto e man mano addenti.
1: Diventa un sushi da passeggio. Vedo che la cosa
0: il rosso da passeggio,
1: ti ha riempita di entusiasmo, Mary.
0: Madonna, non vedo l'ora, guarda, di finire di andare a prendere il sushi roll dentro il calippo.
1: Ma sai perché?
0: Perché
1: ti dico
0: non sono
1: subito
0: giovane,
1: perché
0: no,
1: non è per quello, è perché il mondo si divide tra quelli a cui piace andare in giro smangiucchiando, risparmiando il tempo del pasto, e chi invece non vede l'ora di mettersi con calma seduto con le gambe sotto al tavolo, impugnare la forchetta, il coltello,
0: anche con le mani, se posso dire, è uguale,
1: con grande, grandissima calma,
0: soddisfazione,
1: godere lentamente di ogni pietanza
0: di quel pasto meraviglioso che magari hai cucinato tu o che non hai cucinato tu e te hanno cucinato altre persone, e sei lì, non che mentre cammini e c'è la gente, il caldo, il freddo, la gente che te fuma addosso. E che
1: Franco Russo, per il prossimo promo potresti estrarre per favore il momento in cui lei prima dice no e poi dice sì, godere di ogni pasto. Quello lì vorrei, per favore, lo vorrei promo e me lo metto come suoneria del cellulare.
0: Allora glielo fai a lei, direttamente a lei, glielo dai a lei gentilmente, c'è bisogno di dare fastidio alla gente così tanto.
1: Com'è Mary che si fa godere di ogni pasto con le gambe sotto al tavolo?
0: Sì, così, cioè proprio

0: Ore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato.
1: Alla voce David Bowie.
2: Alla batteria Ringo Starr.
0: Alla chitarra Eddie Van Halen.
2: Al basso Bernard Edwards.
3: Al piano Billy Joel.
0: Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital. Solo bella musica.
4: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
5: Wow.
4: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti.

anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954.

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate a zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: In collaborazione con Radio Capital torna a Genova dal 10 al 12 luglio Ulisse Fest, la festa del viaggio di Lonely Planet. 3 giorni, tanta musica, 50 appuntamenti e 100 ospiti. Cecilia Sala, Pablo Trincia, Simone Pieranni, Erika Fatland, la musica di Gabbani, Negramaro, Julian Marley. E non perdere gli speciali DJ set di Alessio Bertallò e Alex Paletta e il Capital Party con Andrea Prezioso. Ulisse Fest a Genova dal 10 al 12 luglio. Scopri il programma su ulissefest.it e capital.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come 2 confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
3: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, 2 mani di colore, asciugatura.
4: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
5: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e 2 di finitura.
3: Bene, parliamo della casa al mare.
4: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
5: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione, lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
6: Sigma, il tuo risultato vale.
7: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
8: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
9: Ma che cosa ci fai tu con un'ultracattolica?
10: L'amo, che tu ci credo mo.
8: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
11: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
8: L'energia contagiosa di Laure Calamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
12: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, frigorifero combinato Samsung classe A, tuo, a 899 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
13: Le notizie alle 13, buongiorno da Simone Di Gregorio. Si aggrava il bilancio delle vittime in Venezuela per il terremoto, il più violento degli ultimi 126 anni. La scossa più forte ha raggiunto magnitudo 7.5, più di 160 morti. Dichiarato lo stato di emergenza, chiuso l'aeroporto internazionale di Caracas, mobilitazione internazionale per i soccorsi. Tutti gli aggiornamenti con Chiara Iorio.
14: 164 le vittime accertate, quasi 1000 i feriti. È il bilancio provvisorio delle 3 scosse di terremoto diramato dalla presidente Rodriguez. L'epicentro a 300 km dalla capitale Caracas. Ancora da quantificare il numero di persone intrappolate tra le macerie. 100 a Caracas, decine a La Guaira, la zona più colpita. La Farnesina sta verificando se ci sono italiani intrappolati. Gravi danni all'aeroporto internazionale, nessun danno critico invece agli impianti petroliferi. Dopo la terza e più violenta delle scosse di magnitudo 7.5, almeno 20 quelle di assestamento.
13: Ha confessato l'omicidio il 19enne fermato con l'accusa di aver ucciso Roberto Guerrino, l'interprete 60enne trovato morto nel suo appartamento a Milano lo scorso 13 giugno. Il ragazzo è stato bloccato alla stazione di Melzo. Aveva con sé molti bagagli, presumibilmente per scappare. Era in possesso del tablet della vittima. Al magistrato ha raccontato di aver concordato un appuntamento per un incontro sessuale a pagamento con la vittima. L'Iran contro l'Italia e la Romania, complici della guerra contro Teheran, dopo le parole del segretario della NATO Rutte. Secondo lui 500 missioni sono decollate dalle basi statunitensi in Italia, ma il Ministero della Difesa precisa sono stati autorizzati solo voli tecnici.

e logistici. Siamo allo sport, mondiale di calcio, vanno ai sedicesimi Brasile, Marocco, Messico, Sudafrica, Svizzera e Canada, ripescaggio della Bosnia, perché tra le migliori terze stasera in campo Curaçao, Costa d'Avorio, Ecuador, Germania. Il prossimo appuntamento con

È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte! Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: E basta. Cioè, e basta la bellezza. Music, John Miles. Per aprire la seconda ora di Fattore C, che già di per sé, voglio dire, di bellezza ne porta tanta nelle case degli italiani. 13:09, amici, ma ben trovati. C'è Flavia Cercato e Mary Cacciola con voi a Fattore C.
1: Sai che volevo proprio entrare delicatamente in quelle case?
0: Chi è? Permesso?
1: Salve, siamo noi, le ragazze del Fattore C.
0: Sì, siamo noi.
1: Volevamo chiedervi una cosa.
0: Sì.
1: Adesso che avete fatto testamento, per lasciarci tutti i vostri beni.
0: Sì, buonasera.
1: Sì, sì, in barba a qualsiasi legittima.
0: Sì.
1: Vi siete sincerati che poi questo testamento venga tirato fuori dagli archivi?
0: Esatto.
1: Perché potrebbe accadere.
0: Potrebbe.
1: Quel che è successo a Mesagne, provincia di Brindisi.
0: Ok.
1: Dove dopo 35 anni dalla dipartita di un gentil signore che aveva lasciato una bella eredità alla vedova e ai parenti,
0: sì,
1: è spuntato fuori questo testamento assolutamente valido,
0: sì,
1: che lui aveva redatto proprio per lasciare tutto. Erede esclusiva, assoluta, totale, integrale, universale,
0: sì,
1: alla moglie. Quindi la povera vedova, in assenza di testamento,
0: si è presa la sua parte, punto e basta.
1: Non c'erano figli, si è presa la sua parte, ma poi un'altra cospicua parte è stata suddivisa tra parenti, nipoti, sorelle, fratelli, casino, Mary.
0: Fratelli, sorelle, sì, fratelli e sorelle. I genitori, per esempio, sono più avanti della coniuge.
1: E adesso, dopo, ripeto, 35 anni,
0: sì,
1: salta fuori il suo testamento in cui la moglie sarebbe stata erede universale. Quindi che succede?
0: Che lei mi fa il giro delle case di Mesagne, cioè non so se stanno
1: toc
0: ancora
1: toc, chi è? Sono io, sono la vedova.
0: Ma mi ricordate di me?
1: Dunque, tu ne hai avuti quanti? 35.000.
0: Aridamme
1: tu
0: tutto.
1: Ne hai avuti quanti? 80.000, per un totale,
0: sì,
1: di circa 1 milione di euro, Mary, che non sono bruscolini. Allora, questa situazione,
0: aia,
1: noi scherziamo e ridiamo,
0: no,
1: semplicemente perché ci siamo immedesimate, perché essendo due mani bucate, come abbiamo dichiarato più e più volte.
0: Ma perché non parli per te ogni volta che dici mani bucate? Io non sono, ma quando ti ho dato dimostrazione di essere mani bucate?
1: Allora, Mary, parliamone dopo in privato, perché non è bello fare questa discussione.
0: No, voglio sapere questa cosa perché mi interessa moltissimo. Quando è che sono stata mani bucate con te?
1: Sai, Mary, cosa mi sta preoccupando in questo momento?
0: Sì, che non ti ricordi
1: il
0: io.
1: Fatto,
0: che non
1: no,
0: mi
1: no, il fatto che tu non ne sia consapevole, perché io almeno lo so che, diciamo, ma non sono spilorcia.
0: Che, no, dimmi, che cos'è che ho speso?
1: Mary, tu finché i soldi ci sono sul conto corrente,
0: sì,
1: li utilizzi, non pensi mai ad ammonticchiare, capisci?
0: No, ma allora, non sono... Allora, una cosa è avere le mani bucate, una cosa è essere, diciamo, chiamiamoli oculati, tirchi come Franco Russo, capito?
1: Mary, chiudiamo questa parentesi e l'affrontiamo in privato, perché qui la questione è un'altra. Allora, facciamo così: io che sono mani bucate, se dopo 35 anni dalla dipartita di qualcuno che mi ha lasciato,
0: sì,
1: dei soldi, venissero a richiedermi,
0: no,
1: indietro,
0: non li trovo, certo che non li trova.
1: Come, da te che non sei mani bucate li troveranno, perché
0: no,
1: li avrai,
0: non li trovo, no, no, no,
1: li
0: io,
1: avrai,
0: no,
1: intelligentemente investiti.
0: Ma de che, no, per carità, ne ho
1: che
0: fatto
1: li sei sparati con
0: io
1: quelle mani bucate che
0: me
1: ti
0: li
1: ritrovi.
0: Sono sparati. Allora, dipende, nel senso che poi ne godo io e i miei amici, ma
1: comunque,
0: non è che sono mani bucate.

0: prenderà quei soldi? La moglie?
1: Amici avvocati.
0: E quegli altri poverini troveranno il modo di restituirli dopo 35 anni?
1: Io non credo.

0: What is love? Te lo dico io che cos'è l'amore. Howard Jones. E dare ragione a Flavia Cercato, perché per le cose che mi interessano sono mani bucate.
1: Marta Boffelli, se puoi collegarti immediatamente con l'ANSA,
2: sì, ecco,
1: e dire che per la prima volta dall'inizio del programma, era il lontano 2025, Mary Cacciola mi ha dato ragione.
2: Sì, allora, ho contattato già tutte le conoscenze che abbiamo.
0: Allora, non mi creo problemi se dobbiamo andare al ristorante. Non chiedo mai quanto si paga, non so, è vero, per queste cose per esempio no. Su alcune vacanze però mi metto sempre un limite, quindi per alcune cose.
1: Ma non ti preoccupare, per Mary, cose. Perché io ti voglio più bene se tu sei mani bucate che non se mi diventi parsimoniosa.
0: No, ma no, non c'è problema.
1: Ascolta bene, perché no, adesso perché noi dobbiamo empaticamente immedesimarci,
0: sì,
1: nei parenti,
0: esatto,
1: a cui è stato citofonato e a cui hanno detto dovete delle migliaia, decine se non centinaia di migliaia di euro alla povera vedova che non sapeva, non era a conoscenza dell'esistenza del testamento.
0: Allora Roberto dice, ma soprattutto la vedova dopo 35 anni come è ancora viva?
1: Allora hai fatto una domanda pertinente, perché non
0: forse
1: lo volevo
0: dire, forse
1: era
0: una brutta
1: dire.
0: Persona
1: no, hai fatto una domanda pertinente e sono stata io che ho tralasciato il dettaglio che è stato l'amministratore di sostegno della povera vedova a ricevere la comunicazione dell'esistenza del testamento.
0: Pensa,
1: capito?
0: Te,
1: non è stata
0: quindi
1: lei che arzilla ha risposto al telefono e ha detto pronto, quasi scialla.
0: Non raccontate balle, la vedova senza figli ha diritto a tutta l'eredità anche senza testamento.
1: Ma allora, non è che noi stiamo raccontando balle,
0: ragazzi,
1: questo
0: cioè,
1: è il quotidiano La Repubblica che segnala che 35 anni dopo la morte spunta fuori questa cosa. Detto questo, se ci sono i figli, cioè io non ho bisogno di fare testamento, beccano tutto, mio marito e mia figlia.
0: O magari è lui che invece ha detto no, non voglio che i miei figli vogliano nulla, cioè non voglio lasciare niente ai figli ma solamente a mia moglie.
1: Volevo scusarmi perché ho detto beccano tutto come se fossi stata io a vendere Villa Certosa, cioè come se le mie disponibilità fossero,
0: lascia bene,
1: dimmi, li sistemo a loro e tutte
0: Villa
1: le prossime generazioni.
0: Villa Certosa, ciao Villa Certosa. Beh, sentiamo.
3: Allora, sì, io abito a Mesagne,
0: sì,
3: stasera mi metto a girare pure io e cerco pure io. Grazie, grazie dell'informazione. Ciao Alessandro.
1: No, Alessandro, domani chiamaci e facci sapere. Si chiama inchiesta sul campo.
0: Sì, esatto, se sai come, chi, eccetera, eccetera. Ce n'è un altro, mi sembra, il messaggio.
4: Penso che sarà molto difficile recuperarli, anche perché esistono delle quote di legge. Il defunto può anche scrivere che c'è un erede universale, ma la legge non te lo consente.
1: Però
4: mi dispiace.
1: Però qui invece l'articolo parla di una situazione differente in cui la vedova potrebbe anche richiedere solamente a uno dei parenti l'intera somma dovuta,
0: sì,
1: ok, che le dovrebbe spettare, e poi lasciando lui, questo parente, con il compito di doversi rivalere sugli altri familiari che hanno ricevuto delle altre somme.
0: Perché confermami se questa cosa è vera o meno. Il testamento è di 35 anni fa. Ma il signore non è morto 35 anni fa.
1: No, il signore è morto prima, adesso no, qua c'è scritto di 35 anni fa, è saltato fuori.
0: Nel testamento.
1: Ah no, scusami, sì, nel 2020 è scomparso, il testamento è di 35 anni fa.
0: Vabbè, è come io che ho fatto il testamento, non mi ricordo più quanti anni fa,
1: ribadisco,
0: ma non uscirà a fare.
1: Se mi arrivano dei soldi che non mi aspetto, così dal nulla, cosa facciamo? Li mettiamo lì.
0: Cambiamo
1: al
0: il numero di telefono.
1: O finalmente diciamo dov'è che volevo andare, in Giappone? Costava
0: andiamo!
1: Troppo non costa più troppo,
0: guarda, e non ci ritroviamo manco in quattro amici, guarda, andiamo io e te da sole, no, forse da quattro, sì,
1: io
0: sì,
1: porto
0: forse
1: la mia bimba,
0: io pure, io no,
1: allora io
0: no.
1: Pure, sì, allora la porti anche tu, sì.

0: Noah Kahan su Radio Capital, 13:27 minuti, amici. Allora, attenzione, perché
1: bisogna fare chiarezza.
0: Facciamo chiarezza sulla questione testamento.
1: Allora, abbiamo parlato con grande successo di pubblico, perché tutti,
0: e di critica.
1: Di critica, sì, sì, del caso di Mesagne in provincia, sì, di Brindisi, dove dopo 35 anni è spuntato fuori un testamento. No, perché il titolo che dice dopo 35 anni dalla a 35 anni dalla morte,
0: no,
1: in realtà la morte,
0: sì,
1: è avvenuta
0: dopo. Ma non
1: ti ho
0: chiesto di rifare il riassunto della
1: no, perché non capivo dove fosse stata la confusione, era lì nel titolo, capisci? E quindi 35 anni fa questo signore aveva fatto testamento. Poi 5 anni fa, nel 2020, è morto. Hanno ereditato la moglie e i parenti, e in tutti avete scritto: ma no, la moglie è comunque erede universale. No,
0: no,
1: la moglie, se in presenza di figli, ereditano tutto moglie e figli o figlio; in assenza di figli eredita tutto la moglie, solo se non sono ancora in vita genitori e non ci sono fratelli e sorelle. In quel caso 2/3 alla moglie, 1/3 suddiviso tra fratelli e sorelle. Tutto chiaro?
0: Ok. Prima di mandare Adriano, volevo dirti che poi tutto quello che dici è inutile. Quando fai il riassunto della notizia è inutile, perché poi ti scrive Alberto e dice: Crescentina e gnocco fritto sono la stessa cosa, ma si chiama Crescentina a Bologna e gnocco a Modena e a Reggio. Quindi questo che cosa ti fa capire, Flavia? Che sta ascoltando un'altra radio o un podcast, però sì, ma guarda caso manda il messaggio a te. Quindi è inutile che riassumi. Se c'eravate, bene; se non c'eravate, peggio per voi.
1: Io voglio sapere cosa ascoltava Alberto.
2: Fattore C, con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Fattore C. Con questa crei l'atmosfera. Con loro scopri cose nuove.
3: Sono sempre stato un fan di Quincy Jones. Ho avuto anche la fortuna di essere ambasciatore della sua rivista in Italia per 2 o 3 anni, alla fine degli anni 90. Voglio aprire il nostro appuntamento di The Vibe con l'album The Dude. Erasmataz, la voce è quella di Patty Austin.
4: B-Side, il programma dei contenuti musicali correlati a mano da me, Alessio Bertallò.
2: Vibe con Massimo Oldani e B-Side con Alessio Bertallò. Dal lunedì al venerdì, dalle 20 e da mezzanotte, Extra con Alex Paletta. Radio Capital, solo bella musica.
5: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans, valigie e accessori dal design italiano, resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo e con stile. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
6: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
7: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
8: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: In collaborazione con Radio Capital, Willy Peyote. Con l'uscita del nuovo album Anatomia di uno schianto prolungato, Willy Peyote torna a casa e lo fa dal vivo sul palco dei migliori club d'Italia. Willy Peyote Club Tour 2026.
9: Grazie, ma no, grazie.
2: Date biglietti su livenation.it.
9: Grazie, ma no, grazie.
2: Tutte le info su capital.it.

0: stato sa di felicità.
1: Dottore, telefono per mio marito.
2: Mi dica, che succede?
1: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
2: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
3: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume.

0: L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, da domani in edicola con Repubblica.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: quanto mi piaceva questa canzone non si sa. One Hit Wonder, poi alla fin fine gli Avengers, cioè hanno fatto questa canzone e poi chi se li ricorda più.
1: Sei mai
0: bravo, due, vabbè, sì, però hanno fatto un album, sì, hai ragione, giustissimo. L'età è quella che è. Broken Land, quindi Adventures su Radio Capital, 13:37 minuti. Visto che parlavamo di testamenti, molto spesso il testamento va anche dai ricconi, soprattutto lasciato, che ne so, ai cani,
2: agli animali,
0: ai
2: cani,
0: gatti,
2: gatti.
0: A quelli che ti hanno fatto in assoluto più magari compagnia, perché magari non c'è stato un umano che ti ha fatto tanta compagnia.
2: È questo, Mary, lo strabiliante collegamento che hai scelto per parlare delle dimissioni annunciate di Keir Starmer in Gran Bretagna?
0: Sì, visto che appunto prima abbiamo parlato di lasciti, lui cosa ha lasciato?
2: E lui lascia il gatto,
0: ecco.
2: Nel senso che non è il suo, però al 10 di Downing Street da tanto tempo c'è un gatto.
0: Sì.
2: Il gatto si chiama Larry, si presuppone che abbia circa 17 anni, ma essendo un trovatello,
0: beh,
2: non ne avremo mai la certezza, quindi all'incirca potrebbe avere quegli anni lì. Era stato scelto dal rifugio londinese più famoso per animali randagi, che si trova nel quartiere di un quartiere residenziale che si chiama Battersea a Londra, e l'avevano scelto per affrontare un problema spinoso, Mary.
0: I topi?
2: Troppi sorci.
0: Ah,
2: sì. Anche Downing Street aveva i suoi roditori di cui occuparsi, quindi se ne sono occupati trovando un gatto che aveva grandissime capacità nella caccia ai topi.
0: Dunque, un po' incazzosetto, diciamo, con i topi.
2: Diciamo che Larry era incazzosetto con i topi, ma poi si faceva ben volere da tutti gli altri, a cominciare dal premier fino alle persone che andavano a dare un'occhiata lì a Downing Street. Quindi tutti appassionati di Larry. Larry non rischia il posto. Non è che perché se ne va Keir Starmer, poi va con Keir Starmer, non è il suo gatto.
0: Ma figuriamoci.
2: Il gatto che ha un ruolo ufficiale, perché sai che in Gran Bretagna si danno i ruoli ufficiali a tutti, ed è il Chief Mouser to the Cabinet Office, cioè lui è proprio il Mouser, è il capo, come si dice, il capotopo, capito?
0: Il capotopo.
2: Mouser, il capo mouse, capito? Il capotopo.
0: Il capo schiacciatopi, diciamo.
2: Esatto, e vive nella residenza ufficiale del capo del governo britannico dal 2011, e in questo giro di porte il capo del governo britannico, slam, l'ultimo, chiuda la porta, se ne va. E il topo, il gatto resta.
0: Anche perché, come si dice sempre, il gatto è della casa fondamentalmente. Se tu per esempio te ne vai in vacanza eccetera eccetera, è importante per un gatto che tu possa trovare qualcuno che vada a fargli un po' di coccole, sì, gli dia da mangiare, gli cambi l'acqua eccetera, però di base lui vuole starsene a casa sua.
2: È famosissimo Larry, becca un sacco di foto dai turisti, si mette anche in posa.
0: Certo, perché meglio di così, voglio dire, che vuoi di più dalla vita? Bravo Larry, complimenti Larry.
2: Era un trovatello, è diventato il Chief Mouser.
0: È una bellissima storia.

0: Sei nell'anima, Gianna Nannini su Radio Capital, dove, attenzione, girano anche queste due ex ragazze oramai di una certa, che si vestono a modo per venire a lavorare, e questo modo di vestire, anche perché c'è una temperatura ben diversa, diciamo, all'interno dello studio di Fattore C, che poi è lo studio di Radio Capital, insomma, ben diversa da quella esterna.
1: Sto testimoniando, ecco, lo studio del Fattore C sul profilo Instagram di Flavia Punto Cercato, che sarà ripreso dal profilo Instagram di Mary Cacciola. Guardate un po' dove vi piace più seguire, su chi vi piace di più, esatto.
0: Ce l'impalliamo di qua e di là.
1: Di qua e di là, perché nessuno crede che si possa trasmettere qui col camino e gli scialletti.
0: Esatto.
1: Ma dipende.
0: Dipende, ragazzi, qua c'è una temperatura che è circa meno 10 gradi, qualcosa già. Non,
1: metto
0: no.
1: Una bella canzone natalizia, Mary.
0: Metti una bella canzone natalizia, perché no? Ma prima di mettere una canzone natalizia, non è che volessimo parlare invece di Felicetta?
1: Non è che volessimo, care Mary, volessimo, ecco, parlare di Felicetta. Allora, salutiamo tantissimo la dottoressa Felicetta Parisi,
0: sì,
1: che di cui Repubblica si occupa. Perché? Perché è residente nel centro storico, doveva pagare una tassa di 10 euro che si è scordata di pagare nel momento in cui aveva una serie di problemi personali, uh-huh, e si sono accumulati verbali, perché ogni volta che lei passava per andare a casa la ZTL le faceva la multa, certo, verbale su verbale siamo a 80.000 euro di multe.
0: Beh, da 10 euro 80.000 è un po' tantino.
1: Sai,
0: soprattutto se poi
1: io ho due incubi: la professoressa di matematica che mi interroga parentesi graffa, parentesi quadra, parentesi seconda, x, y, z, quella roba,
0: sì,
1: lì. E poi che si svegli qualcuno che un,
0: sì,
1: giorno nel lontano 1900 qualcosa, per qualche ragione la faccenda non è caduta in prescrizione, si sono accumulati tutti quanti gli interessi e io per una cosa di tipo 50 euro ne devo 70.000.
0: Hai una PEC tu?
1: No.
0: Ecco, meglio. No, nel senso che molta gente c'ha la PEC.
1: Non sono tenuta per legge ad averla.
0: No, infatti. Allora, molta gente che ha la PEC poi non la va mai a guardare, la va a guardare ogni 1000 anni e si rende conto di aver ricevuto, e a quel punto non c'è niente da fare, come se tu avessi firmato una raccomandata con ricevuta di ritorno, e si rendono conto di aver accumulato multe e multe su multe.
1: Adesso,
0: con multe,
1: non so,
0: e delle multe per le multe.
1: Non so se la dottoressa Felicetta Parisi avesse una PEC dove sono state notificate le multe o no, fatto sta che per aver scordato un anno di pagare la ZTL 80.000 euro diventa un filo eccessivo, tanto che le hanno dato ragione dal punto di vista legale, ma la società di riscossione del comune ha fatto appello e quindi ci sarà una nuova udienza il 15 settembre, dove lei si augura che qualcosa succeda.
0: Beh,
1: per non dover,
0: e
1: soprattutto per andare a casa sua, perché in tutto questo le hanno fatto il fermo amministrativo dell'auto, quindi lei da 2 anni non usa la macchina e dice: siccome comincio ad avere una certa età, vorrei anche poter andare a casa mia, andarci con la macchina, attraversare la ZTL, visto che sono residente, e risolvere un po' questa diatriba. Ma vedrai che quando si accende una luce, un faro,
0: sì,
1: nella notte buia delle diatribe legali, e arriva la ribalta dei,
0: esatto,
1: media.
0: Ma perché uno deve per forza infilarci di mezzo poi l'informazione, capito? Quando poi non è che è un tuo diritto, ma è una questione di raziocinio, no?
1: Adesso sono 2 giorni consecutivi che citiamo Barbara D'Urso, Nostra Signora della TV, che però cominciò lei a cavalcare le cause di tutti i suoi signori di una certa età che avevano problemi.

0: ne occupava pomeriggio 5 e poi faceva vedere che succedeva qualcosa. L'ha ereditata questo, l'hanno ereditato poi un po' tutti i programmi, anche Alberto Matano si è occupato di tante questioni,
1: sì,
0: alla
1: vero,
0: in diretta.
1: Vero.
0: E quando arriva la televisione
1: è fatta. Sì, più o meno è fatta. Però visto che hai detto che Barbara D'Urso è Nostra Signora della televisione,
0: sì,
1: dici anche che Maria è Nostra Signora della televisione.
0: Ah sì, sì, sì, sì, per carità, par condicio. Beh, ma la televisione
1: anche
0: ha diverse nostre signore,
1: ecco,
0: della TV.
1: Sono tutte signore della TV.
0: Tutte.
1: Noi siamo signore.

0: Over My Shoulder, Mike and the Mechanics.
1: Il nuovo video è fuori, Mary, dura ben 8 secondi.
0: Ci ho messo
1: Do They Know It's Christmas dei Band-Aid come colonna sonora.
0: Quindi correte lesti sul profilo di Flavia appunto cercato, che io ancora
1: ma ti
0: la
1: ho
0: devo...
1: taggato, cara Mary Cacciola.
0: Adesso la ripubblico.
1: Noi perché il popolo del fattore C
0: deve sapere
1: la spietata cronaca che ci
0: freddo,
1: immagina
0: ragazzi.
1: Così col caldo di scinte con tutte le puppe di fuori e invece siamo lì con i nostri scialletti.
0: Che cosa brutta. Bene amici, a domani a mezzogiorno vi lasciamo con Luca De Gennaro e Mixo.
1: Bella l'aria condizionata,
0: sì.
1: Però adesso vado alla festa dell'orso Paddington,
0: sì.
1: E mi metto tutta di scinta al calduccio con un bel vestitino
0: ascoltando
1: i Beatles, perché oggi è il Global Beatles Day, cara.
0: L'abbiamo dette tutte. Possiamo andare, arrivederci.
2: Una vita dura.
3: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
5: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
6: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
7: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
8: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
10: Con i veicoli commerciali

0: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Le notizie alle 14, buon pomeriggio da Simone Di Gregorio. Ci sono più di 10.000 persone disperse in Venezuela per i devastanti terremoti della notte, lo riferisce Sky News. Si aggrava il bilancio delle vittime, 164, quasi 1.000 i feriti. Dichiarato lo stato di emergenza, chiuso l'aeroporto internazionale di Caracas. Mobilitazione internazionale per gli aiuti. L'Italia è al lavoro per inviare i primi soccorsi, ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani. Caldo da record in tutta Europa, domani 18 città italiane con il bollino rosso, Firenze dove si prevedono massime di 39 gradi, gli Uffizi hanno bloccato la vendita dei biglietti. Nel Regno Unito, con temperature che sfiorano i 37 gradi, per risparmiare acqua è stato vietato l'uso delle pompe da giardino. In Spagna si registrano oltre 200 morti fra domenica e mercoledì, in Francia diverse scuole non aprono, anche la Torre Eiffel chiude alle 16. Secondo il presidente del Senato italiano, La Russa, però ci adatteremo al cambiamento climatico.
7: Questo libro trovate delle cose che falcidiano alcuni luoghi comuni, per esempio sulla ineluttabilità del cambiamento climatico. Ma il cambiamento climatico, ad esempio, dicono: oddio, sta arrivando in Europa un clima caraibico, no? Ma i Caraibi vivono da un sacco di tempo con questo clima e sopravvivono. Vuol dire che ci abitueremo al clima caraibico, non vuol dire che moriremo, insomma.
6: 13 stupri, più di 800 segnalazioni di molestie all'Università di Brescia. I dati emergono da un questionario anonimo compilato da oltre 2.000 fra studentesse e studenti e 500 membri del personale. Nella maggior parte dei casi il molestatore ha una posizione di potere sulla vittima, che per questo motivo spesso fatica a denunciare per timore di ripercussioni. L'amministratore delegato di Ferrovie Donnarumma rassegnerà le dimissioni. In mattinata l'incontro con il ministro dei trasporti Matteo Salvini chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni. Fanno sapere dal MIT, il probabile successore sarà Giampiero Strisciuglio, direttore generale e amministratore delegato di Trenitalia. Il prossimo appuntamento con Capital News alle 15.
8: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
9: Prosegue l'egemonia anticiclonica sul nostro paese, anche se ci sarà qualche disturbo nelle prossime ore. Nel corso del pomeriggio aumenterà infatti l'instabilità, soprattutto sull'arco alpino, sulle aree appenniniche centro-meridionali e sui settori interni delle isole maggiori. Qualche temporale potrebbe sconfinare fino in pianura, sole altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi si esauriranno in maniera progressiva praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza.

0: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
1: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi, 100% carne italiana, a 1,99€ e pesche e noci da un chilo coltivate in Italia, a 1,79€. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: così, giusto come rimedio preventivo.
1: Preventivo, esattamente. Ma i nostri ascoltatori che ci conoscono perfettamente sanno benissimo che per noi Honesty di Billy Joel da anni ormai è l'emblema della canzone zuccherosa e melensa.
0: È l'antidoto alle cose troppo scatenate.
1: Bravissimo. Quando noi mettiamo delle cose di hard rock un po' troppo spinte, dobbiamo pareggiare i conti facendo sentire un pezzo di Honesty. L'abbiamo fatto sentire tutta oggi.
0: Peraltro è mica brutta sta canzone, voglio Billy Joel è uno bravo,
1: Ma lo sai che Billy Joel quando ha scritto questa canzone, a un certo punto qualcuno del suo entourage

0: Perché la canzone si chiamava Home Again, Home Again,
1: ah, okay, okay, okay.
0: Poi qualcuno del suo entourage si è messo per ridere a chiamarla Sodomy, che gli piaceva l'idea, però insomma non è tanto, non si poteva fare, no, per cui ha trovato una parola che si assomigliasse a Sodomy, ecco, forse un pochino, però onesti è venuto fuori. Vai, cominciamo, poi vi spieghiamo perché c'è Sodomy.

0: Capital Records con Mixo e Luca Di Gennaro.
1: Eccoci qua, buon pomeriggio. 14:09 minuti. Salutiamo le due girls che ci hanno preceduto, la Flavia e la Mary.
2: E la Mary,
1: sempre
2: certo.
1: con l'articolo davanti, come si fa a Milano.
2: A Milano la Mary e la Flavia.
1: La Flavia, la Mary e Luca è qui con noi.
2: E il Mixo da Roma.
1: Il Mixo.
2: Che c'è stata la grandine a Roma, giusto?
1: Ieri.
2: C'è stata una grandinata bestiale.
1: Ieri, ma infatti, secondo la macchina da un meccanico. Mi sono subito premurato di chiamarlo, di che mica la mia macchina è fuori che me la bolla tutta, no, l'ho messa dentro, ma meno male, che cavolo.
2: Che bravo il meccanico però. Ha pensato a questa cosa qua.
1: Ho capito.
2: Salutiamo anche Jennifer, Stefania non c'è?
1: No, in questi giorni no. Abbiamo sempre Giulia.
2: Ciao Giulia. Tutti quanti.
1: Aria fresca.
2: Allora, perché noi abbiamo cominciato con Honesty? Perché oggi, come abbiamo annunciato ieri, c'è l'ultimo scontro della Battle of the Bands.
1: Sì.
2: Battle of the Bands che è stato fino a oggi, poi ci saranno i quarti di finale, gli ottavi di finale dalla settimana prossima, un momento in cui noi abbiamo messo in contrapposizione delle band affini, quindi Led Zeppelin contro Deep Purple, Beatles contro Rolling Stones,
1: Oasis,
2: Blur contro Oasis, eccetera, eccetera. E oggi c'è l'ultimo scontro all'insegna dell'hard rock.
1: Sì.
2: Perché insomma, diciamo che gli scontri più duri finora sono stati Nirvana contro Guns N' Roses.
1: Sì, a dire il vero hard rock anche un po' di più, perché insomma dichiariamo che oggi
2: quasi
1: sono
2: metal. Sì.
1: Sì, anzi senza quasi toglierei, perché i due scontri sono, sì, la prima band è molto più hard rock, gli AC/DC.
2: Sì.
1: Oggi si battono contro i Metallica, che decisamente sono più sul versante metal.
2: Ok, quindi chitarrone per quello che abbiamo messo Honesty preventivi. E adesso tocca a voi, naturalmente, votare da qui fino alla fine dell'ora per la vostra hard rock band preferita, AC/DC oppure Metallica. 342-342-2190.
1: Il mio cuore batte per tutte e due, evidentemente, ma è più sbilanciato verso questi scozzesi emigrati in Australia che si chiamano AC/DC. AC/DC contro Metallica, pronti via!

0: Don't Say a Word. Mamma mia, che pigna tremendissima oggi con questi due artisti che stanno in lotta. Beh, insomma, voglio dire, qui da noi sto un po', sono veramente confuso, perché stanno arrivando un sacco di messaggi sia per gli uni che per gli altri, ma sta a voi decidere, per cui fino alla fine dell'ora al 342 342 2190 avete la possibilità di decidere se far passare AC/DC oppure Metallica.
1: Sai che oggi veramente non ho idea di chi potrebbe vincere,
0: ma neanch'io, sto guardando. La pioggia di messaggi che stanno arrivando, sono molto lì, sempre su un filo del rasoio, come si dice.
1: Tra l'altro Jennifer mi ha portato prima lo schema di tutti quelli che hanno vinto fino adesso, cioè diciamo gli scontri, oggi l'ultimo ovviamente è ancora in corso. Per esempio non mi ricordavo che il banco ha battuto la PFM.
0: Cioè,
1: dalla settimana prossima rimescoleremo le carte, ci saranno altri.
0: Quindi potrà succedere che chi vince oggi si scontrerà appunto col banco.
1: Col banco, sì, per dire. O che Mina si scontri con i Blur, cioè dipende, anche cose completamente diverse.
0: Sì, va bello.
1: Vediamo, estraiamo a sorte.
0: Certo.
1: Ieri continuate a votare, naturalmente, 342 342 2190.
0: Certo. Ieri abbiamo ascoltato il nuovo singolo degli Interpol, che arrivano con questo nuovo disco. Esce il 28 agosto e si chiama This Mirror Weighs a Ton, cioè questo specchio pesa una tonnellata. Sono già due singoli usciti fuori, oltre a quello appunto che dà il titolo all'album, c'è anche See Out Loud. Ma mi è venuta voglia di ascoltare un pezzo degli Esordi, praticamente. Loro si sono formati a New York nel 1988 e i riferimenti sono più che mai chiari, che ne so, dai Cure, ma specialmente i Joy Division, il cantante molto simile a Ian Curtis, la sua voce, no? E, assolutamente. La canzone che li lanciò si chiama Evil, come cattivo, cattiveria, e faceva il punto su la storia di due serial killer, marito e moglie tremendi, Fred e Rosemary West, ma faceva chiaramente anche, chiamandosi Evil, faceva riferimento a I fiori del male di Charles Baudelaire, poesia che mi sto rileggendo, perché la volete in adolescenza, è veramente una cosa incredibile rileggerle dopo tanti anni. Non hanno perso per niente la loro forza. E Interpol su Radio Capital, Evil.

0: Che discone Transformer, dentro il quale c'era anche Satellite of Love, oltre a Walk on the Wild Side, Ambitious, un disco meraviglioso prodotto da David Bowie e Mick Ronson. Mick Ronson era il chitarrista di Bowie. Bowie tra l'altro era poco identificabile, ma stava ai cori in questa canzone, perché insomma divenne molto amico di Lou Reed, che aveva sempre ammirato, apprezzato già dall'epoca dei Velvet Underground. È veramente grandissimo Lou Reed. Sì,
1: sì.

0: che era in, diciamo, in un momento non troppo felice, quando David Bowie l'ha ripescato dal dimenticatoio e gli ha fatto, gli ha prodotto addosso questo album che si chiama Transformer.
1: Beh, infatti, prima di Transformer c'era stato un disco, il primo disco solista di Lou Reed, che proprio non si era filato nessuno. Infatti. Quindi insomma è arrivato Bowie.
0: E poi tutto questo succedeva nel 72, quindi Bowie in realtà era famoso da pochissimo, cioè lo stesso anno di Ziggy Stardust.
1: Sì, sì.
0: Cioè, quindi comunque ha cominciato a fare il produttore di altri già subito, diciamo.
1: Sì, sì, sì, ma l'ha regalato ai Modi Hoople di Andy Woods, insomma.
0: Cioè, era sempre 72, sempre lo stesso anno.
1: Un talento micidiale,
0: Queste Capital, rimanete lì.
2: Con questa guidi verso casa. Wonder why it's getting cold at night. Con loro ti tieni aggiornato.
3: Libri, canzoni.
4: No, scusa, che stai facendo, Doris?
3: Mobili.
4: Mobili, che cosa c'entra? Cioè, stai scrivendo il mio cognome.
3: Mobili, bentornata.
4: Pensavi che ti saresti poi liberata di me.
3: Era un arrivederci. Lo vedi? Perché a volte ritorniamo. TG0, una settimana con Silvia e Doris.
4: Dai. Ok.
3: Pronti?
4: Vai.
2: TG0 con Doris Zaccone e Silvia Mobili. Dal lunedì al venerdì dalle 18. Radio Capital, solo bella musica.
5: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Parola di Antonino.
7: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme e dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
8: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
10: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
11: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
12: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta MyExpert. Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
14: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Got Me Wrong, Alice in Chains, esce fuori con una dichiarazione inaspettata. Dave Grohl, già con i Nirvana, poi Foo Fighters, dice: ora gli Alice in Chains sono la mia band preferita della serie, meglio tardi che mai, sì. Invece di accorgersi quando insomma erano coevi praticamente, si è reso solo oggi pienamente conto della loro grandezza, meglio tardi che mai, no?
1: Beh, ma sai, è perché ci sono i corsi e ricorsi storici, nel senso che 30 anni dopo, magari pensando a chi è sopravvissuto di quell'epoca lì, sicuramente non è Nirvana, sicuramente
0: no.
1: Direi che gli Smashing Pumpkins sono un po', diciamo, a scartamento ridotto negli ultimi anni. I Pearl Jam hanno preso tutta un'altra strada, diventando una band di classic rock. I Soundgarden non esistono più, ci sono rimasti dei Big Four, sono rimasti solo gli Alice in Chains, effettivamente. Delle grandi quattro band del grunge.
0: Sì, anche per se, cui, come dire, sono ormai mutilati dal loro cantante, che era più che fondamentale, direi.
1: Ma
0: no?
1: Sì, ma certo. Ma comunque poi Dave Grohl è una persona buona, per cui dice solo del bene degli altri.
0: Sì, sì.
1: No, quindi. Allora, esce il 30 ottobre il nuovo album degli Editors, gruppo molto interessante, con una storia ormai forte alle spalle. Hanno scelto di registrarlo in una zona industriale sommersa dalla natura del Gloucestershire, cioè invece di andare in uno studio di registrazione normale, si sono immersi in una roba tremenda.
0: Ma dove è il Gloucestershire? In Inghilterra, sì, lo so.
1: In Inghilterra,
0: da che
1: sì,
0: parte
1: sì,
0: sta?
1: Sì.
0: Adesso guardo.
1: Non lo so, da che parte, non mi ricordo, se sta est, ovest, eccetera. Loro sono invece dello Staffordshire. Gli Editors vengono dallo Staffordshire. Comunque, questa è la canzone che anticipa l'album. Sempre interessanti loro. Si chiama The Rush. The Rush, nuovo singolo degli Editors. Intanto continuate a votare per AC/DC contro Metallica.
0: Sì, sì.

0: Sud-ovest, diciamo
1: è a ovest di Londra, una zona che non sono mai stato, ma deve essere molto bella.
2: Bene, intanto sentiamo la musica.

0: Diciamo che la linea di basso di entrambe le canzoni, quella di prima che era la nuova canzone degli Editors che si chiama The Rush, e questa qua che invece è un brano dell'82 A Town Called Malice dei Jam, era un esplicito omaggio alla linea di basso di You Can't Hurry Love delle Supremes.
1: È vero.
0: Era quello, insomma, le linee di basso ricorrono nella storia dopo 40 anni.
1: Sì, sì.
0: Volevo mandare un saluto e un abbraccio a Stefano Bollani e Valentina Cenni, che hanno fatto alla Rai un programma molto bello che si chiamava Via dei Matti numero 0, in cui c'era un sacco di bella musica, un sacco di bei racconti, un sacco di begli ospiti.
1: E che sono stati cancellati.
0: Tant'è che è un programma che ha avuto talmente successo che da ieri stanno mandando le repliche della stagione alla Rai, però non hanno confermato la nuova stagione a Stefano e Valentina, perché chissà come mai.
1: Chiediamoci ancora per un po' di tempo chissà come mai andremo a finire tutti nel baratro più assoluto.
0: Peraltro anche Stefano Massini e anche Gianrico Carofiglio, che sono due che hanno vinto premi internazionali, grandissimi intellettuali, però che sei cancellati dal palinsesto della Rai.
1: Ragazzi, che mondo di merda. Vero? Saluto Alessandra, ma anche Marco, che ci mandano le foto di loro medesimi. Immagino al concerto degli AC/DC, perché tu sì, uno sicuramente Marco, ma anche Alessandra. È sempre una bella esperienza. Fa la stessa scaletta da 250 anni.
0: Gli AC/DC, certo.
1: Sì, finiscono sempre con For Those About to Rock, Whistle, Luce, però va bene così.
0: Quello che la gente vuole.
1: Ma se non lo facessero, ragazzi, tutti si stranirebbero, no? Allora, a proposito di musica italiana. Prima una delle band simbolo del progressive rock italiano e dopo la band simbolo del rock italiano degli ultimi anni. Innanzitutto il Banco del Mutuo Soccorso. Ho detto, ma io devo risentirla sta canzone, siccome il disco non ce l'ho a casa, la metto in radio. Saranno contenti anche gli amici e le amiche. Non mi rompete, hai capito? Non mi rompete.
0: Certo. Figurati.

0: con Istanbul, era il 1985, se ben ricordo, e a proposito di quella data lì, due anni dopo, i Litfiba si esibiranno a una delle tante esibizioni che faranno al Tenax di Firenze, la loro città. Adesso c'è una ristampa dello storico live, appunto, al Tenax. Aprite i vostri occhi, viene pubblicato su doppio vinile, sia in versione nera che colorata, e anche in versione CD.
1: È rimasta nel cuore anche Non mi rompete del banco, un sacco di messaggi, sì, da Emanuele, da Marrakesh che ci sta ascoltando, Paride che dice: beh, in questi momenti che adoro la radio, quando mi mettete una canzone come Non mi rompete, e anche Manu che ricorda, diciamo, quando ha conosciuto quello che poi sarebbe diventato suo marito.
0: Ecco, ma chi passa fra Metallica e AC/DC?
1: Per pochissimi voti, per la precisione 5 voti solo, che sono gli AC/DC hanno vinto. Ok, passano gli AC/DC.
0: Mi fa piacere.
1: Adesso c'è la Silvietta che dice le news, giusto?
0: Sì, sì.
1: La Silvia, come Silvia, si dice a Milano.
0: La Silvia, dopo.
2: Con questa fai colazione. Con loro hai una visione diversa delle cose.
3: Ci scrivono che il boom delle vendite dei romanzi di Montalbano è dovuto al fatto che le fiction finiscono così tardi che per sapere chi è il colpevole bisogna andare a leggere il libro.
4: Non è una brutta idea. Poi Andrea, in realtà sappiamo che non è così.
3: Ve lo ricordate quando io e Lucatella eravamo giovani? Il lunedì sera c'era la sigla di Lucio Dalla e il film del lunedì sera che iniziava in modo puntualissimo.
2: The Breakfast Club. Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere. Dal lunedì al venerdì alle 7. Radio Capital. Solo bella musica.
5: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Jerry Calà per Seat, prima...
8: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Libidine coi fiocchi!
9: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
10: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
11: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
9: Bene, parliamo della casa al mare.
10: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
11: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
12: Sigma, il tuo risultato vale.
13: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
14: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
15: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
16: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Smart TV LG OLED Evo 65 pollici, tuo a 1279 euro. Approfittane subito. MediaWorld.
17: Le 15 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Silvia Mobili. Venezuela, la doppia scossa di magnitudo 7.2 e 7.5, il bilancio è drammatico, almeno 164 morti, 10.000 dispersi. Il ministro degli esteri Tajani dice qualche connazionale potrebbe essere intrappolato tra le macerie. E Tajani è intervenuto anche sull'accusa da parte dell'Iran al nostro paese di essere complice della guerra contro Teheran. L'Italia non ha mai preso parte ad alcuna iniziativa militare, non ha mai autorizzato l'utilizzo delle basi per azioni di guerra, lo ha detto durante una conversazione telefonica con il ministro iraniano Araghchi. Cabina di regia per il caldo, le richieste di pronto soccorso sono aumentate del 15%, domani le città con il bollino rosso salgono a 18. Il Ministero della Salute ricorda l'attivazione del numero di pubblica utilità 1500. Compra ora, paga dopo. Gli italiani, secondo la ricerca di Censis, Conf Cooperative, usano sempre di più le app che permettono di pagare in 3 rate senza interessi. Ma ci sono dei rischi, avverte il presidente di Conf Cooperative, Maurizio Gardini. Sentiamo Gardini.
18: Un'Italia che si indebita senza accorgersene e che non riesce a investire quando ne avrebbe bisogno. Il buy now, pay later, compra oggi, paga dopo, è cresciuto del 179% in 3 anni. È il debito invisibile, si accumula rata dopo rata su beni a rapido deprezzamento. Sul fronte imprese, 4 aziende su 10 sono già classificate vulnerabili da Banca d'Italia. Ci si indebita per sopravvivere e non per crescere.
17: Alle 16 torna Capital News.

0: di felicità.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tan fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.

0: name?
1: Virginia Plain. What's your name? Virginia Plain. Era quello il nome, ma in realtà non parlava di una donna, perché l'ex studente d'arte Brian Ferry, che è molto bravo a fare ceramica. Non lo sapevi, sì, questa
2: no.
1: Sì.
2: Brian Ferry è bravo a fare ceramica.
1: Sì, okay. Ha fatto le scuole d'arte, prese il titolo Virginia Plain, perché aveva fatto un dipinto che mostrava un pacchetto di sigarette. Virginia Plain, in effetti, era una varietà di tabacco.
2: Ah, ok, era un tabacco.
1: Sì. Comunque, scandalizzarono il mondo intero, specialmente l'Inghilterra, quando si presentarono con questo, che era il primo singolo in assoluto, a Top of the Pops, famoso programma musicale della BBC, perché arrivarono in scena tra Brian Ferry, Andy McKay, Phil Manzanera, insomma.
2: Brianino.
1: Esatto. Con dei vestiti glam che fecero molto scalpore.
2: Certo.
1: Bellissimo.
2: Tra l'altro, sai una cosa, noi siamo media partner, l'abbiamo detto mille volte, di questo bellissimo festival che si tiene in Valle d'Itria, che si chiama Viva sì. Festival, Viva punto esclamativo. Uh-huh. Questo è il nome del festival. E qualche tempo fa i nostri amici organizzatori del festival ho detto: ma sapete una cosa? Ho riguardato nella mia collezione di dischi.
1: C'è un live dei Roxy Music
2: che si chiama Viva punto esclamativo, sì. E che quest'anno compie 50 anni, perché è uscito nel 76.
1: Bellissimo.
2: Sarebbe bello parlarne. Fatto sta che questi mi hanno preso in parola e noi faremo un pomeriggio al Viva Festival in cui parleremo dell'album Viva dei Roxy Music.
1: C'è una versione
2: a 50 anni dall'uscita.
1: In quel disco lì c'è una versione di Out of the Blue che surclassa decisamente quel studio.
2: Sì, ma è un disco fantastico, sì. Cioè, mi pare c'era Boats and Burning anche, sì, cioè, ci sono delle canzoni meravigliose, è un disco dal vivo veramente di quelli che erano.
1: Se parliamo di Roxy Music, a me proprio mi colpisci nel cuore, una delle mie band preferite di tutti i tempi, senza dubbio.
2: E vieni in Puglia, è un altro dei motivi per cui dice, e vieni in Puglia, prendi un trenino da Roma e vieni in Puglia.
1: 18 ore, sì.
2: No, non è vero.
1: Non c'è un gran collegamento, dai. Tra Roma e la Puglia. Non c'è l'alta velocità, quindi ci metti 200 anni, come Goethe nel Grand Tour.
2: E viene in macchina, c'è la macchina sportiva.
1: Sì, è da meccanico da 2 mesi.
2: Ok, tutte le scuse possibili. Questa è Radio Capital. Allora, c'è un nuovo album appena uscito dei Death Cab for Cutie, una band che a me piace moltissimo da quando diventarono anni fa un po' l'emblema delle college radio americane, pop rock molto raffinato. L'album si chiama I Built You a Tower, ti ho costruito una torre, pensa che bel titolo. Il brano si chiama Stone Over Water, come i sassini che rimbalzano sull'acqua. Death Cab for Cutie, novità su Capital.

0: C'è una appassionata della musica di Manchester che si chiama Francesca. Vi adoro, Loose Fits degli Happy Mondays, grazie di tutte le volte che mandate tracce della Madchester, appunto il movimento della musica di Manchester all'inizio degli anni 90. E a proposito, se non la conoscete, vi consiglio Manchester dell'Officina della Camomilla, che sarà una band che si chiama così, evidentemente. Francesca dalla provincia di Verona. Invece vedevo prima che David Byrne è arrivato a Lucca, dove questa sera suonerà al Lucca Summer Festival. Ed è andato a fare il soundcheck in Piazza Napoleone in bicicletta, perché sai che lui è un super appassionato di bicicletta, ecologista, e poi ha scritto proprio libri sull'uso della bicicletta nel mondo. Ovunque va si affitta una bicicletta, magari se la porta la sua pieghevole. È molto appassionato, lui conosce tutte le piste ciclabili che ci sono in tutti i posti dove va a suonare. Ed è arrivato in Piazza Napoleone in bicicletta, ma perché effettivamente Piazza Napoleone a Lucca è nel centro, oltre ad essere bellissima, nel centro storico, per cui non credo che, se mi ricordo bene, le macchine ci arrivino.
1: Non credo, insomma,
0: abbastanza sicuro di sé. Quindi stasera David Byrne a Lucca, per quelli che vanno.
1: Bene, invece ho visto un filmatino dove cantavano il loro più grande successo, probabilmente, gli Sparks. Sto parlando degli Sparks, i fratelli Ron e Russell Nell. Ho visto un filmatino dal vivo, poca gente davanti, ormai insomma un po' così. Però, ragazzi, il cantante Russell Nell c'ha 78 anni. Il fratello, quello con il baffetto un po' ambiguo, che ricorda un po' Hitler, ha 81 anni. Ragazzi, continuano a suonare, e devo dire che Russell canta esattamente come cantava quando aveva 20 anni, quando incideva questa canzone. This town is big enough for the both of us.

0: lo sai che è proprio bello questo disco nuovo, che poi non è nuovo, degli Squeeze, perché praticamente è successa una cosa incredibile. Si chiama Trixies, dal nome di un fittizio club notturno.
1: Sì.
0: L'ultimo disco appunto degli Squeeze, gli inglesi Squeeze, che però composero nel 1974,
1: più di 50 anni fa,
0: 4 anni prima del loro ufficiale debutto discografico, ma non venne mai registrato. Erano rimaste lì queste canzoni, devo dire che hanno fatto veramente bene a rispolverarle, perché è un bellissimo disco, come testimoniava questa You Get The Feeling. Mentre prima gli Sparks, c'è un amico, un'amica, non lo so perché si firma con una sigla, che riguardo al pezzo degli Sparks, Enrico, dice: sembra contento, ti posso confermare che il disco preferito in assoluto di Enrico Ruggeri è Kimono My House degli Sparks,
1: quindi
0: dal quale era tratta This Town and Big Enough, Both of Us.
1: Tra l'altro, a proposito

0: visto del disco degli Squeeze, loro sono venuti a suonare a Milano, sono andato a vederli alla Santeria. Ahimè non c'era tanta gente, nel senso che eravamo poche centinaia di persone.
1: Peccato.
0: Però un concerto fighissimo. Cioè, questi suonano ragazzi. Ancora hanno una band perfetta, sono sorridenti.
1: Bello.
0: Gente che sul palco si diverte, veramente un bellissimo concerto. Bravi gli Squeeze. Sì. Se da qualche parte all'estero, perché in Italia sono già venuti, li beccate.
1: Non perdeteli.
0: Stefano ci mi bacchetta perché dice che non bisogna chiamare quella di David Byrne bici pieghevole, ma è una Brompton, un'icona assoluta per i nerd. I nerd della bicicletta hanno le Brompton come icone assolute.
1: Adesso vado a vedermele perché non le conosco proprio. Grazie, certo. Stefano, ciao ciao.
0: Giochiamo.
2: Capital Game.
1: Everybody play the game. Tutti potete giocare al Capital Game e avere in regalo due crediti per Trento Live Fest. Oggi regaliamo i biglietti per sabato 29 agosto alla Trentino Music Arena con Fulminacci e Mobrici.
0: Sì, è un festival che si tiene nei due weekend 28, 29, 30 agosto e poi 4, 5, 6 settembre presso la Trentino Music Arena, che con il caldo che fa in questi giorni ovunque, l'idea di andare all'inizio di settembre in Trentino è bello fresco, si sta bene. Poi il Trentino è sempre un posto molto bello da...
1: Assolutamente, ci sono delle montagne meravigliose, tutto perfetto. Tutto le case con
0: preciso,
1: i fiorellini, ma guarda,
0: bello,
1: una meraviglia.
0: Case con i fiorellini, è vero. Due weekend pensati per dare l'opportunità a tutti di vivere un'esperienza unica all'insegna della musica e della scoperta delle meraviglie del Trentino. Oggi vi invitiamo appunto a vedere Fulminacci e Mobrici il 29 agosto alla Trentino Music Arena se risponderete a questa domanda.
1: Vogliamo sapere da dove arriva la parola Fulminacci, in effetti me lo sono chiesto anch'io. Scelta come nome d'arte, quindi abbiamo come al solito tre opzioni. È una di queste e corrisponde a quella esatta.
0: Certo, perché Filippo, che sarebbe Fulminacci, non si chiama Fulminacci,
1: no.
0: ma è questo è un nome d'arte che deriva
1: da che cosa?
0: Da
1: tre opzioni, abbiamo detto, sì.
0: Tu dimmi, io farò uno, due, tre, sei.
1: Ok, opzione A.
0: Ok. Da un'imprecazione dialettale.
1: Fulminacci. Oppure opzione B?
0: Da dei fumetti degli anni 60.
1: Opzione C e ultima?
0: Da un soprannome d'infanzia.
1: Fulminacci è un'imprecazione dialettale.
0: E uno gli dice: Fulminacci!
1: Esatto.
0: Oppure
1: arriva dai fumetti, dai fumetti anni 60, oppure da un soprannome d'infanzia.
0: Esatto, cioè quando era piccolo Filippo gli dicevano Fulminacci. Pucci, e roba del genere.
1: 342-342-2190. Avanti, che vi mandiamo al Trento Live Fest il 29 agosto.
3: Yo, remember back on the bully when cats used to harmonize.
2: Con questa ti lasci guidare dal gruppo. Con lei sei parte della famiglia.

0: dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
3: La spesa intelligente!
4: In collaborazione con Radio Capital, torna il Locus Festival, uno degli appuntamenti musicali più amati dell'estate. Dal 18 giugno al 2 settembre, in Puglia arrivano concerti ed eventi speciali con grandi nomi della scena italiana e internazionale. David Byrne, John Legend, Subsonica, Scancanensi, Vinicio Capossela, Marcus Miller e tanti altri. Tra bari, loco rotondo e location uniche, la musica prende forma. Scopri tutte le date su locusfestival.it e capital.it.
5: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio.

0: negozio con carta MyExpert. Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
2: E tu, come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato, go for the pleasure.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Ma quanto erano bravi i Meat Puppets,
1: veramente.
0: Era da un po' che non li sentivo e mi sono ritornati in mente. Tra l'altro questa qui fu un momento, un rarissimo momento di quasi semi successo, perché non hanno mai avuto successo i Meat Puppets. Però nel 94 era successo che i Nirvana avevano fatto il MTV Unplugged,
1: certo,
0: e matto come era Kurt Cobain aveva deciso di mettere nella scaletta dell'MTV Unplugged non uno, non due, ma tre cover dei Meat Puppets.
1: Addirittura.
0: Sì, quindi i Meat Puppets improvvisamente sono balzati all'onore.

0: la cronaca del rock, perché in Nirvana avevano cantato tre canzoni MTV e in un disco di enorme successo, per cui voglio dire, e quindi insomma hanno provato a mandarli bene. Sì. Comunque l'album si chiamava Too High to Die, bellissimo, Meat Puppets. Allora, chi abbiamo in collegamento?
1: Maurizio da Trento, Maurizio, che quindi non si deve spostare più di tanto. Esatto. Pronto Maurizio? Esatto. Pronto Maurizio?
2: Sì, ciao ragazzi, ciao.
1: Come stai?
2: Benissimo, grazie. Sentendovi ancora meglio.
1: Ah, che meraviglia. Anche a Trento ci sono 2000 gradi, immagino, sì.
2: Sì, fa caldo. Molto anche qui.
1: Lo so. Fa più caldo al nord che al sud, voglio dire. Veramente non si capisce più niente qui. Allora, caro Maurizio, ci dici da dove arriva la parola Fulminacci, scelta appunto come nome d'arte dal medesimo?
2: Da fumetti.
1: Esatto. Black Macigno mi suggerite, giusto? Io non so, chi era Black Macigno?
0: Ma noi non li leggevamo quei fumetti lì. Mi sono fermato prima.
1: Anch'io.
0: Comunque, no, che poi no, anni 70 sì che li leggevamo, però io non li leggevo altri. Tu che, Maurizio, con che fumetti sei cresciuto? Se li leggevi?
2: Sì, qualcosa sì. Diabolic, Tex.
1: Diabolic.
0: Sì.
2: Diciamo questi principalmente, ecco.
1: Diabolico
2: lo divora. Un appassionato di fumetti in maniera eccessiva, però questi sono quelli che davo più un'occhiata a questi.
1: Certo, bene. Anch'io Diabolico me lo sono veramente divorato, bellissimi.
0: Allora, se fa caldo adesso, pensa invece quanto farà fresco il 29 agosto, quando tu potrai andare alla Salute di Radio Capital, al Trentino Music Arena, per vedere il concerto di Fulminacci e di Mobrici. Grazie Maurizio della tua partecipazione, buon concerto e buona estate naturalmente.
1: Esatto.
2: Grazie mille, grazie a voi.
1: Ciao.
2: Un abbraccio a tutti.
1: Grazie, ciao. Altrettanto, ciao.
3: Capital Game. Everybody play the game.
1: Mamma mia, c'era un video che accompagnava questa canzone super glam di Marilyn Manson. Te lo ricordi?
0: Sì, pazzesco.
1: Faceva perfino paura. Si chiama The Dope Show, Marilyn Manson.

0: parte la schitarrata zara zara zara zara che ricorda molto Pinball Wizard degli Who,
1: sì.
0: Questo pezzo degli Shocking Blue Band olandese arrivò prima in classifica in Belgio, Francia, Spagna, Germania e pure Italia, anche negli Stati Uniti. Fu un successo clamoroso. Possiamo riascoltare l'inizio, perché adesso poi vi spiego perché. Vai. Senti, senti bene l'inizio, eh?
1: Sì. Tony.
0: Era stato palesemente copiato da questa, senti. She's got it.
1: No? Che è questa?
0: Questi erano i sconosciutissimi Big Three, un trio americano che era composto da Cass Elliot, che poi entrerà nel
1: mio
0: Mamma Cass, entrerà nel mio Mamma St. Papas, da Tim Rose e da un chitarrista che non ci crederete, si chiamava Jim Hendrix.
1: Ragazzi, anche perché non era lui, no, Jim Hendrix, ma non era lui, quello vero.
0: Ho troppo ridere questa storia.
1: Però insomma, questa canzone non ha avuto successo, mentre invece Venus, sì, anche nella versione delle Bananarama molti anni dopo. Però i poveri Shocking Blue non hanno mai imbissato il successo di She's Got It.
0: Sì, ne hanno fatto un'altra, adesso non ricordo il titolo, ma insomma, non come Venus.
1: Già il fatto che non ce ne ricordiamo il titolo vuol dire che non ha lasciato molto il senso.
0: Sì.
1: Questa è Radio Capital. L'anno scorso è uscito un album degli Scancananzi che hanno sempre vita facile per quanto riguarda i concerti in Italia, perché sono sempre molto ben voluti. Devo dire, i concerti di Scancananzi sono sempre molto belli.
0: Sì,
1: fantastica. Fa l'ultima volta che l'ho visto, suonano bene. Skin ha un'energia incredibile sul palco.
0: Sì.
1: Ha proprio una presenza di palco clamorosa. Loro saranno in luglio per ben 6 date: il 22 a Sogliana al Rubicone, il 23 a Napoli, il 24 a Bari alla Fiera di Levante per il Locus Festival, il 26 a Pisa, il 27 a Pordenone, per finire a Milano, cioè a Sesto San Giovanni al Carro Ponte, il 28 di luglio. Questa è una ballata che arriva da un loro ultimo album che si chiama The Painful Truth. Il brano è Meltdown, Skunk and Anthem.

0: mettere Gainsbourg già con sto caldo, uno perde i sensi, io così proprio svengo. Grazie mille, che meraviglia, e complimenti per la trasmissione.
1: Grazie.
0: Viola da Viterbo.
2: Ciao, grazie Viola. Viola da Viterbo, ma guarda come ti capisco, Gainsbourg a me mi fa impazzire, cioè,
1: sì. Ma era questa... come la fame, però aveva un sex appeal,
2: no,
1: assurdo, cioè,
2: ma poi questa che... canzone, questa canzone ispirata alla chanson de Tom di Paul Verlaine, niente, di, ma, niente di meno, e lui la cita nella e poi dice: io sono venuto a dire, sono venuto a dirti che me ne vado. Guarda, tremendo,
1: sì, quante volte l'avrà detto, eh?
2: Si sentono i pianti veri di Jane Birkin. Jane Birkin, che era la donna più bella del mondo, porca sì. miseria, che era innamorata folle sì, di sì. questo qui che fumava, beveva, sì, sì. Un disastro di persona, ma straordinariamente affascinante. Io ho sì. adorato Serge Gainsbourg.
1: Che lo dici, l'hanno adorato anche gli Air, perché l'arpeggio di questa canzone era totalmente quello che hanno poi fatto gli
2: sì.
1: Air. Ma
2: sì,
1: proprio
2: sì, sì,
1: totalmente.
2: Solo una citazione a proposito di musica francese. Ieri è mancata Gesh Paty, la cantante che cantava Etienne, famosa.
1: Etienne, certo.
2: Sì, esatto.
1: No, ma non era.
2: La ricordiamo.
1: Ah, poverina, dico, cosa è andata? Boh,
2: ah,
1: so.
2: Beh, no, insomma, non, di malattia.
1: Non abbiamo.
2: Non ho notizie precise.
1: Ultima canzone per oggi. Ho detto: che cosa mettiamo? Ma perché non mettiamo Over the Hills and Far Away dei Led Zeppelin? È così bella, non viene mai trasmessa alla radio, giusto?
2: Certo, senti, ma noi trasmettiamo solo bella musica.
1: Assolutamente. Senti l'arpeggio appunto di Jimmy Page, e poi chiaramente la batteria di John Bonham, il basso e le tastiere di John Paul Jones, e l'incredibile voce di Robert Plant. Over the Hills and Far Away, Led Zeppelin.

0: ha un finale piuttosto buffo, perché sfuma, poi risale, quelle cose che Jimmy Page si sognava la notte, che ne so. Questa era Over the Hills Far Away, da quel disco che è passato un po' inosservato nella discografia dei Led Zeppelin, ovvero House of Holly. Arrivava dopo il quarto, dove c'era Stairway to Heaven, Black Dog, Rock and Roll, è chiaro, però un disco bellissimo,
1: disco straordinariamente bello. Ringraziamo Fabio che ci ha mandato la foto di una cover band femminile che si chiamano Ladies Zeppelin.
0: Fantastico,
1: che sono i concerti delle Zeppelin, tutte ragazze, le Ladies Zeppelin.
0: Sì,
1: grazie,
0: tra l'altro,
1: Fabio.
0: La cantante ha proprio lo stesso capello ricciolo e biondo di Robert Plant. Bene
1: ragazzi, noi ci sentiamo domani per Power to the People.
0: Esatto.
1: Vi abbiamo chiesto la canzone che definisce il vostro genere preferito, ce ne avete dette tante, le stiamo selezionando e domani saremo in onda alle 14 con voi.
0: Esatto, grazie a tutti, grazie a Alex in regia, a Giulia, a Jennifer, grazie a te Luca.
1: Grazie a te Mixo, e adesso le news e poi Marco Biondi.
0: Ciao ciao, ciao.

0: 1983 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
5: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
6: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
7: Ma che cosa c'è?

0: amo che tu ci creda o no.
1: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
0: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
1: L'energia contagiosa di Laure Calamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
2: Let's go! Da Medioworld arrivano i Red Days.

0: approfittane subito. MediaWorld.
1: Le notizie alle 16, buon pomeriggio da Enzo Panizio. Devastazione in Venezuela, decine di palazzi crollati, almeno 164 morti e quasi 1000 feriti nel violentissimo terremoto che ha colpito nella notte il paese sudamericano. Roberto Ciuti.
2: Bilancio provvisorio purtroppo, perché l'emittente Sky News parla di oltre 10.000 dispersi. Le scosse sopra il grado 7 della scala Richter sono state addirittura 3, 7.5 la più forte, il sisma peggiore degli ultimi 125 anni nel paese. Lo stato della Guaira è il più colpito. La comunità internazionale si sta mobilitando, squadre di soccorso specializzate, coordinate dalle Nazioni Unite, sono in viaggio per aiutare nelle ricerche dei sopravvissuti. Un team della Protezione Civile Italiana in partenza, come promesso questa mattina dal ministro degli esteri Tajani. Aiuti sono già stati garantiti in particolare anche dalla Spagna, dalla Francia e dalla Germania.
1: Israele bombarda il sud del Libano. Secondo media locali ci sono 3 morti e 1 ferito in un raid che ha colpito un'auto in corsa. Israele e Libano fanno progressi nei colloqui, secondo il segretario di Stato statunitense Rubio, che parla di impegno di intenti. Ha confessato l'omicidio il 19enne fermato con l'accusa di aver ucciso Roberto Guerrino, l'interprete 60enne, trovato morto nel suo appartamento a Milano lo scorso 13 giugno. Il ragazzo è stato bloccato alla stazione ferroviaria di Melzo, aveva con sé il tablet della vittima e molti bagagli, forse per scappare. I due si erano conosciuti su un sito di incontri online. L'omicidio è stato preceduto da una lite, forse sul prezzo della prestazione. Allarme di Aeroporti di Roma per le vacanze. Se non sospendiamo i controlli biometrici, l'estate sarà un disastro. Andrea Lucatello.
3: A lanciare l'allarme Aeroporti di Roma, che avverte Bruxelles sui rischi legati al nuovo sistema di controlli biometrici alle frontiere. Se non verranno introdotti correttivi o sospensioni temporanee, il timore è quello di un vero e proprio collasso operativo negli scali durante i mesi di massimo traffico. Secondo quanto riportato dal Financial Times, il sistema sta già mostrando criticità tecniche e rallentamenti nelle postazioni automatiche. Il meccanismo prevede la registrazione di impronte digitali e fotografia per i cittadini extraeuropei al primo ingresso nello spazio Schengen. Ma la gestione dei flussi sarebbe, secondo gli operatori, incompatibile con i volumi estivi. Marco Troncone, amministratore delegato di Aeroporti di Roma, non usa mezzi termini. Il livello di preoccupazione è 8 su 10, dice.
1: Risposte insensate e lentezze. Diventa un caso social l'intelligenza artificiale italiana Emma. Gli utenti postano le risposte più eclatanti, come i cani volano, pesa più un chilo di pane e uno di piume, ma anche quelle pericolose. Per esempio regalare un'arma a un bambino. È un progetto sperimentale addestrato con pochi dati, risponde l'ideatore. Il prossimo appuntamento con l'informazione di Radio Capital è alle 17.
4: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
5: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni temporaleschi si esauriranno in maniera progressiva praticamente ovunque. Nella mattinata di domani tutto sole sul nostro paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud, clima piuttosto caldo ovunque. In giornata qualche temporale di calore potrebbe interessare come di consueto le Alpi, con rari sconfinamenti in pianura. Qualche nota instabile anche sul basso Tirreno, tempo sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
6: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: Voglio. Ascolta Antonino.
8: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
9: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
7: Certo, extra.

0: con Marco Biondi.
1: Vabbè amici, è arrivato il momento di dirle certe cose, perché ogni volta che c'è il primo brano che introduce la seconda parte di Cavital Records e arrivano vostri messaggi spontanei, è un po' come farmi le coccole, mi fate le coccole, perché mi comunicate il vostro entusiasmo, il vostro calore, e a me questa cosa piace tantissimo. Grazie anche oggi per i messaggi spontanei su Live and Let Die nella versione dei Guns N' Roses. Sono Marco Biondi, amici, seconda parte di Cavital Records. C'è Tommy in regia da Roma, c'è Elisa in redazione da Milano, e noi siamo qua per portarci reciprocamente insieme fino alle 18. Perché abbiamo iniziato con i Guns N' Roses oggi? No, caro Omar, non, l'argomento non è cover, no, è più curioso, perché allora, Bruce Dickinson degli Iron Maiden ha rilasciato una dichiarazione rispondendo a una domanda. Gli hanno detto: ma insomma, gli Iron Maiden durante la loro carriera nei concerti hanno avuto tanti gruppi spalla, no? Sapete, quando c'è un concerto ci sono vari gruppi, magari prima dell'headliner. Qual è il gruppo spalla che ti ha dato più problemi? Perché insomma, se il gruppo spalla fa divertire la gente, poi tu che sei l'headliner arrivi e la cosa bella è che la gente è già bella calda. La cosa brutta è che magari fai meno bene del tuo gruppo spalla. E lui ha detto: in effetti sì, quando nel 1988 abbiamo avuto i Guns N' Roses in apertura ai nostri concerti in America, non è stato un bel momento, perché insomma loro erano veramente forti, stavano già cominciando ad avere un buon successo, e quindi abbiamo dovuto rimboccarci le maniche e riuscire a far meglio di loro. Non è stato facile, insomma. Ricordiamo i Guns N' Roses nell'88, l'anno di quel tour insieme, avevano già pubblicato Appetite for Destruction, erano la band in

assoluto, la nuova rivelazione, la nuova band da andare a vedere. Immaginatevi che bel concerto, Guns N' Roses e Iron Maiden a seguire. Beati quelli che erano lì. E allora questa cosa mi fa pensare che spesso e volentieri, certo, ci sono tante band in apertura all'headliner, alla band principale o all'artista principale, e a volte magari ci capita di andare a concerti a vedere il nostro artista preferito, quindi l'artista principale, e però di scoprire anche dei gruppi che magari non conoscevamo, no? Che possono essere gruppi o solisti italiani o gruppi o solisti internazionali. A voi è mai successo di andare a quel concerto lì perché c'erano gli U2, perché c'era Cremonini, perché c'era Battiato, perché c'erano i Guns N' Roses, per dire? A me è successo proprio con i Guns N' Roses quando ero a Wembley nel 91, in apertura c'erano gli Skid Row, per esempio. Quando ero a New York sono andato a vedere un concerto di un artista soul che mi piaceva tantissimo, che era Brian McKnight, in apertura c'erano le Destiny's Child, appena formate, praticamente era il 99, no? Oppure andando a vedere la PFM quando ero ragazzino, in apertura c'era Alberto Fortis sconosciuto, che aveva pubblicato solo il primo album, e da lì mi sono innamorato di Alberto Fortis anche a livello artistico. A voi è successo di scoprire un artista vedendo un altro artista solamente perché apriva il suo concerto e ha detto: ma pensa che bravo questo, quasi quasi seguo anche lui? Facciamo dei nomi, dai, perché secondo me tanti di voi hanno vissuto questa esperienza, ne sono sicuro. 342 342 2190. È bello, bello, perché insomma ci sono artisti che collaborano anche fra di loro. Alberto Fortis, per esempio, nel suo album aveva tutta la PFM che suonava, no? E quindi la PFM poi si è portata Alberto Fortis in giro per i tour. E insomma, 342 342 2190, raccontatemi anche il concerto, dove l'avete visto, che anni erano, chi c'era appunto in apertura e come vi siete appassionati poi a quel nome nuovo che non conoscevate. Intanto arriva la doppietta di oggi, che ci porta nel lontano 1981, e comincia così.

0: the Air Tonight, una doppietta di brani che ci ha riportato nel 1981. Prima c'era Franco Battiato con Sentimento Nuovo, dal primo album italiano che ha superato il milione di copie in assoluto nella storia della discografia italiana, un grande album che era appunto La Voce del Padrone, e poi Phil Collins In the Air Tonight, uscito proprio all'inizio di quell'anno, nel gennaio dell'81 usciva il singolo che anticipava poi l'uscita del primo album solista da Phil Collins, che ne ha venduti e ha consacrato Phil Collins, ha dato inizio meglio alla carriera solista di Phil Collins. Allora, stiamo parlando di gruppi che avete scoperto andando a vedere un'altra band, un altro nome, no? C'è il nome grosso che attira, tu vai a vedere il concerto, ma in realtà scopri qualcuno che suona prima di quel gruppo lì, che magari non per forza è nuovo, magari semplicemente tu non lo conoscevi, non l'avevi preso mai in considerazione, magari era un artista o un gruppo che aveva già pubblicato cose, ma tu non te ne eri accorto e resti innamorato di quel gruppo lì, di quel gruppo spalla, diciamo. Allora, un bel po' di messaggi sono arrivati. Cominciamo con Gianna da Vinci. Io ho scoperto Nicolo Fabi, che non conoscevo, all'apertura di un concerto di Sting alle Cascine a Firenze 26-27 anni fa. Vedi cosa vuol dire essere anche in apertura, posizionato bene in apertura a un nome importante? Beh, chiaramente chi va a vedere Sting scopre Nicolo Fabi. Grande bella scoperta, devo dire. Fabrizio da Bologna ha scoperto i Cranberries prima di Van Morrison a Modena. Così come invece Marcello ha scoperto Gazzelle andando a vedere Lo Stato Sociale. Stessa cosa per Davide, che nel 2023 è andato a vedere Bruce Springsteen e ha scoperto Fantastic Negrito. Bello, bello, bello. Poi Daniela: io ho conosciuto i Muse all'Heineken Jamming Festival di Imola, che facevano come apertura ai mitici Red Hot Chili Peppers. Questa è Daniela di Trento. Cristina: ho scoperto i Pearl Jam come spada degli U2 al Flaminio nel lontano 1993. Era il mio primo concerto in assoluto e fu bellissimo. Beh, primo concerto in assoluto, Pearl Jam e U2, ha iniziato bene. I Placebo prima di David Bowie a Milano al Palazzo Trussardi, anni 90, certo, Ale, assolutamente. Poi Marco: a me è successo di andare a vedere PJ Harvey a Firenze e prima di lei c'era Ben Harper, fu amore a prima vista. Quanti bei concerti. Ah, curioso anche Riccardo da Milano: pensa che in giovane età ho visto i Kiss al Vigorelli nel 79-80 e il gruppo spalla erano gli Iron Maiden. Non male. Sentiamo qualche vocale anche, mi piace sentire la vostra voce. Michele, dimmi tu.
1: Nel 97 ho scoperto i Prozac più durante il concerto, l'apertura del concerto degli U2 all'aeroporto dell'Urbe. Ciao da Michele.
0: Ok, grazie Michele. Sentiamo anche
2: Gianni. Radio Capital. Io circa 30 anni fa andai a sentire un concerto di Ruff Rolling Stone e c'era una giovanissima Carmen Consoli con la sua chitarra che fece un'introduzione straordinaria al concerto, davvero brava. Da allora in poi l'ho sempre seguita perché mi piacciono molto le sue canzoni. Gianni da Monza.
0: Bene, bene, quante belle scoperte, grazie Gianni. Allora, chi avete scoperto andando a vedere il concerto di un altro? 342-342-2190, raccontatemi se avete, che sono curioso. Intanto arriva una novità su Capital, arriva ancora una volta il nuovo di Willy Peyote, bellissimo. Si chiama

0: con tanto di citazione di She Loves You, questa era All You Need Is Love. E oggi nel 1967 i Beatles per la prima volta cantavano questo brano dal vivo in mondovisione durante un collegamento via satellite per 25 paesi, erano collegati in giro per il mondo per 400 milioni di spettatori, una cifra incredibile se pensate che era il 1967. In questa storica esibizione, fra l'altro, ai cori insieme ai Beatles c'erano Mick Jagger, c'era Keith Richards, c'era Keith Moon e c'era anche Eric Clapton. L'allegra compagnia di amici che si divertivano facendo questa cosa molto importante, da lì All You Need Is Love è diventato il successo che conosciamo molto bene. Amici, questa è Radio Capital, state ascoltando Capital Records. Tra poco celebriamo l'anniversario di un grande album, ma un grande, grandissimo album che usciva oggi, il 25 giugno quindi, del 1984.
1: Con questa ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
2: Il bello è proprio questa, la mistura tra un grande direttore d'orchestra come Benny e un grande jazzista come me.
3: Ma sono tutti argomenti, sono tutti temi che non trovate di certo sulle prime pagine dei quotidiani.
2: Noi siamo la quotidianità, quelle chiacchiere tra amici che a un certo punto viene fuori un argomento che non era previsto e se ne comincia a parlare.
1: Il Mezzogiornale con Stefano Meloccaro e Benny. Dal lunedì al venerdì alle 10. Radio Capital. Solo bella musica.

0: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
1: La spesa intelligente.
2: Dottore, telefono per mio marito.
3: Mi dica, che succede?
2: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
3: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
4: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, da domani in edicola con Repubblica.
5: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta MyExpert. Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Radio Capital.

Vedi, tornando al discorso di prima, di vai a vedere il concerto di uno e scopri la band di spalla, Giovanni ci racconta che Catania, Stadio Cibali, 6 agosto 1995, va a vedere il Monster Tour dei REM, unica data nazionale, e scopre il gruppo spalla che erano i Radiohead. Pensa che bella copiata. E dice, che dire, amore al primo ascolto, è diventato fan chiaramente dei Radiohead. Massimo nel 75 ha visto il suo primo live di Lou Reed al Palasport di Torino, come supporto c'era uno sconosciuto artista italiano, tale Angelo Branduardi. Ricordo che all'inizio fu fischiatissimo, il suono era pessimo, poi lui si scusò spiegando che era arrivato tardi e non aveva potuto provare, chiese 10 minuti per sistemare gli strumenti e dopo fu il delirio. Grandissima esibizione, cose che succedono andando in giro per concerti. Adesso invece, amici, come vi ho anticipato prima, oggi ricordo

Corre un grande anniversario per un grande album che è uscito il 25 giugno 1984. Insomma, siamo nel bel mezzo degli anni Ottanta. Un folletto di Minneapolis decide di pubblicare quello che diventerà il suo album simbolo, probabilmente, che è Purple Rain, sesto album nella carriera di Prince, con film a seguire, chiaramente. Un film che ha avuto un successo clamoroso. Ad oggi si contano 150 milioni di dollari di incasso per il film Purple Rain, che ha vinto un Oscar poi come miglior colonna sonora. Ma lo stesso album nel 1985, quindi l'anno dopo, vinse un Grammy Award per la miglior performance rock di un duo o gruppo. E allora, amici, per ricordare Purple Rain, io innanzitutto vi faccio una domanda, anzi due: cosa ha rappresentato nella vostra vita Purple Rain, e soprattutto cosa ha rappresentato Prince nella vostra vita? Fatemelo sapere al 342 342 2190. E adesso due brani, due direttamente da Purple Rain.

Due brani dall'album Purple Rain di Prince per festeggiare la sua uscita 42 anni fa, usciva oggi 25 giugno 1984, 42 anni e portati molto bene, devo dire. Prima c'era Let's Go Crazy e poi c'era Wind of Sky. Vi ho chiesto un vostro pensiero su Prince o su Purple Rain l'album, ma su Prince in generale. Leggo qualche messaggio arrivato. Giuseppe da Napoli: ciao Marco, Prince mi ha liberato. La sua attitudine nel fare qualcosa di personalissimo, mischiando tutti i generi, senza etichette, senza cliché, è stata una grande ispirazione per la mia vita. Che fortuna averlo vissuto e averlo visto dal vivo. Bel messaggio, grazie Giuseppe.

0: Antonella. Prince è stato il faro della mia adolescenza, un genio. E poi Vittorio: ciao Marco, Prince è un amico e la sua musica una compagna con la quale sono cresciuto. Sono stato fortunato ad aver incontrato il suo magico mondo. Ultimo messaggio che leggiamo: ciao Marco, per me Prince rientra nella categoria di artisti così sicuri della loro arte che non possono sbagliare un colpo. Hanno il tocco di Mida come Robert Smith o Miles Davis. Mi sono spiegato? È certo che sì.
1: Capital Game. Everybody play the
0: game. E adesso Capital Game. Pigliate il vostro cellulare, tenetevelo vicino. Vi faccio una domanda per vincere un accredito che vale per due persone per una data del Trento Live Fest che si terrà in questi due weekend, 28, 29, 30 agosto e anche 4, 5, 6 settembre nel Trentino Music Arena, dove si esibiranno un sacco di personaggi interessanti da vedere dal vivo, da Fulminacci a Luca Carboni, a Madame, Negramaro, Jamie Tights, Emma, altri che verranno annunciati. E noi proprio di Luca Carboni oggi parliamo, anche perché vi regalo un accredito proprio per vedere domenica 30 agosto Luca Carboni e Tropico dal vivo per il Trento Live Fest 2026. Allora, la domanda è molto semplice. In realtà parliamo di un album di Luca Carboni di parecchi anni fa, del 1992. Torniamo al 1992, quando Luca Carboni fece un album che conteneva un sacco di canzoni molto famose, insomma, no? E io vi chiedo però, per esempio, c'era La mia città, per esempio c'era Ci vuole un fisico bestiale, giusto per dirne un paio. Io vi chiedo com'è il titolo di questo album? Si chiama Carboni? Si chiama Intanto Dustin Hoffman non sbaglia un film? O si chiama Luca Carboni? 342 342 21 90.

0: La mia città, questo è Luca Carboni, una delle grandi canzoni contenute in questo album che è protagonista di questa domanda oggi per vincere un accredito per due persone per andare a vedere Luca Carboni dal vivo insieme a Tropico domenica 30 agosto al Trento Live Fest 2026. Edoardo da Torino, sei tu in linea con noi, pronto Edoardo?
1: Sì, ciao Marco, ciao.
0: Ciao, ben arrivato, come stai?
1: Bene, bene, bene, accaldato ma bene.
0: Siamo tutti un po' caldati oggi, in questi giorni anzi. Senti, mi dici tu come si chiama l'album di Luca Carboni del 92 che conteneva anche questa canzone, La mia città?
1: Si chiama proprio Carboni.
0: Carboni, molto semplice, semplicemente Carboni, album passato alla storia della musica italiana assolutamente, e per te Edoardo allora un accredito per vedere proprio Luca Carboni dal vivo e anche Tropico domenica 30 agosto, tieniti libero, al Trento Live Fest 2026. Tra l'altro ricordo che i biglietti per tutti gli eventi del Trento Live Fest 2026 sono già in vendita su ticketone.it, ticketone.it, lo dico con parole mie. Grazie Edoardo.
1: Ma grazie a voi, grazie mille, bellissimo regalo.
0: Grazie, buona serata e buon concerto. Ciao. Adesso io ciao. E adesso vi lascio con le ultimissime notizie dalla nostra redazione.
2: Capital Game. Everybody play the game. Con questa ti rilassi. Con loro passi il weekend.
3: Fermo, come sempre, il nostro lungo viaggio attraverso la storia della musica, con sei decenni di grande musica da ascoltare.
4: Benvenuti se avete appena acceso la radio, l'autoradio o quant'altro, qui a Capital Records, dalle 16 alle 18. Come Gigi Ariemma?
3: Quello che stavo cercando di dire, no? Che iniziava Capital Weekend.
5: Venite tutti qui tra le 18 e le 20. Programma che vi svolta il fine settimana.
2: Fabio Arbuà, Gigi Ariemma, Matilde Amato, Alessandro Prisco. Ogni weekend su Radio Capital. Solo bella musica.
6: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans. Valigie e accessori dal

0: Mans. Il viaggio inizia dallo stile.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Bank

0: banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Le notizie delle 17 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Roberto Ciuti. È salito a 25.000 il numero dei dispersi del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela, scosse ben oltre il 7° grado della scala Richter, edifici crollati, si scava tra le macerie, al momento i morti accertati sono 164, i feriti quasi 1.000. Trump è molto arrabbiato con l'Italia, lo ha detto il segretario di Stato americano Rubio in visita in Bahrain. Le nostre relazioni con l'Italia proseguono senza intoppi, ha assicurato, ma Trump è molto deluso, perché ritiene che in un momento in cui affrontavamo una minaccia che riguardava anche l'intera Europa, molti paesi europei, tra cui l'Italia, non hanno fatto abbastanza. Si è riunita al Ministero della Salute la cabina di regia sul caldo, presentato un piano operativo. Silvia Mobili.
5: Durante l'incontro sono stati esaminati i numeri raccolti dal 15 maggio fino al 22 giugno sui decessi legati all'AFA e gli accessi al pronto soccorso. Finora non c'è alcun dato che mette in allarme. Al via la sorveglianza sui grandi eventi a partire dai concerti. Sul fronte dell'informazione il Ministero ha già avviato una campagna di comunicazione sui propri canali social e sul sito istituzionale. È attivo il numero 1500 dedicato a informazioni e richieste dei cittadini. Nei primi giorni sono arrivate circa 300 chiamate a rivolgersi al servizio, soprattutto tutto i datori di lavoro interessati a conoscere le ordinanze per la tutela dei lavoratori esposti al caldo, ma anche anziani e familiari. Tra questi ultimi il 57% delle richieste riguarda problematiche cardiocircolatorie. I bollettini sulle ondate di calore resteranno attivi fino al prossimo 20 settembre.
4: È definitiva la condanna a 24 anni per Alessia Pifferi, accusata di aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di meno di un anno e mezzo nel luglio del 2022. I giudici della prima corte penale hanno rigettato i ricorsi presentati dalla procura e dal collegio difensivo. La Hyundai prepara uno sciopero senza precedenti. Riccardo Quadrano.
6: 30.000 operai pronti a mobilitarsi per chiedere all'azienda un coinvolgimento diretto nella scelta delle strategie. La decisione della Hyundai di utilizzare migliaia di robot negli stabilimenti produttivi crea sgomento tra i dipendenti. La prima fabbrica interessata è quella americana di Savannah in Georgia, dove l'arrivo di una squadra di umanoidi è previsto tra poco più di un anno. I lavoratori della Hyundai non ci stanno e chiedono un bonus straordinario di 25.000 euro per avallare l'iniziativa. Dall'azienda fanno sapere che i robot saranno utilizzati solo per le mansioni più ripetitive e faticose, ma gli operai in carne e ossa temono che con il tempo le macchine possano diventare sempre più evolute, fino a sostituire del tutto i lavoratori. Dal canto suo Hyundai punta alla produzione di 30.000 robot all'anno, da utilizzare nei suoi impianti e venderli ad altre aziende.
4: Prosegue il programma dell'ultima giornata della fase a gironi dei mondiali di calcio. Questa sera si chiude il gruppo E, alle 22 si giocano Curaçao, Costa d'Avorio e Ecuador, Germania. Prossimo appuntamento con l'informazione di Radio Capital alle 18.
7: Ah! E se ci sono costi nascosti? Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
8: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
9: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Samsung Galaxy S25 con supervalutazione tua, 499 euro, riportando un dispositivo ritirabile. Approfittane subito. MediaWorld.

Questi sono i Delegation di One More Step to Take, canzone che fa parte di un primo album loro chiamato Eau de Vie, che è l'album da avere dei Delegation, insomma. Band britannica piuttosto elegante nel suono, piuttosto raffinata, però con delle belle canzoni, quelle che sono le canzoni che all'epoca si caratterizzavano la disco music di fine anni 70. Qua siamo nel 1979, per intenderci. I Delegation ci hanno portato all'ultima ora di Capital Records anche per oggi. Allora, prima del gioco dei 5 elementi, amici, se avevate intenzione di andare a vedere la data a Milano del 26, di venerdì 26, dei Sex Pistols con Frank Carter, la data è stata annullata. Ve lo dico, in comunicazione di oggi la data è stata annullata, quindi poi tramite Ticket One e l'evento Facebook del concerto vi verrà detto come avere il rimborso per i biglietti, se siete fra quelli che l'avevano già comprati. Ripeto, Sex Pistols con Frank Carter, data Parco della Musica Milano, data annullata. Va bene? E adesso invece ci occupiamo del gioco dei 5 elementi. Gioco anche oggi dei 5 elementi. Dove ci porterà l'ultimo brano di oggi di Capital Records? Perché qui spaziamo ormai, fra un po' arriveremo agli anni 20, forse, boh, chi lo sa. Io direi subito, ascoltiamo il primo elemento sonoro, caro Tommy. Si capisce un po' poco, però si capisce un po' poco. Tommy è in regia da Roma in questo momento, è lui questa settimana che fa tutti gli elementi sonori. Maurino è in vacanza e devo dire che anche Tommy ci intriga spesso e volentieri. Sentiamo ancora il primo.

È proprio un flash che arriva. Sentiamolo ancora una volta, Tommy. Perfetto. Di chi è questa voce? Qual è la canzone, amici? 342 342 21 90.

Sì, ridi, ridi. Ridi, ridi, c'è poco da ridere qua. Siamo in alto mare, amici, col gioco dei cinque elementi oggi. Tanti errori, amici. Uno solo, una persona sola fra voi ha già indovinato tutto. Una sola. Si chiama Daniele. Che detto così, ci saranno 40 Daniele almeno che hanno scritto. Quindi voi 40 Daniele sarete tutti convinti adesso di aver indovinato. In realtà uno solo è quello che ha indovinato sia il nome di chi canta, sia il titolo della canzone. Un po' di errori, un po' di errori. Riascoltiamo il primo elemento sonoro, Tommy. Eccolo qua. Lo so, dice poco, perché col primo no, non ha indicazioni. In tanti avete detto Elvis Presley, non è Elvis Presley, amici. In tanti avete detto Spandau Ballet, non sono gli Spandau Ballet, così come non sono i Talk Talk, non sono gli Smiths, non sono i Simple Minds, non sono i Radius Brothers, non sono i Depeche Mode, neanche Alison Moyet, neanche Roy Orbison, neanche Moby, neanche i Soft Cell. In tanti avete detto i Queen, ma non sono neanche i Queen. A molti richiama Don't Stop Me Now, quell'elemento sonoro. Ascoltiamo il secondo a questo punto, dai. Allora, questo può aiutare un po'. Riascoltiamolo un attimo. Non so fino a quanto, però. Non è Brian Ferry, Giampaolo, no. Sentiamolo ancora una volta, Tommy. Allora, però, chi ha detto Elvis o Radius Brothers? Diciamo che la decade è quella lì. Vi do un grande aiuto, vi sto dando un grande aiuto. La decade è quella lì. Di chi stiamo parlando, amici? 342-342-2190.

0: Wait for something more. Cause I gotta have faith. Oh, I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Questo 25 giugno non si fa mancare nulla. Questo 25 giugno ci dice che avrebbe festeggiato 63 anni George Michael, il compleanno, il giorno del compleanno di George Michael, avrebbe 63 anni, era giusto ricordarlo, con Faith, uno dei suoi primi brani da solista dopo lo scioglimento degli Wham. Oggi compie gli anni anche David Page dei Toto, ne compie 72, compie 81 anni anche Carly Simon, insomma tutta gente che ci ha accompagnato con la sua musica. Compie gli anni anche Roberto Vecchioni, oggi fra l'altro, quindi tanti auguri anche a Roberto Vecchioni. Adesso ascoltiamo però il terzo elemento sonoro. Ci state arrivando piano piano, ci state arrivando. Ascoltiamo però il terzo elemento sonoro, dai. Cos'è che non ho sentito, Tommy? Allora, Marta dice George Michael ne ha fatto la cover di questa canzone, ma l'ha fatta anche Freddie Mercury la cover di questa canzone. Fra l'altro l'abbiamo suonata proprio lunedì in questo programma, neanche farlo apposta. Quindi, di chi stiamo parlando? Vi do qualche indicazione anch'io, amici. Allora, torniamo veramente negli anni 50, qui siamo negli anni 50. Il gruppo si è formato nel 1952 negli Stati Uniti. È un gruppo vocale di rhythm and blues, si sono formati a Los Angeles nel 1952, poi vi racconterò anche perché hanno scelto questo nome. Diciamo che loro sono ricordati in modo particolare per due canzoni ben precise, una è questa e la versione di Freddie Mercury, devo dire la verità, forse è quella rimasta di più, è quella più famosa. Io però qua mi fermo, amici, di chi sto parlando e qual è la canzone. Fatemi un vostro vocale annunciando anche soltanto il gruppo se volete, oppure fate già il vostro vocale per annunciare la canzone e vedremo se vi sceglieremo per la fine del programma. 342 342 21 90, dai.

0: Con loro sei in buona compagnia.
1: C'è un condominio, si fanno le riunioni al mattino e salta fuori quello che vince. Ogni giorno non sai cosa ti aspetterà. Oggi come va?
2: Oggi non è che partiamo bene, ma meglio, guarda.
0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Dal lunedì al venerdì a mezzogiorno.
1: Guarda, scatta la coreografia e vi faccio smaltire tutto il carboidrato.
2: Ciao, sì, ciao.
0: Radio Capital, solo bella musica.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
6: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only Goal.
7: Quando la stitichezza diventa un peso, Only Goal ammorbidisce le feci con delicatezza. Only Goal, via il peso della stitichezza. Only Goal è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
8: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
9: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
10: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni, mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
11: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi, a 5,99 euro.

0: 9. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
2: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
3: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
4: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, frigorifero combinato Samsung classe A, tuo, a 899 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Che canzone, amici, che canzone, che voce, che personaggio, che assolo di chitarra, tutto un insieme di cose per ricordare Michael Jackson, che ci lasciava oggi il 25 giugno del 2009 e stava preparando i suoi ultimi concerti che si sarebbero tenuti a Londra con uno spettacolo chiamato This Is It. E io non so se avete visto il film che racchiude le prove generali, la costruzione di quello show. Io quando l'ho visto la prima volta, a parte pelle d'oca e lacrimoni, vi dico la verità, mi sono subito detto: ma cosa ci siamo persi? Ma veramente cosa ci siamo persi? Grande Michael Jackson, questa era Beat It, per ricordarlo in questa giornata che sarà sempre tra le più tristi della musica in generale. Ma torniamo però a cose divertenti, dai, torniamo a cose divertenti, insomma stiamo giocando col gioco dei cinque elementi, stiamo cercando di capire quale sarà l'ultimo di oggi di Capitol Records, perché questo è lo scopo naturalmente. E allora io direi, sveliamo innanzitutto chi è il gruppo. Vi ho detto che è un gruppo degli anni 50, giusto? Gruppo vocale degli anni 50. Sentiamo un attimo, Alberto, svelaci tu il nome del gruppo, dai.
1: Ciao, sono Alberto De Vrean. Allora, il gruppo musicale di oggi è un gruppo che spopolò negli anni 50-60 e sono i The Platters.
0: Sono i Platters che hanno, che io ricordi, due canzoni famosissime ancora oggi, no? Una è Only You, chi non conosce Only You, e poi c'è l'altra e poi c'è l'altra di cui ha fatto una cover anche Freddie Mercury, dicevamo. Quindi, amici, è tempo di riascoltare i tre elementi sonori assoldati fino ad ora per cercare di capire qual è l'altra. E allora, questo era il primo elemento sonoro, questo era il secondo, questo era il terzo, e adesso ci ascoltiamo anche il quarto elemento sonoro, dai. E il quarto, sai che regala tanto, e il quarto lo fa capire bene. Riascoltiamolo, Tommy. Adesso è il vostro momento. È il vostro momento, amici, fuori la voce. Fate un bel vocale per annunciare voi l'ultimo di Capitol Records. Dite il vostro nome, ormai sapete le regole. Dite il nome della città da dove ci ascoltate. Annunciate i Platters e dite il titolo esatto della canzone. Attenzione che potreste arrivare in errore anche solo per una lettera. State attenti al titolo esatto, mi raccomando, dai. 342 342 21 90.

La radio Eugenio Finardi, trovato su Capital. Allora, stiamo arrivando velocemente verso la fine anche oggi di Capital Records. Abbiamo un quinto elemento sonoro però ancora da ascoltare. Il quinto elemento sonoro ci fa capire sempre come inizia il brano, e anche questo inizio è un inizio molto molto famoso. Eccolo qua. Eh sì, parte così, riascoltiamolo ancora. Ultima chiamata, amici, avete 5 minuti di tempo da questo momento. Se ancora non avete fatto il vostro vocale, fatelo ora, perché con Elisa e con Tommy stiamo scegliendo chi mandare in onda fra poco per annunciare l'ultimo di Capital Records di oggi.

0: I Kings of Leon, quelli di Use Somebody, quasi in chiusura di Capitol Records. Amici, resta solo un brano da ascoltare a quest'ora e uno solo da annunciare. Dai, chi è che lo annuncia oggi?
1: Amici di Radio Capital, questa sera chiudiamo con un brano che ha oltre 60 anni di vita. Direttamente dagli Stati Uniti, The Platters, The Great Pretender. Ciao, un grande saluto da Michele da Molfetta.

0: Di Bam, dall'inizio alla fine, senza parti inutili, canzone bella compatta, The Great Pretender. Questi erano i Platters, che a inizio carriera decisero di chiamarsi così, pensa come nascono i nomi a volte. Erano appena formati, erano nella cucina di uno di loro, di uno dei ragazzi, di Alex Hodge per l'occasione. A un certo punto stavano parlando, stavano cercando di capire che nome darsi come band. A un certo punto la mamma porta dei biscotti sul tavolo, uno di loro sposta dei vinili a 78 giri che erano sul tavolo per farci stare i biscotti, guarda il vinile e dice: ma sai che sembrano come i piatti? Ecco, ci chiameremo i piatti, The Platters. E così è stato. E così è uscito il nome di questa band che è passata alla storia della musica internazionale. Amici, è tutto per quanto riguarda Capital Records anche per oggi. Grazie per essere stati con noi. C'era Tommy, regia da Roma, c'era Elisa in redazione da Milano. Ora, come sempre, le ultimissime news e poi TG0 anche oggi con Doris Zaccone e Silvia Mobili. Da Marco Biondi è tutto. Ci ritroviamo domani, ore 16, sempre e solo Radio Capital.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
2: In collaborazione con Radio Capital torna a Genova dal 10 al 12 luglio Ulisse Fest, la festa del viaggio di Lonely Planet. 3 giorni, tanta musica, 50 appuntamenti e 100 ospiti. Cecilia Sala, Pablo Trincia, Simone Pieranni, Erika Fatland, la musica di Gabbani, Negramaro, Julian Marley. E non perdere gli speciali DJ set di Alessio Bertallò e Alex Paletta e il Capital Party con Andrea Prezioso. Ulisse Fest, a Genova, dal 10 al 12 luglio. Scopri il programma su ulissefest.it e capital.it.
3: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali

0: scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a €15.900. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo zero, 60 rate mensili di €297. TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
4: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
6: Ma che cosa ci fai tu con un'oltra cattolica?
7: L'amo, che tu ci credo.
5: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
8: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
5: L'energia contagiosa di Laure Calamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno, al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
9: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
10: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce e tanta energia a sera e relax. Nella fascia

0: 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
1: Le notizie alle 18, buon pomeriggio da Enzo Panizio. Ci sono oltre 28.000 dispersi in Venezuela per le due scosse di terremoto di magnitudo 7.5 e 7.2 che hanno colpito il paese. Almeno 164 persone sono morte, quasi 1.000 sono ferite. Si scava nelle macerie delle decine di palazzi crollati. 1.500 persone sono state salvate finora. Il capo della Protezione Civile Italiana, Fabio Ciciliano, ha parlato degli aiuti italiani, delle difficoltà di comunicazione, spiega che potranno volerci ancora dei giorni per capire la gravità dei danni. Sentiamo Ciciliano.
2: Vigili del fuoco, personale sanitario per poter lavorare in stretta sinergia e cominciare subito, immediatamente, a dare un contributo di soccorso a queste popolazioni. La situazione è particolarmente complicata anche per quanto concerne le comunicazioni. I terremoti, si tratta di due scosse importanti, sono stati particolarmente devastanti e l'area interessata è particolarmente ampia. Ci sarà bisogno di attendere qualche ora, se non addirittura purtroppo qualche giorno, per avere una contezza reale di quella che è la dimensione di questo tremendo terremoto. Ed è il motivo per cui l'Italia si è mossa immediatamente.
1: L'Iran accusa l'Italia, è complice della guerra contro di noi, dice Teheran, dopo la rivelazione del segretario della NATO Rutte, secondo cui 500 missioni sono decollate dalle basi statunitensi in Italia. Mai per azioni di guerra, ha detto il ministro degli esteri Tajani in una telefonata con il collega iraniano Araghchi. Secondo il ministro della difesa Crosetto, quelle di Rutte sono parole a caso, inopportune e superflue, si rischiano conseguenze serie sul piano internazionale. Colpito da un pannello mentre lavorava, un operaio di 57 anni è morto per le ferite riportate all'ospedale San Martino di Genova. I colleghi stavano spostando il pannello con un muletto quando si è staccato, colpendo l'uomo. È stato aperto un fascicolo per omicidio colposo. Tre serbatoi da 15.000 litri depositati sull'isola di Alicudi. Iniziano i lavori per la realizzazione dei dissalatori nelle Eolie, ma i residenti protestano. Elisa Matta.
3: Oggi sono le navi cisterna a trasportare l'acqua potabile sulle isole di Alicudi, Filicudi, Panarea e Stromboli, con costi alti e problemi di dispersione idrica. Da qui il progetto, finanziato per 7 milioni di euro dal PNRR, per realizzare impianti di dissalazione dell'acqua marina sulle quattro isole. Nel piano però emergono criticità legate soprattutto alla tutela dell'ecosistema marino. Secondo la valutazione di incidenza ambientale della Regione Sicilia, sia la costruzione delle condotte sia gli scarichi minacciano la sopravvivenza dell'alga posidonia in un'area ambientale protetta. I residenti poi lamentano danni al paesaggio, inquinamento acustico e la mancanza di coinvolgimento nel progetto.
1: Rubati 200.000 euro in carte Pokémon e gioielli. Il furto a Roma, nel quartiere San Giovanni. Più persone sono entrate in un appartamento dalla finestra, poi hanno aperto la cassa forte con una fiamma ossidrica e portato via preziosi e carte da collezione. Adesso arriva il TG0, Capital News torna alle 19.
4: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
5: Nelle prossime ore assisteremo a un generale esaurimento dei fenomeni temporaleschi praticamente su tutta la penisola. Nella mattinata di domani, sole protagonista sul nostro paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Clima piuttosto caldo ovunque. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento, come di consueto, sulle Alpi, dove potranno registrarsi temporali di calore in raro sconfinamento verso le pianure. Qualche disturbo anche sul basso Tirreno. Tempo buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta MyExpert. Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.

0: con Tu sei la cosa meglio, la meglio cosa,
1: la
0: del
1: meglio
0: mondo.
1: Cosa sei tu, ecco.
0: Mamma mia, Silvia Mobili, che con che canzone ti accolgo?
1: Sempre, scegli sempre quella giusta.
0: Sempre quella giusta. Baci profusi anche a Marco Biondi che ci ha precedute. Può cominciare il TG0.
2: Non esiste il femminicidio.
3: La donna è vittima in quanto tale.
4: Voleva una foto con me così tanto. Mi ha fatto pena.
5: Io e l'Italia non imploriamo mai.
6: Thank you very much. Good watch to you.
7: Cafoni zero.
8: TG0 lo.
9: TG0. E

0: avanti
1: dei giorni precedenti,
0: giorni precedenti. Spesso le cose si ripetono e quindi nella sigla c'è qualcosa di simile.
1: Sì, certo, però poi cambierà perché il nostro Simone credo che ne ha di materiale.
0: Sì, questa ogni settimana. Lunedì puntuale come le tasse e quell'altra cosa che non voglio dire, lui ci confeziona la sigla nuova. Credo che caldo, bollini rossi compariranno anche nella sigla
1: anche
0: della prossima
1: Bannacci,
0: settimana.
1: Forse anche
0: un Bannacci. No, voleva, ci stavamo chiedendo alle 18:10 dove siete in questo momento. Se vogliamo fare una geolocalizzazione, ci piacerebbe sapervi al fresco, a casa, già arrivati,
1: al centro commerciale,
0: al centro commerciale oppure nei rifugi climatici di cui parlavamo ieri, che possono essere parchi, biblioteche, insomma posti dove c'è acqua da bere, luogo per sedersi gratuito con aria condizionata
1: al fresco, almeno al fresco. Non certo su un treno regionale con come è successo proprio poco fa e tuttora adesso sono stati trasferiti queste persone su un altro treno, un treno regionale con 200 persone a Milano che è rimasto bloccato

0: bloccato per 3 ore e senza aria condizionata lungo i binari tra la stazione di Lambrate e la stazione centrale di Milano. Il problema dei treni di adesso, dei regionali, che sono nuovi, è che i finestrini non si aprono più. Sì. Un tempo si potevano aprire, no? Almeno un pezzettino. Adesso invece non si aprono più. Se succede come è successo in questo regionale vicino a Milano, vicino tra le stazioni di Centrale e Lambrate, si ferma, e si ferma pure l'aria condizionata, sei lì e sei bloccato. E infatti adesso, per fortuna, sono stati trasferiti su un altro treno, ma per 3 ore sono rimasti dentro un treno senza nulla, senza aria condizionata, senza ventilazione.
1: Quello che non ti devi augurare in giornate come queste. E però va detto che purtroppo non è proprio una novità, insomma, che i treni si blocchino, si fermino, che ci siano disagi continui su orari, cancellazioni, 160 minuti di ritardo, 120, 60, 80, insomma sta succedendo molto spesso, tant'è che oggi arriva dal Ministero dei Trasporti una notizia importante.
0: Sì, è stato silurato Stefano Donnarumma, che è proprio l'amministratore delegato, il ministro Salvini prima ha fatto una riunione con lui e poi ha ufficializzato questa dimissione, diciamo, che è stata un po' obbligata. Ma la cosa strana è che proprio qualche giorno fa, dopo che c'erano stati tanti guasti sulla linea, disagi sulla rete dell'alta velocità, il ministro Salvini ha mandato una nota ufficiale per minimizzare le polemiche. Salvini stesso ha detto: ma non è vero, cioè, nonostante il record storico di oltre 1000 cantieri attivi, la puntualità dei treni a giugno, secondo Salvini, era salita al 76%, insomma i treni erano puntuali, erano precisi nonostante questi cantieri. Ma lo ha detto qualche giorno fa, e poi oggi è arrivato invece il siluramento dell'amministratore delegato che lui stesso aveva voluto, appunto Donnarumma, e lascerà l'incarico nei prossimi giorni. In pole position c'è Giampiero Strisciuglio, che è l'attuale amministratore delegato di Trenitalia. Quindi prima dice: oh, guarda che qui va tutto bene, tanti cantieri, ma comunque i treni sono
1: tutto
0: puntuali,
1: tutto a posto.
0: Oggi invece ha detto: no, cambiamo l'amministratore delegato, perché non sta facendo il suo lavoro.
1: Quindi lui cambia l'amministratore delegato, ma rimane
0: l'opposizione ha detto: non è Donnarumma che dovrebbe andare via, bensì il ministro delle infrastrutture.
1: Io solo una cosa dico con raccapriccio: sapete che ci sono tante interruzioni in corso, se non lo sapete aggiornatevi, perché ho tentato di comprare un biglietto per Brindisi, non ci sono biglietti che vanno da Roma a Brindisi nei giorni che servivano a me, cioè tipo 4-5 giorni la linea è interrotta, cioè tu non puoi prendere un treno.
0: Lo so, sì, fino
1: ma
0: a qualche giorno.
1: Alla fine di giugno. E allora sto guardando sul sito di Trenitalia, sono 56 le pagine alla voce lavori programmati, 56, ci sono linee che si interrompono per un mese intero. Ora io sommessamente, umilmente, va bene, vanno ristrutturate, ci sono i lavori che devono essere fatti di ammodernamento a queste linee, ma tu le fai durante le vacanze da nord a sud,
0: che
1: sulla direttiva
0: vuole ritornare a casa o comunque vuole andare in vacanza.
1: Per inciso, gli aerei per le stesse tratte costano uno sproposito, perché ovviamente tu non lo so, forse così. C'è qualche cosa da rivedere nella strategia.
0: Infatti lui ha cacciato l'amministratore delegato Donnarumma, perché la colpa è sua.
1: Va bene,
0: vedremo, dai.
1: Fateci sapere. C'è una buona notizia che riguarda gli aeroporti invece, anzi un aeroporto, ma ne parliamo più tardi. Intanto a Radio Capital, Cliff Richard.

0: Capital 18 e 18 minuti, al TG0 arrivano conferme, Massimiliano dice mia figlia deve ritornare in America, è impossibile raggiungere Roma in aereo perché il volo appunto dal sud, dalla Puglia, costa 450 euro perché quella linea in questi giorni è interrotta. Ora qualcuno dice ma se non li fai d'estate i cantieri, i lavori, quando li fai? Ho capito, ma sono giorni e 56 pagine di linee interrotte, andate a vedere, è veramente un problema. Cioè non è che nel frattempo la gente smette di andare a lavorare, la mobilità è importante garantirla, quindi forse andavano seguite delle strategie di un altro tipo.
1: Guarda, ci sono i bus sostitutivi, te lo dico perché io sono usufruisco di una linea che purtroppo in queste giornate, in queste settimane a dire la verità, sta subendo proprio ritardi e cancellazioni per via dei lavori. Ci sono dei bus sostitutivi che però non possono far entrare tutti. Tante volte è successo che tu andavi lì a prendere il bus e vedevi che era tutto pieno, dovevi aspettare quello successivo. Ovviamente se poi vai al lavoro hai un orario specifico, non puoi ogni giorno dire sono in ritardo per via dei treni, e io l'ho detto sono in ritardo per via dei treni, però non è che lo puoi fare sempre, va programmata meglio. Cioè sì, se tu davvero devi fare dei lavori li devi programmare in una maniera sicuramente più intelligente forse, e non c'è stato questo.
0: No,
1: però
0: è indubbio che ci siano dei disagi in questo momento per quanto riguarda i treni. Allora, e ci sono dei disagi anche per quanto riguarda il caldo. Allora, stiamo vedendo tanti foglietti fuori dai negozi, e non solo fuori dai negozi, ma intanto se vi fate un giro al centro quando fa un po' più fresco vedrete chiuso per mancanza di elettricità, perché ci sono molti luoghi che sono infrequentabili perché appunto il condizionatore non funziona.
1: Infatti sì.
0: E in questi giorni sono 17, vi abbiamo detto, le città da bollino rosso, da domani saranno 18, e c'è lo stop ai biglietti agli Uffizi che hanno chiuso perché appunto fa veramente troppo caldo. Quindi si stanno prendendo in Italia delle misure che non avevamo mai visto prima.
1: Sì, abbiamo visto, già ne abbiamo parlato proprio giorni fa, dei lavoratori, quelli che sono costretti al caldo, a lavorare all'aperto. C'è uno stop al lavoro, è vietato a lavorare all'aperto nelle fasce quelle più calde da mezzo.

0: Giorno alle 16. Oggi si è riunita al Ministero della Salute la cabina di regia, è stato presentato un piano operativo, sono stati raccolti anche dei dati e a quanto pare però non ci sono stati dei decessi legati all'AFA come sta succedendo invece in altri paesi europei. Anche gli accessi a pronto soccorso tutto sommato sono abbastanza limitati, quindi non c'è un dato che mette in allarme. Partirà una sorveglianza anche sui grandi eventi, a partire dai concerti, e poi il Ministero ha già avviato questa campagna di comunicazione. Se uno va sul sito riesce anche a capire un pochino meglio, c'è anche un numero dedicato che è 1500 e dal 22 giugno sono arrivate almeno 300 chiamate per avere delle informazioni, soprattutto come dicevamo da parte dei datori di lavoro che vogliono conoscere le ordinanze per la tutela dei lavoratori che sono esposti al caldo, però anche molti anziani che hanno bisogno di informazioni.
1: Sì, stavo leggendo che c'è un dato incredibile, i dati della missione Copernicus Sentinel che sono stati elaborati dall'Agenzia Spaziale Europea, cioè dall'ESA. Le temperature del suolo in Europa e nell'area mediterranea sfiorano i 50 gradi, hanno preso ad esempio la temperatura di Madrid 48 gradi, stiamo parlando del suolo, Tunisi 49, Saragozza 46, Roma 44 e così via, e si arriva quasi a 50 gradi. Di solito la temperatura della terra è più alta, ovviamente, però a differenza delle misurazioni delle temperature dell'aria, questo strumento satellitare rivela l'effettiva energia termica emessa dalla superficie terrestre e è particolarmente alta, cioè ecco. Niente di buono.
0: Io non sono un'esperta, non sono una scienziata, ma oggi ho fatto un piccolo esperimento venendo dalla stazione Ostiense fino qui in radio alle 13, quindi un orario caldissimo. Sono passata sotto gli alberi e stavo bene. Sono passata dall'altra parte dove non c'erano gli alberi e ho sofferto tantissimo. Quindi, cioè, nel mio essere molto elementare e basica. Ma qualche albero in più?
1: Eh sì.
0: Ecco, così,
1: Ma ti ricordi che...
0: Cioè, si può scendere, penso, fino a 5 gradi in meno, sì, credo aver letto da qualche parte, solamente con degli alberi.
1: Che ne avevamo parlato durante il fine settimana, quando facevamo The Breakfast Club Weekend.
0: Sì, mi pare sia vero.
1: Avevamo raccontato quante vite umane salvano gli alberi, perché abbassano fino a 5-6 gradi nelle città le temperature, e quindi se le metti tutte insieme sono vite salvate.
0: Cioè, si potrebbe fare, ecco, una cosa proprio così, elementare, piccola.
1: Si dovrebbe fare, piantiamo alberi e facciamo l'amore e non la guerra e cose di questo
0: genere.
1: Viva la pace.

0: Siena Spiro, grandissimo pezzo, Material Lover, su Radio Capital, 18 e 26 minuti, all'ascolto del TG0, eccezionalmente condotto da Silvia Mobili e Doris Azzaccone questa settimana, e poi dalla prossima tornerà Edoardo Buffoni.
1: Tutto bello abbronzato, su fungo e anche riposato, e poi toccherà anche a te, spero,
0: la settimana,
1: no?
0: Più calda dell'anno, e quindi sì, evviva, lui ama le temperature
1: alte, ama il caldo.
0: Quando in vacanza? Beh, tutti credo.
1: Ma infatti questo non è che facile. Uno è contro l'estate e contro il caldo,
0: no, certo.
1: Se uno fosse ricco potrebbe passare benissimo quest'estate su uno yacht a prendere il sole, oppure andare appunto ogni giorno al mare.
0: Esatto.
1: Il problema è che uno deve venire qui, fa caldo, parlavamo di alberi, parlavamo appunto di un ambiente che è sempre più compromesso.
0: È così. Allora, alle 18:26 minuti vogliamo dare un'occhiata e aggiornarvi su quello che sta succedendo in Venezuela, dove sapete nella notte si sono registrate due scosse di terremoto, una doppia scossa a distanza di pochi secondi l'una dall'altra, tutte e due catastrofiche, perché una è stata di 7.2 e l'altra di 7.5, la più forte, e quindi ora si teme una strage, perché i dispersi sono tantissimi, forse non ci sono delle cifre ufficiali.
1: L'ultimo dato parla di oltre 30.000 persone che sono state segnalate come disperse, tanto che poi è stata anche aperta una piattaforma online, Desaparecidos Terremoto in Venezuela, è stata rilanciata anche sui social, e tramite questa piattaforma si può anche denunciare proprio le persone scomparse scrivendo il nome, però stanno aumentando sempre di più, perché per adesso i morti sono oltre 164, più di 1.000 feriti, ma ovviamente di questi oltre 30.000 dispersi ho paura che il numero delle vittime crescerà di ora in ora.
0: A dismisura, sì. È così. No, c'è da segnalare una cosa, che grazie all'allerta sul cellulare, 30 secondi prima delle scosse, molte persone si sono salvate.
1: Sì.
0: E questa è una cosa che ci fa piacere, però la notte che hanno vissuto a Caracas, e non soltanto lì, è stata una notte molto difficile. Noi continuiamo a monitorare quello che succede, ovviamente, e cercheremo di aggiornarvi. Nel frattempo so che stanno partendo dei vigili del fuoco italiani.
1: La Protezione Civile ha dato la propria disponibilità, il Papa ha offerto 100.000 euro proprio per i primi aiuti. Tra l'altro, poi ricordiamo, c'è un contesto politico e sociale particolare in Venezuela dopo quello che è successo, l'arresto di Maduro, poi il governo che adesso diciamo è ancora governato da una vicepresidente che è stata la vicepresidente insieme a Maduro, e quindi c'è anche una recessione economica. Stiamo parlando di un paese che ha altre difficoltà,
0: oltre quello che
1: piove sul bagnato, come sempre purtroppo.
0: Allora, vi aggiorneremo ancora. Tra poco però ce ne andiamo in un posto bello fresco,
1: ma mica tanto,
0: a latitudini fresche. Vi portiamo a Londra, 37 gradi.
1: Infatti,
0: allerta rossa pure lì.
1: Ecco.
2: Con questa crei l'atmosfera. Con loro scopri cose nuove.
3: Sono sempre stato un fan di Quincy Jones. Ho avuto anche la fortuna di essere ambasciatore della sua rivista in Italia per 2 o 3 anni, alla fine degli anni 90. Voglio aprire il nostro appuntamento di The Vibe con l'album The Dude. Erasmus.

0: me, Alessio Bertallò.
1: Vibe con Massimo Oldani e B-Side con Alessio Bertallò. Dal lunedì al venerdì, dalle 20 e da mezzanotte. Extra con Alex Paletta. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
3: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. On.

0: Quando la stitichezza diventa un peso, Olligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Olligol, via il peso della stitichezza. Olligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
1: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
2: Ma cosa dici?
1: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
2: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
3: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: In collaborazione con Radio Capital, Willy Peyote. Con l'uscita del nuovo album Anatomia di uno schianto prolungato, Willy Peyote torna a casa e lo fa dal vivo sul palco dei migliori club d'Italia. Willy Peyote Club Tour 2026.
6: Grazie, ma no, grazie.
5: Date biglietti su livenation.it.
6: Grazie, ma no, grazie.
5: Tutte le info su capital.it.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 € al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
8: La spesa intelligente.
9: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
9: E te lo dice Antonino.
10: Dottore, telefono per mio marito.
11: Mi dica, che succede?
10: Da due giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
11: Anche lui. Ma ha provato a togliergli il libro.
12: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, da domani in edicola con Repubblica.
13: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
2: Ah! E se non caricano streaming?
1: Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Mario Venuti con Fortuna su Radio Capital al TG0, era proprio 10 anni fa, giugno 2016. Il Regno Unito ci spezzava
1: il cuore. Ma guarda, hanno deciso così.
0: Mamma mia, come mi sono sentita male, tradita, come una fidanzata appunto tradita.
1: Ma sai cos'è? Il problema è che è una meta ambita e poi è stato difficile andare lì, perché comunque tutti i controlli, anche prima potevi andare con la carta d'identità.
0: Certo, no? Fratello, una farsa, una razza, forza. E invece niente, poi ci hanno buttato fuori, anzi se ne sono andati loro.
1: Hanno detto vi schifiamo,
0: basta, siamo da soli, che ci bastiamo a noi stessi, siamo forti,
1: siamo il Regno Unito. Ecco.
0: Di cosa stiamo parlando? Ovviamente della Brexit,
1: che
0: proprio in questi giorni ha compiuto 10 anni.
1: Il 23 giugno, adesso però... Adesso in molti rimpiangono l'Unione Europea, tipo gnè. A parlarne c'è il nostro Enrico Franceschini. Buon pomeriggio.
0: Ciao Harry.
2: Good evening da Londra.
0: Come stai?
2: Sto accaldato perché anche qua c'è un caldo da cambiamento climatico fra i 35 e i 32 gradi, però ho sentito quello che avete detto, sono d'accordo al 100%, Londra rimane un posto bellissimo, ci siamo un sacco di europei che ci sono rimasti, ma ahimè è diventato più difficile venirci così a fare un'esperienza.
0: Senti, allora, a distanza di 10 anni, perché c'erano quelli che promuovevano il referendum, perché tutto avvenne appunto tramite referendum, i sostenitori della Brexit promettevano sovranità politica, controllo alle frontiere. Gli altri, quelli che della Brexit avevano molta paura, dicevano: guardate che questa cosa ci costerà tantissimo dal punto di vista economico. Chi aveva ragione?
2: Beh, avevano ragione quelli che volevano rimanere in Europa, non c'è dubbio. Dal 23 giugno 2016 agli inglesi non è andata più una giusta. Hanno cambiato 6 primi ministri, adesso arriva il 7° fra 2 settimane, Andy Burnham, 7

0: Premier in 10 anni, i giornali dicono siamo diventati come l'Italia della Prima Repubblica, una cosa insolita per un paese che rappresentava invece la stabilità. Uno era eletto, governava 5 anni o magari 10, poi venivano gli altri. Hanno perso il prodotto interno lordo in 10 anni fra il 6% e l'8%, quindi una grossa mazzata. Perfino, non è colpa della Brexit, perfino la monarchia è andata in crisi, è morta la regina più amata, il suo successore Re Carlo si è ammalato di cancro, la moglie dell'erede al trono pure, e il fratello del re è stato arrestato per abusi sessuali del caso Epstein e conflitto di interessi. È un paese che è in crisi di nervi.
1: No, Enrico, detto così sembra come se l'Unione Europea, non so, avesse lanciato una maledizione, tipo, ah sì, non vuoi stare con noi, adesso ti toccheranno degli anni difficili.
0: Hai ragione,
1: di tutto,
0: sì.
1: Di tutto di più.
0: Infatti, senti, l'altro giorno ho scritto un editoriale su Repubblica che era intitolato La maledizione della Brexit.
1: Appunto, cioè proprio, allora hai fatto questo, succederà quest'altro. C'è questo sondaggio pubblicato dal Guardian che dice che soprattutto i giovani vedono la Brexit un fallimento e vorrebbero tornare, cioè loro neanche sanno bene quello che succedeva nel passato, però ecco, i giovani un po' vorrebbero l'Unione Europea, rientrare nell'Unione Europea.
0: Sì, a dire la verità i giovani in stragrande maggioranza, ma non solo i giovani, cioè l'ultimo sondaggio fatto a livello nazionale di tutta la popolazione, di tutte le età, alla vigilia del decennale appunto del referendum, dà che il 60% degli interpellati dicono riconosciamo che la Brexit è stata un danno, e il 55%, poco meno, dicono se si tornasse a votare, voteremo per rimanere in Europa. Quindi hanno visto che di vantaggi non è venuto fuori neanche uno, è soltanto di svantaggi.
2: Qual è l'effetto, lo svantaggio più tangibile nella vita quotidiana degli inglesi, quello che riconoscono più facilmente?
0: Beh, quello che riconosco più facilmente sono le code che fanno negli aeroporti quando cercano di entrare in Europa, che i cittadini europei ed italiani volano, entrano in Italia o i francesi in Francia, e loro code in estate, code di ore per il controllo di documenti, che non è più così automatico. Naturalmente il danno maggiore è che questo paese, che era molto dinamico, che andava bene, che aveva appunto stabilità politica e sanità, diciamo così, salute economica, si trova ad arrancare, non ne viene fuori. Qualcuno dice non ne veniamo fuori neanche in Italia, in Germania, in Spagna, in Francia, è vero, tutte le economie occidentali zoppicano, però almeno in Gran Bretagna potrebbero fare una piccola cosa per stare un pochino meglio, rientrare in Europa, ma non succederà tanto presto, perché anche se i sondaggi dicono quello che vi ho raccontato, è una questione divisiva, i leader politici hanno paura ad affrontarla, perché forse i sondaggi dovrebbero dire 80% riconosce che è stato un danno prima di buttarsi in un altro referendum, e quindi si va a piccoli passi. Secondo me ci si arriverà, ma ci vorranno altri 10 anni.
2: E poi non è detto che la fidanzata tradita ti dica di sì,
0: questo è il punto. La fidanzata tradita potrebbe avere voglia anche di vendicarsi, esatto, come racconto io nel mio romanzo.
2: Bravissimo, infatti. Arrivederci Londra, che è un giallo divertente oppure una dark comedy, cioè inizia, sì, come una barzelletta. Ci sono 12 giornalisti che arrivano da parti diverse del mondo, che sono innamorati di Londra perché lì lavorano e vivono. E a un certo punto che succede?
0: Succede che arriva la Brexit e come appunto gli innamorati traditi, prima cosa c'è? Prima c'è la delusione, poi c'è la rabbia e poi c'è pure la voglia di vendicarsi, di farla pagare a chi ti dice non ti voglio più, mentre tu ancora lo ami. E quindi cominciano a pensare degli scherzi contro i brexitiani, poi uno di loro subisce un'aggressione xenofoba, cose che succedevano all'indomani del referendum, e quindi un po' nella maniera pasticciona dei giornalisti, che non sono certo dei giustizieri della notte o dei killer professionisti, iniziano a cercare di vendicarsi, succedono strane cose a Londra, Scotland Yard indaga, ma al di là del giallo e delle risate, nel mio romanzo Arrivederci Londra c'è una riflessione appunto sull'importanza dell'Europa. Questi 12 vengono ognuno da un paese europeo diverso, però diventano amici e si rendono conto che le cose che hanno in comune sono più importanti delle differenze stereotipate sui Mediterranei.

0: anni diversi dagli Scandinavi, ecco.
1: Infatti,
2: era meglio giusto scriverlo prima, Franceschini, così se lo leggevano quelli della Brexit.
1: Però vediamo
0: scriverlo prima del referendum.
1: Vediamo adesso con le dimissioni della Premier Starmer, sì. Sicuramente poi ci sarà Andy Barham che vabbè, magari non è che la pensa tanto diversamente, però vedremo anche quello che succederà.
0: Anche lui a piccoli passi vorrebbe andare verso l'Europa, ma tutti paura.
1: Tutti paura.
0: C'è un elefante nella stanza.
1: L'importante è che il gatto Larry rimanga là, perché ecco, i primi ministri cambiano, ma il gatto Larry, brava, ormai da 16 anni sta
2: non
1: lì,
2: si muove.
1: Non si muove.
0: Qualche certezza nella vita ci vuole.
1: C'è il gatto
0: portone
1: c'è.
0: Di Downing Street è una porta girevole, ma da questo portone esce il gatto che dà la caccia ai topi e lui non lo muove nessuno.
2: Enrico Franceschini, grazie mille, buon lavoro e a presto.
0: Goodbye, ciao a tutti.
3: TG0.

0: musica è straordinariamente bella è Radio Capital. Ed è così, Uberphonic con Anger Never Dies su Radio Capital alle 18:50 minuti. Allora, nel frattempo c'è qualcuno che ride e
1: ride,
0: si diverte,
1: scherza,
0: balla, canta,
1: sì,
0: fa qualunque
1: in festa,
0: cosa.
1: Sì. In pratica Trump sta trasformando la festa per i 250 anni degli Stati Uniti, dell'indipendenza degli Stati Uniti, una sorta di comizio MAGA. E già ieri ha iniziato con questa commemorazione nazionale che è stata un po' una vetrina politica e una, possiamo dire anche una sorta di fiera, perché si è presentato e ha detto l'età dell'oro dell'America è appena iniziata, tra gli applausi ovviamente della folla, il nostro paese è tornato, l'America è tornata, noi siamo più ricchi, più sicuri, più rispettati che mai, siamo sicuramente i migliori. Ha aperto così 10 giorni di festeggiamenti per il 4 luglio,
0: sì.
1: 10 giorni in cui dovremo vedere lui che balla, e adesso infatti sentiamo che diceva, mia moglie dice che non è molto presidenziale, non è molto elegante mettersi a ballare.
0: Sì, la Trump Dance, ma avete presente quella con i pugnetti,
1: sì,
0: no?
1: Sì, però dice, la gente lo vuole, la gente lo chiede.
0: È il mondo che lo vuole.
1: E io lo faccio. Ecco.
0: Senti,
1: qua. Ecco.
2: I have a very elegant wife and she says, darling, please, please don't dance. It's not presidential. I said, but the people love it when I dance at the...
1: La gente ama questo.
0: Darling, please, please.
1: Che vuoi. Poi, vabbè, ha parlato di immigrazione, uno dei temi della sua agenda politica, ha rivendicato tutte le misure adottate fin qui per l'immigrazione irregolare e poi è tornato di nuovo su quel fatto della pesista transgender. Che lei appunto prima era un uomo, adesso una donna, va lì, prende la medaglia, non è giusto che lei prenda una medaglia, che lui, anzi, perché dice è comunque un uomo e l'uomo non deve partecipare agli sport che sono dedicati alle donne, al settore femminile, perché un transgender è in questo caso, l'atleta pesista è un uomo. E poi dice, vedete, però sto usando anche delle parole fatte bene, transizione, sì. Perché sennò poi qualcuno mi dice che sono arrogante e aggressivo, e questa è un'altra parte del suo discorso.
2: And then a guy comes along who transitioned. That's the term. I've gotten very good at that term. I used to take a lot of heat for my definition of the movement over. And he goes,
0: la prende in giro.
2: I think he did a few things for emphasis. Sì. And he won the medal. Are we crazy? Men should not be able to participate in women's sports.
1: Quindi gli uomini non devono partecipare alle competizioni femminili, perché un transgender pesista continua ad essere donna anche se è transgender.
0: Così ha detto. Però posso dire che non aveva tantissime altre alternative, nel senso che questa 10 giorni di festeggiamenti lui l'aveva immaginata con tanti concerti, in modo particolare con un concertone. Il problema è che tutti gli artisti hanno disertato l'appuntamento, gli hanno detto guarda, grazie, no, non veniamo. Per cui si è trovato senza nessuno.
1: Ma poverino,
0: il concerto. E quindi si è dovuto inventare qualcosa.

0: Con loro non sei solo.
1: Fra i protagonisti di Woodstock, tutti guardammo esterrefatti l'esibizione di Sly and the Family Stone, ma non sapevamo chi fossero, perché la musica black non arrivava in Italia.
2: Certo. E soprattutto quelli erano praticamente l'unica band black in cartellone rock.
3: E siamo qui per portare Capitol Records verso il tardo pomeriggio con un sacco di cose belle, amici, ve lo dico, ma belle, belle, belle,
0: Capitol Records con Luca De Gennaro, Mixo e Marco Biondi. Dal lunedì al venerdì dalle 14. Radio Capital. Solo bella musica.
4: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
6: Quante cose al mondo vuoi fare?
7: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate Zero. Zero zucchero, zero calorie.
8: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
9: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
10: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuccia rinfrescante per animali domestici a 12,99 euro e friggitrice ad aria calda Combison a 49,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
12: Con i veicoli commerciali Fiat

0: modello 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme e dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
2: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
3: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
4: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
2: Bene, parliamo della casa al mare.
3: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
4: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
5: Sigma, il tuo risultato vale.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
8: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
9: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Smart TV LG OLED Evo 65 pollici, tuo a 1279 euro. Approfittane subito. MediaWorld.

0: Le notizie delle 19 a Radio Capital. Buonasera da Roberto Ciuti. È salito a 28.000 il numero dei dispersi nel violentissimo terremoto che ha colpito il Venezuela, scosse ben oltre il settimo grado della scala Richter, edifici crollati, si scava tra le macerie. Al momento i morti accertati sono 164, i feriti 1.000. Si muove la macchina di aiuti internazionale coordinata dall'ONU. Salvini costringe l'amministratore di Ferrovie alle dimissioni dopo i ritardi dei treni e i lavori sulla rete. Simone Di Gregorio.
1: Un incontro, poi l'annuncio. Stefano Donnarumma lascerà l'incarico prima della scadenza naturale del mandato prevista ad aprile prossimo. Dimissioni concordate, dice il ministro dei trasporti Matteo Salvini, ma che suonano come una resa dei conti per l'amministratore delegato di Ferrovie a causa dei continui guasti, rallentamenti e disagi che hanno coinvolto sia l'alta velocità sia il traffico regionale, alimentando critiche nei confronti della gestione dell'azienda. La scorsa settimana i disservizi sulla linea avevano portato Salvini a esprimere una certa irritazione, ma il rapporto con Donnarumma sembrava essere sereno. A quanto si apprende, al posto dell'attuale amministratore delegato, che completerà nei prossimi giorni alcuni importanti dossier, arriverà l'attuale amministratore delegato di Trenitalia, Giampiero Strisciuglio.
0: E un treno regionale con 200 persone a bordo, tra cui diversi bambini, è rimasto bloccato per quasi 3 ore senza aria condizionata lungo i binari tra la stazione di Lambrate e la stazione centrale di Milano. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 per verificare le condizioni dei passeggeri. Successivamente sono stati trasferiti su un altro treno. Prossimo appuntamento con Capital News alle 20.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: per la gioia di Simone Girasole che è in regia, i Talking Heads con un capolavoro che si chiama Burning Down the House. Però dobbiamo ammettere che ciascuno di noi ha la sua bestia nera. Io e Silvia abbiamo già fatto questo outing qualche tempo fa.
1: Sui film sicuro, mi ricordo.
0: Sui film sicuro, okay. Sui film sicuro, non lo dico, non lo ridico perché rigato la macchina, non voglio ripetere. Però ciascuno di noi, pur riconoscendo grandi monumenti musicali, capolavori, gruppi indiscutibili, canzoni indiscutibili, cioè magari dice, no, mamma mia, però questa
1: dai, se hai il coraggio lo dici.
0: Allora
1: dai.
0: Io una canzone o un gruppo?
1: Canzone, un gruppo, anche un gruppo, da un gruppo, un artista, un cantante, una cantante, non
0: vabbè
1: so.
0: Io come Mary Cacciola non amo molto le schitarrate, okay. La chitarra proprio, tanta sì. Chitarra, sempre chitarra.
1: Oddio, magari sono gli stessi miei, dai.
0: Santana.
1: Ah, Santana.
0: No, bravissimo,
1: No, ma certo.
0: Ti voglio tanto bene, Carlos, tanto tanto. E un po' a volte i Queen, un po' meno. Lo so, ho fatto Audi. Adesso ci menano. Tu, Silvia, pareggio un boletto.
1: Adesso lo dici. Non lo posso dire perché mi cacciano da Radio Capital.
0: No, lo puoi dire, dai, ti piace un po' di meno, non stiamo dicendo non mi piace, che schifo. Non va
1: no,
0: passato.
1: Ma per carità,
0: stiamo parlando di
1: favolosi,
0: cose immense,
1: cose
0: straordinarie.
1: Ascolto anche spesso perché mio marito
0: bello,
1: è proprio appassionato.
0: Ma
1: i Led Zeppelin.
0: Le Zeppelin, non siamo più amiche.
1: Te l'ho detto che adesso mi arrivano i messaggi cattivi.
0: Va bene, Stefania Tringali anche in redazione, poi magari ci dice il suo, la sua cosa che non si può dire. Va bene, insomma, giochiamo.
1: Scusano, qui leggevo un messaggio, anche io non ho mai sopportato
0: Queen.
1: No, ma sai
0: che si rompono amicizie su queste cose?
1: No,
0: non si possono dire.
1: No, io non sapevo di questa cosa dei Queen da parte tua, io sono un'appassionata dei Queen.
0: Ma io non ho detto un po' meno rispetto.
1: Sì,
0: ad altri gruppi.
1: No, ma anche io, per carità.
0: E guarda Mixo con Springsteen, si può dire, no? Tanto lui
1: non ne fa un mistero.
0: Ognuno ha la sua bestia nera.
1: Vabbè, dai.
0: Va bene, sentite, una bella notizia, la volete in mezzo a
1: sì,
0: tutti
1: perché
0: i disastri.
1: Io volevo partire. I giornalisti sono un po' così, io lo ammetto, I giornalisti sono quelli che quando vedono la notizia catastrofica o comunque nera, dicono partiamo da quella bella. Allora io dicevo, partiamo da questo problema, c'è grande preoccupazione. E Doris mi ha detto no, dai, partiamo invece con una notizia più carina.
0: Allora, Roma Fiumicino,
1: sì?
0: Per l'ottava volta di seguito, per l'ottavo anno di seguito, è lo scalo, il migliore aeroporto del mondo,
1: sì.
0: D'Europa. Ed è l'ottava volta dal 2018.
1: È il trasporto aereo internazionale, cioè ai vertici del trasporto aereo internazionale. Effettivamente è sicuramente un bel riconoscimento. Devo dire che sì. Io però qualche volta mi perdo a Fiumicino.
0: No, è abbastanza. La segnaletica io la trovo eccezionale.
1: Ma quando tu devi uscire, però, quando che ne so, ci sono quelli nazionali e internazionali, no? C'è un momento in cui devi uscire, uscire all'esterno.
0: Sì, fuori dall'aeroporto.
1: Fuori dall'aeroporto per fare un altro ingresso. Vabbè, io mi perdo.
0: Vabbè, no, ma nel centro di Berlino non si perde neanche un bambino, ti
1: sai,
0: avrebbe
1: quando
0: detto
1: mi mandano
0: Lucio,
1: delle volte vai a prendere le voci, no? In redazione, vai a prendere le voci a Fiumicino. Io sì, ma non so quando torno. Perché c'è un
0: punto dove ti
1: perdi. Che mi fa perdere.
0: Vabbè,
1: però,
0: diciamo che però in linea di massima sono tutti contenti. 51 milioni di passeggeri ha sfiorato questa soglia a Fiumicino e sono tutti contenti. I bagagli arrivano subito, quindi è una bella cosa. Dov'è il piccolo problema, non solo a Fiumicino ma in generale negli aeroporti italiani?
1: Ecco qui che entra la giornalista e dà la brutta notizia, è che è proprio chi gestisce gli aeroporti europei, c'è preoccupazione per i disagi e i ritardi che potrebbero causare con il nuovo sistema di controllo per i viaggiatori che sono in arrivo dai paesi extraeuropei. C'è questo sistema di ingressi e uscite, si chiama EES, che richiede che i passeggeri registrino le proprie informazioni biometriche.

0: anche ad esempio la scansione del volto, le impronte digitali, però questa introduzione, anche se graduale, ha complicato un po' la vita dei passeggeri stessi. E l'amministratore delegato di Aeroporti di Roma in una intervista ha detto: questo processo si sta un po' rivelando incompatibile con il picco di flussi che poi dobbiamo affrontare in queste giornate.
1: E quindi come si fa?
0: E quindi hanno detto: perché non ritorniamo al controllo, quello un po' più veloce del timbro eventualmente sul passaporto? Questa
1: sì,
0: cosa
1: potrebbe,
0: qui
1: potrebbe essere
0: il bello
1: un'idea.
0: Però che la Commissione Europea sta negando l'inefficienza di questa misura, dice: non è vero, sta funzionando tutto bene, funziona tutto bene, quindi è tutto a posto. Invece si stanno creando delle code eccessive e anche un po' difficili da gestire, soprattutto poi per questione di sicurezza.
1: Okay.
0: Ritorniamo al passaportino, fammi vedere se c'è il timbretto, invece no, devi far vedere scansione,
1: la pupilla, la lingua, le orecchie,
0: gli occhi,
1: e il dito mignolo, ecco, e la luce destra,
0: si creano
1: un po' di cose. Va bene, io non ve lo voglio neanche dire cosa abbiamo scatenato sull'internet e cosa abbiamo scatenato al 3422190. C'è anche chi scrive
0: gli Aerosmith, dicono.
1: I Depeche Mode. No ragazzi, mi hai appena sparato, amico.
0: No,
1: mi
0: vabbè.
1: Hai appena sparato come i Depeche Mode, non
0: è
1: mi piace
0: bello invece. Posso dire che è stato bello condividere. Finalmente l'ho detto.
1: Una liberazione. A proposito di aeroporti, se voi arriverete a Liverpool, vi darà il benvenuto l'aeroporto John Lennon.
0: Sì.
1: Ragazzi, fermi tutti perché oggi è il Beatles Day.

0: giornata mondiale globale dedicata ai Beatles, ne ha parlato anche il nostro Marco Biondi ovviamente prima, perché sì, beh, i Beatles sono stati insieme poco ma hanno per me creato la musica. Allora, sono d'accordo con quello che ha scritto il nostro ascoltatore Paolo,
1: sì,
0: che dice
1: detto.
0: Non c'è una canzone dei Beatles che non mi emozioni, è esattamente quello che provo io. Io per i Beatles mi emozionano tutte. Rino Gaetano il 97%,
1: Battiato tutte,
0: Daniele Silvestri anche.
1: Io faccio un'altra confessione.

0: Dai, no, sì. Bella o brutta?
1: Bene, i Beatles mi piacciono tutti, sì, per carità, però c'è una canzone che non sopporto più sentire.
0: Ah, Yellow Submarine.
1: No.
0: Qual è?
1: Michelle. Proprio, vabbè, che ne so. Però
0: a me piace anche quella.
1: Piace anche quella, sì.
0: No, mi emoziono, mi piacciono tutte. Forse Yellow Submarine.
1: Yellow Submarine, dai,
0: sì,
1: fantastica.
0: Non la sceglierei al jukebox, ecco questo. Però
1: andatevi a cercare il cartone animato, io lo dico ai più giovani, il cartone animato di Yellow Submarine, che è una delle prime, credo, dei primi ricordi che io ho da bambina, legati proprio ai Beatles. Proprio questo cartone animato, che stavo a casa di mia nonna, ma non lo so perché lo fecero vedere sulla rete di Stato, così era prima, e mi ricordo questo cartone animato coloratissimo e anche molto, anche se mi spaventavano alcuni personaggi, però se ce la fate andatelo a cercare.
0: È una bella cosa da recuperare.
1: Comunque sicuramente Marco Biondi l'ha spiegato il perché oggi è questa data, è il Global Beatles Day. Lo dobbiamo rispiegare.
0: Beh,
1: forse
0: poco,
1: no?
0: Po' brevemente, un bignamino, dai.
1: Sì, un bignamino. I Beatles entrarono nello studio 1 di Abbey Road per eseguire All You Need Is Love durante Our World della BBC, che era la prima trasmissione televisiva mondiale via satellite, pensate, nel 67. Così.
0: E quindi da quel giorno tutto, niente è stato più com'era.
1: Love, poi lo sappiamo, un messaggio, no? Universale.
0: Allora, comunque, concerti da Tokyo a New York, mostre ovunque, tribute band, cover band, insomma si cantano e si celebrano i Beatles, questi grandi, anche Yoko secondo me lì c'è. Uffa, però quanto è permalosa, ma che t'ha fatto quella povera donna?
1: Poi arriva sempre il classico messaggio, vabbè, io non sopporto Yoko Ono, ma ognuno ha la sua.
0: Però tu l'hai capito che da tempo, cosa? Che non è stata colpa sua, sì.
1: Possiamo passare al prossimo argomento.
0: Ma, ragazzi, ma si sono lasciati per questioni economiche, per altre questioni non c'entra niente Yoko Ono, è la donna che ha ispirato Lennon.
1: Guarda, io
0: senza
1: giusto
0: l'amore
1: perché...
0: per lei non avrebbe scritto quello che ha scritto.
1: Guarda, una delle mie canzoni preferite è The End dei Beatles, che dice
0: no,
1: appunto l'amore che prendi e poi l'amore che dai. Va bene così? La possiamo chiudere così?
0: La chiudiamo così, grazie.

0: Dance No More, Harry Styles su Radio Capital, 19:21 minuti, siamo a giovedì 25 giugno, ogni tanto è bello prendersi anche un po' di pausa da tutte le notizie del mondo e giocare un po' con gli ascoltatori. Allora, abbiamo voluto fare questo outing o coming
1: cioè,
0: out
1: proprio, perché, ci siamo volute male perché
0: sì, perché un po' io ti denuncio a te, tu denunci a me, che
1: sì,
0: non mi piacciono,
1: bene, non ti piacciono i Queen,
0: no, io non esageriamo, non mi piacciono,
1: un gusto personale, mica sta dicendo
0: Love
1: sono
0: of My Life ad esempio è una delle mie 10 canzoni preferite di tutti i tempi ed è dei Queen, quindi non posso dire non mi piacciono i Queen. Certamente ci sono magari gruppi e artisti che mi piacciono di più, però stanno arrivando dei messaggi, io ho iniziato timidamente, però pure voi siete spietatissimi. Vuoi sentire qualcuno?
1: Sentiamo, vediamo che dice.
0: Forse, sentiamo.
1: Sono curiosa, eh.
0: Aspetta,
1: forse ha detto una cosa talmente terribile.
0: Non ci funziona.
1: Allora, vabbè, posso dire che il nostro ascoltatore ha detto che sopporta poco i Pink Floyd. È bello, lei fa così. Poi.
0: No, okay. Allora, Antonio ha scritto: vi posso dire, le canzoni dei Beatles mi annoiano a morte.
1: No.
0: La più indecente dei Beatles è Obladi Oblada. Su questo forse ci voglio. Perché sono canzoni che abbiamo sentito troppo. Però, c'è il peggiore di tutti. Ti voglio bene lo stesso, però non so se saremo mai più amici da questo momento in poi. Aspetta che non lo trovo, che sono arrivata una marea di messaggi. Dico, esco dal vostro gruppo se vi dico che non sopporto Franco Battiato.
1: Sì, esce il nostro gruppo.
0: So, per sempre. No, mi dispiace, non...
1: Ma ci sta. Ragazzi, non ci sta, dai. Che ti devo dire? Cioè, io pure non riesco a capire come è possibile che a uno non piaccia Battiato. Però diranno lo stesso di me, che non mi piacciono le canzoni delle Zeppelin, quindi cerchiamo un po' di venirci incontro.
0: Lo so, però ci sono cose sulle quali non si può trascinare. Cioè, ad esempio, le squadre di calcio è meglio, secondo me. No, non lo so. Tu...
1: Oddio, per carità, non parliamo di.
0: Tra poco ne riparliamo di calcio e parliamo anche del famoso rapimento alieno.
1: C'è stato?
0: Ma non ne abbiamo avuto notizia.
1: Ne parliamo tra poco.
0: Ne parliamo tra un po'.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: La radio c'è sempre. C'è in tutte le canzoni. C'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
4: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.

0: Fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: La spesa intelligente.
3: In collaborazione con Radio Capital, torna il Locus Festival, uno degli appuntamenti musicali più amati dell'estate. Dal 18 giugno al 2 settembre, in Puglia arrivano concerti ed eventi speciali con grandi nomi della scena italiana e internazionale. David Byrne, John Legend, Subsonica, Scancanensi, Vinicio Capossela, Marcus Miller e tanti altri. Tra Bari, Loco Rotondo e location uniche, la musica prende forma. Scopri tutte le date su locusfestival.it e capital.it.
4: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
5: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

0: San Giorgi, Giuliano ed Elisa con Ti vorrei sollevare su Radio Capital al TG0. Allora siamo al, che quanti ne abbiamo oggi? 25?
1: Oggi 25 giugno, sì, sì. Ah,
0: siamo in quella fase un po' nella via di mezzo,
1: un po' di confusione,
0: un po'
1: pure
0: di confusione.
1: Allora intanto vabbè, la notizia è che gli alieni proprio non si sono interessati alla partita Brasile-Scozia, quindi
0: il mondiale prosegue normalmente.
1: Ecco, la veggente, sì, che sì, aveva, sì, detto, sì, ad aver sognato questo, invece in realtà è tutto a posto. Però alla confusione invece quella rimarrà, sì, finché non c'è qualcuno che ci illumina,
0: perché nel mezzo del cammin di questo mondiale che stiamo guardando da esterni, no, con il cuore un po' tiepido perché non ci sono gli azzurri
1: ma
0: coinvolti,
1: anche perché
0: nelle
1: di
0: partite,
1: notte spesso
0: e spesso perché le partite si giocano quando in Italia è tarda notte, non ci stiamo capendo molto. Allora c'è Roberto Ciuti che ci ha raggiunto in studio.
2: Eccoci.
0: Ciao Roberto.
2: Buonasera.
0: Che ci può aiutare a fare un po' il punto della situazione? Come stanno andando questi mondiali?
2: Allora, siamo nella fase, diciamo, a metà dell'ultima giornata. Cioè, i vari gironi sono 12 quest'anno, quindi sono tantissimi. Stanno chiudendo le loro partite. Quindi siamo nella fase in cui si giocano partite a coppie, quindi nello stesso orario, perché per la regolarità, per non calcolare a quello ha perso quindi mi basta il pareggio, cose così, si giocano in contemporanea e si chiudono i gironi con le prime due sicuramente qualificate. Poi

0: alla fine di questa ultima giornata si andranno a calcolare le terze migliori, che saranno quelle che poi accederanno alla fase eliminazione diretta. Saranno 8 su 12, come abbiamo già detto qualche giorno fa, non è proprio il massimo dell'emozione, perché se su 12 gironi passano 8 migliori terze, significa che le eliminate sono veramente poche. Per cui non c'è questo pathos. Ma sicuramente le ultime partite sono interessanti, perché c'è quella squadra che magari con un gol in più riesce a qualificarsi, con un gol in meno viene eliminata.
1: Comunque questa formula 48 squadre che
0: sono veramente
1: sono veramente tante.
0: Diciamo che poi quando arriveremo ai sedicesimi di finale, quindi insomma mancherà ancora tanto, però almeno lì saranno partite chi vince va avanti, chi perde va a casa, e almeno sarà anche più facile da seguire, no?
2: Senti, e al momento si può già
0: tre gironi già terminati.
1: Quindi
0: durante
1: già
0: la notte, sì,
1: qualificato.
0: Messico e Sudafrica sono qualificate, Svizzera e Canada sono qualificate, Brasile e Marocco sono qualificate. Ce ne sono altre già qualificate aritmeticamente, ma insomma non facciamo l'elenco, se no diventa l'elenco del telefono.
1: C'è la Francia,
0: sono gli Stati Uniti, ma insomma quello poi vediamo dopo. Queste qui sono qualificate. Tra le terze, per esempio, la Corea del Sud nel gruppo A ha 3 punti, la Bosnia ne ha 4 nel gruppo B, nel gruppo C la Scozia ne ha 3. Chi di queste si qualificherà? Bisogna aspettare le altre, perché bisognerà capire quali sono le migliori, o meglio, quali sono le 4 peggiori, perché, ripeto, su 12, 4
2: solo
0: vanno 4 a casa e 8
2: senti,
0: passano.
2: Curaçao, Capoverde, Panama, tutte le squadrette piccole
1: gioca
2: che ci avevano appassionato.
1: Cioè, stasera, io dico gioca allora, stasera, poi...
0: No, vabbè, gioca, sì, stasera.
1: Gioca stasera.
0: Hai detto bene, perché Curaçao proprio 22, gioca alle 22 contro la Costa d'Avorio allo stesso orario di Ecuador-Germania, perché sono il gruppo E che si deve appunto chiudere allo stesso tempo. Allora, insomma, Curaçao sta lì con un punticino, deve fare un po' un miracolo, deve battere la Costa d'Avorio, che è seconda in classifica, quindi si gioca tantissimo, deve batterla e a quel punto quasi certamente sarebbe qualificato, ma insomma, è abbastanza complicato. Adesso...
2: Cioè, più probabile gli alieni?
0: Non esageriamo.
1: Ormai basta. Agli alieni abbiamo dato una chance,
2: si
1: sono presentati.
2: Se la
1: son
2: giocata male.
0: Ormai peggio per
2: invece Curaçao qualche chance ancora.
0: Questa notte vi dico che avremo addirittura 6 partite, dall'una, o meglio, questa notte 4, ma poi fino alla giornata di domani ne abbiamo 6, quindi i gironi stanno terminando abbastanza velocemente. Se non altro c'è questo, che è un programma talmente fitto che in questo senso annoia meno, cioè non hai tanto tempo da perdere. Stanotte ci sono 4 partite, 2 all'una e 2 alle 4 di notte, quindi si chiuderanno altri gironi. Poi domani sera c'è un bellissimo Norvegia-Francia, questo ve lo segnalo, perché
1: questo mi piace,
0: sarà
1: questo
0: interessante.
1: Questo
0: piace a Silvia quando i tifosi. Allora è la navigata vichinga, diciamo così, cioè i tifosi hanno iniziato questa cosa, adesso lo fanno anche i calciatori, si mettono tutti quanti in più file e mimano la remata delle barche antiche dei vichinghi.
2: E questo porta
1: dappertutto. Ho visto addirittura in alcune RSA norvegesi hanno fatto proprio dei filmati dove ci sono degli anziani che fanno
0: video che ha spopolato è quello a Times Square, no?
1: Sì,
0: tantissimi, veramente centinaia hanno invaso Times Square, hanno fatto questa specie di danza.
2: Al ritmo e alla danza.
1: La giornata mondiale dello yoga, quindi a Times Square si erano riuniti tutti con i tappetini e dietro si vedevano questi norvegesi
0: che di sicuro non aiutavano la concentrazione e la meditazione.
2: Senti, invece ho visto un uomo statua, il tifoso del Congo, no? Che rimane fermo, immobile, cioè è vero, è una persona vera.
1: Sì, è anche un influencer che sta avendo tantissimo successo.
2: Che fa questa performance, per cui sta fermo lì, sta immobile e non si muove. Ogni mondiale ha le sue curiosità.
1: È il tifoso più fermo del mondo, non so come
2: faccia. Sta immobile, fermo, perché pare che porti fortuna. Come è messo il Congo?
0: Ma allora, come è messo il Congo? Non particolarmente bene, ha un punto solo.
2: Amico, ti puoi muovere allora.
0: No, vabbè, diciamo che comunque prima dell'ultima giornata, da un punto di vista teorico, può ancora arrivare tra le prime qualificate, però a un solo punto.
1: C'è questo
0: momento.
1: Marocco che mi sembra interessante.
0: Allora,
1: no?
0: Ma il Marocco non è una sorpresa,
1: infatti,
0: perché comunque andò in semifinale ai mondiali in Qatar sapete quella storia della Coppa d'Africa che aveva vinto, poi ha perso. Ha giocato
2: una
0: in casa,
2: forte,
0: ma è arrivato in fondo anche in Coppa d'Africa. Quindi
2: è una buona
0: forte,
2: squadra.
0: Forte,
2: senti, dal punto di vista del divertimento,

0: finale che ti auspichi?
1: Beh, la più bella è Francia-Spagna.
0: Francia-Spagna.
1: La più bella è quella. Ma però se arrivasse il Marocco mi divertirebbe
0: saresti
1: molto.
0: Contento. Di quando è che si parla le finali?
1: La 19 fine... luglio.
0: Vai tranquilla.
1: Manca campa, tantissimo.
2: Tu devi dire tempo. Solamente una cosa, Roberto. Giappone.
1: No, Giappone. No, no, no, no, no, no.
2: Giappone, con questi no. Giapponesi che puliscono.
1: Troppo bravi, troppo.

0: Stadi pieni per i mondiali e stadi pieni anche per i concerti. I Cure, riascoltati su Radio Capital con Friday I'm in Love, continuano la loro lunga tournée in giro per il mondo. E noi che siamo andati a vederli anni fa, perché pensavamo che sarebbe stata l'ultima, però la storia dell'ultima tournée, che non è mai l'ultima, è una storia infinita. Per fortuna.
1: Ma davvero 2 anni fa, non era un pochino di più?
0: Era 3 anni fa.
1: Mi sembra forse un 3 anni fa a Firenze.
0: Quando erano finalmente tornati in Italia, sì, dopo tantissima assenza. Sì, potrebbe essere.
1: Sì, stata una bella serata.
0: Bellissimo concerto. Robert Smith è ancora in grandissima forma e se vi capita non ve li perdete dal vivo, sono veramente straordinari. Allora, le zanzare.
1: Le zanzare è un problema dell'estate, oddio, anche della primavera, anche dell'inizio dell'autunno. Ormai il problema delle zanzare
0: è problema
1: sempre,
0: di sempre.
1: Perché sono abituate, si abituano un po' troppo in tutto, in vari campi.
0: Io mi ricordo che c'erano un tempo, quando eravamo piccolini, quelle piccine, le zanzare nostrane, che erano un po' fessacchiotte, stavano lì ferme, tu tac, le schiacciavi in un attimo. Poi è arrivata la zanzara tigre, no? E quindi hanno cominciato ad andare anche su coi piani. Al quarto piano non arrivano le zanzare. Vi do la notizia, arrivano le zanzare anche al quinto. Adesso si stanno talmente evolvendo queste zanzare di nuova generazione, le zanzare native digitali,
1: che 2.0 possiamo 2.0. chiamarle così, non lo so, che si sono abituate anche a quelle creme che un pochino puzzano, lo possiamo dire,
0: sì,
1: quelle creme repellenti che ti metti sulla pelle, appunto, per evitare

0: che ti pungano, e invece loro si sono abituati perché hanno capito una cosa: sì, è vero che puzza un po', cioè la zanzara si avvicina e dice mi avvicino chiudendo il naso, però so che poi avrò una sorta di ricompensa. Quindi hanno capito che c'è questa cosa, questa barriera, ma loro oltrepassano questa barriera perché poi sanno che potranno prendere il sangue e quindi alimentarsi a spese nostre.
1: Quindi Darwin sapeva che cosa diceva quando parlava di adattamento della specie, e rivalutiamo intelligenza delle zanzare, quindi scansati citronella, basilico, strofinato, cos'altro? Ci sono ad esempio il geranio, si mette davanti ai balconi, dà fastidio, quindi
0: invece
1: niente, loro
0: passano,
1: ormai
0: capiscono, dicono sì, lo so, c'è questa cosa che mi dà fastidio, però poi avrò una ricompensa, quindi devo superare questa barriera, e quindi si stanno abituando anche ai nostri repellenti. È inutile mettere delle creme, cremine, comunque verranno,
1: non avremo più
0: e potranno mangiare liberamente.
1: Molto bene, ecco. E invece ci sono cose che le attirano, a parte i repellenti, abbiamo capito che non gli danno più di tanto fastidio. Però ci sono delle cose che invece le avvicinano ancora di più, le fanno innamorare di noi. Ad esempio, io sapevo, si diceva questa cosa che è completamente contro qualsiasi logica scientifica: ho il sangue dolce, per cui a me le zanzare mi mangiano. Non è una questione di sangue, abbiamo scoperto, ma è una questione di pH della pelle.
0: Sì.
1: E quindi ci sono ad esempio delle bevande, io l'ho scoperto guardando un post di Bassetti.
0: Sì, Matteo Bassetti, che infatti ha detto proprio questo, che chi beve birra, chi consuma birra, ha più possibilità di essere punto da una zanzara.
1: Aia.
0: No, questo non mi fermerà, ovviamente, non è che mi mette paura, cioè che vuoi che ti dica. Questo, e poi anche fare sesso, come
1: che
0: anche
1: senso?
0: Fare sport, cioè l'attività sessuale accelera il metabolismo, aumenta la temperatura corporea, c'è un certo tipo di sudorazione, rilascia delle molecole chimiche che sono irresistibili per le zanzare.
1: Pure questo, ma sarà il sudore, che ne so.
0: Sì,
1: cioè,
0: quello. Quindi niente birra, niente sesso. Attività sportiva, ti chiudi in casa, non lo so, che devi fare?
1: Niente, ti chiudi in casa col condizionatore, l'unica cosa che non piace alle zanzare.
0: Contro il caldo, che questo è.
1: No, vuoi sentire uno dei tanti signori?
0: Un consiglio classico.
1: Esatto, dicevamo in questi giorni che ci sono i soliti consigli riciclati, riscaldati, che vanno sui TG, anche sui GR, non soltanto in televisione: cosa fare quando fa caldo, cosa non fare
0: cosa fai tu quando senti troppo caldo. E in questo servizio televisivo del TG1 la giornalista ha beccato proprio un signore che ha dato i propri consigli.
1: Sentiamo. Ecco.
2: E mangiare poco, bere, non fare l'amore soprattutto. Io non la faccio più perché ormai è finita, però è pericoloso,
0: Lui non pensava alle zanzare, però lui pensava,
1: non lo fate che è pericoloso,
0: è pericoloso.
1: Cioè, della serie, se non sei neanche tanto
0: abituato,
1: fermi.

0: Tina Turner su Radio Capital, la nostra ultima canzone del TG0 di questa sera, Silvia. Allora, zanzare che, non lo so, stavamo ricordando quando eravamo bambini, venivamo punti di più.
1: Sì, poi tantissimo, al mare, poi di sera,
0: sì,
1: dal tramonto,
0: ponfi, ovunque. Poi man mano che cresci, forse sei un po' più cattivo, le zanzare ti risparmiano.
1: Non lo so, se è che la nostra pelle si spessisce, quindi preferiscono più quella morbida dei bambini. Ma
0: esatto,
1: no,
0: esatto.
1: Così,
0: Sai qual è la puntura d'insetto più dolorosa al mondo? Cioè, proprio c'è una scala di, del dolore, che si chiama la scala del dolore di Schmidt, che misura l'intensità da 0 a 4 di quanto fanno male le punture d'insetto. Allora, secondo questa scala, l'unico insetto capace di raggiungere un punteggio di 4 più più, doppio più,
1: sì,
0: è la vespa carnefice.
1: Ma già il nome carnefice dice tutto, però cioè, il dolore è fortissimo.
0: È fortissimo, è paragonabile ad avere la pelle della zona punta completamente scorticata,
1: oh, santi Dio,
0: e spellata. E dove sta questa vespa? Sta in Honduras,
1: okay,
0: ad esempio, nelle zone insomma,
1: comunque,
0: più o meno tropicali.
1: Non ci riguarda, diciamo, direttamente.
0: No, non ci riguarda.
1: Anche se fa male anche la nostra vespa, sia io che te siamo state punte da vespe, e insomma non è stata una cosa molto divertente.
0: Esatto, sì.
1: Beh, in genere
0: non è bello. E poi c'è la formica proiettile, la seconda al mondo, cioè la puntura più dolorosa al mondo, la seconda è la formica proiettile, che si trova nelle foreste pluviali dell'America centrale e meridionale, ed è come, cioè provoca, ha un dolore che provoca un'agonia paragonabile a camminare sui carboni ardenti.
1: Oh, mamma mia,
0: che paura. Quindi no,
1: bella,
0: volevo dirti, cioè le zanzare per carità sono fastidiose e danno un po' fastidio, però
1: consoliamoci, è questo il discorso,
0: in
1: no?
0: giro per il mondo c'è di peggio, e quindi le nostre zanzare, per quanto tigri possano essere,
1: tu hai paura delle meduse, so,
0: io
1: vero?
0: Ho tanta paura delle meduse, che lo so che fanno molto male, tra l'altro non sono,
1: mi è successo,
0: tocco ferro,
1: mi è successo qualche anno
0: non
1: fa,
0: non mi hanno mai pizzicato,
1: con ustione davvero,
0: sì,
1: e poi tra l'altro ti rimane la cicatrice per mesi, per
0: sì,
1: mesi,
0: sì.
1: È terribile, devi subito sciacquare la zona con acqua di mare, poi c'è questa sorta di gel con al cloruro di alluminio, però forse è più una cosa psicologica,
0: il dolore
1: ti rimane uguale,
0: no no, mi fanno paura, ma le ammiro molto, sono degli animali che io adoro, mi piace la loro danza, il loro lasciarsi cullare dal mare, quindi le guardo rispettosamente,
1: sì,
0: se
1: bello,
0: ci sono
1: anche le tracine, anche lì ci sarebbe da raccontare, ma lo facciamo
0: domani
1: sennò poi
0: domani uno speciale dedicato alle tracine. Grazie Simone Girasole, grazie Stefania Tringali, ciao Silvia Mobili,
1: ciao Doris Zaccone,
0: tra poco c'è come sempre Massimo Oldani, ci sentiamo domani alle 18.
2: TG0
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti.

0: Ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su setitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali

È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte! Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
2: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
4: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
5: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Sono le 20 a Radio Capital. Buonasera da Enzo Panizio. Devastazione in Venezuela, decine di palazzi crollati, 188 morti e quasi 1000 feriti nel violentissimo terremoto che ha colpito il paese. Roberto Ciuti.
11: Bilancio provvisorio purtroppo, perché si parla di oltre 35.000 dispersi. Le scosse sopra il grado 7 della scala Richter sono state due, 7.5 la più forte, il sisma peggiore degli ultimi 125 anni nel paese sudamericano. Lo stato della Guaira è il più colpito. La comunità internazionale si è mobilitata, squadre di soccorso specializzate coordinate dall'ONU sono in viaggio verso il paese per aiutare nelle ricerche di sopravvissuti. Un team della Protezione Civile italiana in partenza, come promesso questa mattina dal ministro degli esteri italiani. Aiuti sono stati già garantiti in particolare anche dalla Spagna, dalla Francia e dalla Germania.
12: L'uscita di sicurezza era chiusa con la catena, dice Sofia Donadio, sopravvissuta al rogo di Crans-Montana, guarita dalle gravi ferite, ha detto che il maniglione che avrebbe potuto facilitare

0: facilitare la fuga dalle fiamme nel locale in Svizzera, è sempre rimasto fissato con una robusta catena in acciaio e un lucchetto. «So che mi state cercando», con queste parole si è presentato in caserma un 55enne arrestato con l'accusa di aver accoltellato un 35enne fuori a un bar a Ostia Antica, vicino a Roma. Ha detto che non voleva uccidere nessuno e di aver colpito con un piccolo coltellino che usa come portachiavi. Questa sera ai mondiali di calcio si decidono le qualificate del gruppo E ai sedicesimi. Alle 22 si giocano Ecuador-Germania e Curaçao-Costa d'Avorio. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Nelle prossime ore i fenomeni temporaleschi si esauriranno in maniera progressiva praticamente su tutta Italia. Nella mattinata di domani sole protagonista sul nostro paese, che splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud. Clima piuttosto caldo ovunque. Nel pomeriggio instabilità in aumento, come di consueto sulle Alpi, dove potranno registrarsi temporali di calore in raro sconfinamento verso le pianure. Qualche disturbo anche sul basso Tirreno, tempo buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Voce. Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Coop Voce è un super 5G.
4: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te, con lezioni in mini classi e tutor dedicati per tutti gli indirizzi: licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.
6: Grandi Scuole.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Vocalmente è veramente irraggiungibile. Questa è una classica masterclass di cambiamento di tonalità, premiata tra l'altro con una Grammy Awards. Queen Bee, che aveva lasciato l'ambito mainstream, quindi quello pop, ci aveva mostrato il suo piano per tornare ad abbracciare l'R&B, l'estetica dei synth anni 80, un'icona pop globale. Queen Bee, appunto, Beyoncé con Love on the Top, era l'intro di The Vibe qui su Radio Capital con Old Danny Back on Radio.
1: The vibe, sounds, and sights. The vibe, sounds, and sights will be like heaven.
0: Buona serata, buon giovedì sera al termine di un'altra giornata torrida. Grazie Doris e grazie a Silvia per il TG Zero. Apriamo il nostro panorama serale con il soul, il funk, l'R&B in diretta dal Massena Building, studio grigio al primo piano. Famiglia Knowles, hashtag famiglia Knowles, cioè prima, prima Beyoncé e ora Solange, la sorella più piccola, che tra l'altro negli ultimi giorni ha raccontato un bellissimo episodio che era occorso a scuola, una scuola cattolica, dove lei teneva un poster a torso nudo di Nas, il rapper Nas, per l'appunto nel suo locker, nel suo armadietto, ed è stata sospesa mentre lei si giustificava. Ma come, la mia compagna ha lo stesso poster con Justin Timberlake?

tanto talento nella casa Knowles, prima Beyoncé, poi Solange. Tra l'altro questo video era bellissimo. Losing You era girato nel Slum Village, nella periferia, nella baraccopoli di Cape Town. E mi piaceva questo contrasto, diciamo, del disagio sociale, perché naturalmente c'è indigenza, però ci sono questi artigiani, questi sarti che cuciono gli abiti su misura con colori ovviamente sgargianti, ed è un fenomeno culturale straordinario. E Solange appunto aveva girato il video di Losing You proprio in quel contesto.

Anderson Paak, Alicia con il brano intitolato Can't Get Enough. Questa è Michael Jackson, una canzone scritta con Syed Agha, che peraltro ha duettato con lui in Just Can't Stop Loving You. Man in the Mirror.

Make the change. Non lamentiamoci delle cose sbagliate, di quelle da cambiare. Iniziamo da noi, dall'uomo nello specchio, Man in the Mirror, appunto, canzone scritta con Saida Garrett e Michael Jackson, che peraltro ha duettato con lei in Just Can't Stop Loving You. Lo ha fatto anche Dennis Edwards.

Greg Fillingens, grande tastierista per molti anni con Michael Jackson, poi con Eric Clapton, per 30 anni con i Jacksons, per 4-5 anni con Stevie Wonder all'inizio, Songs of the Key of Life, la tastiera era sua. E questo era un album che conteneva Behind the Mask, che era un brano appunto del Yellow Magic Orchestra, senza il testo che invece ha scritto Michael Jackson, lo aveva modificato Michael, e poi Greg Fillingens, il suo tastierista, lo ha pubblicato appunto nel 1985, Behind the Mask. All'interno di questo album c'era questa canzone che mi piaceva tantissimo, Lazy Nina, classico yacht soul. Greg Fillingens su Capital.

0: on Radio Capital.
1: Yo, remember yeah. Back on the bully when cats used to harmonize.
2: Con questa ti lasci guidare dal gruppo. Con lei sei parte della famiglia.

0: soul sweets, ladies and gentlemen.
1: Ogni weekend alle 20. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Corrida Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans, valigie e accessori.

0: Romans. Il viaggio inizia dallo stile.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
4: In collaborazione con Radio Capital, Willy Peyote. Con l'uscita del nuovo album Anatomia di uno schianto prolungato, Willy Peyote torna a casa e lo fa dal vivo sul palco dei migliori club d'Italia. Willy Peyote Club Tour 2026.
5: Grazie, ma no, grazie.
4: Date biglietti su livenation.it.
5: Grazie, ma no, grazie.
4: Tutte le info su capital.it.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi 100% carne italiana a 1,99 euro e pesche e noci da un chilo coltivate in Italia a 1,79 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Dottore, telefono per mio marito.
8: Mi dica, che succede?
7: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
8: Anche lui. Ma ha provato a togliergli il libro.
9: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, da domani in edicola con Repubblica.
10: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
11: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
12: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta MyExpert. Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

chiama Mei Anna, viene dal Queens, quindi da New York, per metà giapponese, per metà portoricana, Pacheco credo che si chiami di cognome. Mei Anna, appunto, lo stage name, il soprannome artistico per Baby Blue, il suo nuovo singolo. Questa è una canzone che invece Whitney Houston non amava particolarmente, è stato un successo clamoroso, ha avuto ragione ovviamente Clive Davis, magari dopo sintetizzo anche il rapporto tra i due.

Where Do Broken Hearts Go, Whitney Houston, che non amava particolarmente questo brano, per mesi in disaccordo con Clive Davis, il suo discografico, il suo mentore, il suo tutor, il suo scopritore, il suo talent scout. Lei non riusciva a immedesimarsi nel tema del brano, sentiva la canzone proprio che non avesse significato, ma lui era convinto che lei potesse trasformarla in un successo, e quindi dopo molte resistenze Whitney Houston ha ceduto, narrando a Michael Walden, ha ricordato le difficoltà della registrazione, non era proprio abituata a soffrire Whitney Houston, e poi naturalmente hanno abbassato le luci, hanno acceso le candele, si sono presi un momento per immaginare la sofferenza, e quando l'ascolti ora ti

George Johnson, cioè basso e chitarra, i due fratelli Johnson, valorizzati da Quincy Jones, come sottolineo spesso. Questo era In The Way, uno dei brani più apprezzati nella Los Angeles, appunto, dei turnisti e della Yacht Soul, diciamo degli anni, fine anni 70, inizio anni 80. In The Way, Brother Johnson. Questo invece è un ragazzo che si chiama Gabriel Jacoby, un po' come D'Angelo, al fisico del rapper, l'immagine del rapper, però questo è puro soul.

Baby, questo Capital, qualche giorno fa credo fosse un anniversario per Teddy Pendergast. Ho visto un sacco di contenuti appunto sui social media, ma al di là di questo, a riascoltarlo fa sempre piacere. Questo è un duetto molto a luci soffuse, proprio classico bedroom soul. Can't Go With Me, Teddy Pendergast.

Teddy di Pendergast, la sua arte di seduzione, sex symbol proprio della musica soul, la musica R&B appunto degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, fino a quel terribile incidente che lo mise su una sedia a rotelle. È memorabile e commovente anche la sua partecipazione a Live Aid sul palco di Philadelphia, oltre a quello di Londra per l'appunto, ospitato da Ashford & Simpson, e nonostante

mente, appunto, forse su quella dannata sedia a rotelle riuscì a commuovere tutti con una interpretazione gospel di uno standard. Siete su Capital, c'è anche Teddy Pendergast in questo progetto benefico Philly Soul chiamato Philadelphia International All Star. Let's clean up the ghetto.

Let's Clean Up the Ghetto, Philadelphia International Star, apriva Lou Rawls, poi Billy Paul, Teddy Pendergast, per l'appunto OJ's, Archie Bell and the Drells, insomma i gioielli della corona del Philly Soul, un successo incredibile per questa canzone e per il progetto che coinvolgeva i giovani delle comunità periferiche delle grandi metropoli. Tutto è partito naturalmente a Philadelphia, che hanno aiutato a pulire, a riparare le case danneggiate oppure abbandonate, trascurate. Questo è un progetto che

0: Poi partito da Filadelfia, arrivato a Los Angeles, Atlanta, Chicago, e come essere contrario ovviamente era lodevole l'iniziativa della Philadelphia International All-Star. Era Let's Clean Up the Ghetto su Capital.
1: Radio Capital. Con questa ti svegli. Get up, stand up. Stand up for your right. Con lui ti informi.
2: Questo è un programma libero, cioè noi qui ci piace ragionare, non aspettatevi slogan, non aspettatevi sempre discorsi prevedibili, ecco, proviamo a ragionare insieme.
1: Buongiorno Capital, con Marco Maisano.
2: Che questa è la canti così urlando alle 7, beh ci sta, insomma, stai andando al lavoro, ti prende bene, come si dice. Come on, get up, stand up.
1: Buongiorno Capital, con Marco Maisano, dal lunedì al venerdì alle 6. Radio Capital, solo bella musica.

0: 1983, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
2: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
3: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
2: Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
5: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
6: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
7: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
5: Bene, parliamo della casa al mare.
6: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
7: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
8: Sigma, il tuo risultato vale.
9: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
10: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tan fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
11: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
12: Ma che cosa ci fai tu con un'oltra cattolica?
13: L'amo, che tu ci credo.
11: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
14: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
11: L'energia contagiosa di Locke Alamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
15: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a soli 599 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
16: Radio Capital. Solo bella musica.

Ma sei io con Breath. Il nuovo singolo tutto in bianco e nero, bellissimo, una citazione anche di Neo, un'interpolazione appunto di un suo brano qui su Capital. Questo era il momento migliore di Luther Vandross, enorme successo negli anni Ottanta, ha dominato le classifiche R&B, ha aumentato in modo lento, costante la sua visibilità nel mainstream, nel pop. Questa è So Amazing, la canzone amata dalla madre di Luther Vandross.

So Amazing, al di là del fatto che fosse la preferita della madre del cantante Luther Vandross, è stato veramente un trionfo espressivo, è interpretata in maniera superba, e all'interno di questo album tra l'altro c'erano Stop to Love, Give Me the Reason, ottime produzioni, ottimi arrangiamenti interpretati magnificamente da Luther Vandross. Questa è una canzone invece dedicata alla figlia del percussionista di questo gruppo. She's outstanding, lei è veramente fantastica. Gab Band, un'atmosfera molto morbida di Outstanding, questo Capital in Vibe.

Outstanding, lei è straordinaria. Il brano registrato in una sola ripresa, un solo take, per preservare proprio l'atmosfera, il mood, anche con qualche imperfezione, però doveva passare l'emozione di questo brano, che tra le altre cose è dedicato, come dicevo, alla figlia del batterista del gruppo che aveva ideato questa canzone, però può essere anche interpretata in una seconda chiave, visto il groove e soprattutto l'interpretazione del cantante Charlie Wilson, che sembra far sapere alla sua compagna quanto lei sia importante per lui. She's outstanding, lei è veramente straordinaria, un po' come la canzone di Minnie Riperton, Loving You, che è nata per celebrare la maternità di una bellissima bimba, Maya Rudolph, tra l'altro comica, figlia di Minnie Riperton, ma potrebbe essere interpretata anche canzone di

Insomma, prima Breathe ad aprire la seconda ora di The Vibe e poi questo duetto con Taik da Marsiglia, Francia, Masterpiece, e non è ancora uscito l'album, per cui insomma aspettatevi qualcos'altro nelle prossime settimane. Adoro l'atmosfera creata da Massego e Taik appunto con Masterpiece, anche quella di Breathe, che sia ben chiaro, anche se questo è di un livello superiore ed è uno dei dischi di Kool & The Gang, al di là dei campionamenti del mondo dell'hip hop, che ha sedotto il sottoscritto, perché ha un'atmosfera difficilmente replicabile. Summer Madness, Kool & The Gang su Capital in Vibe.

Summer Madness, Cool and the Gang. Questo capitolo, ho detto, un'atmosfera difficilmente replicabile, però qualcuno ci ha provato, guardando lo stretto della Manica, il canale della Manica, durante, diciamo, la fine di una giornata con la luna serale che si rifletteva appunto sulle increspature delle onde sul canale della Manica. Lo hanno fatto

0: Collettivo Afro Jazz di Coco Rocco, Could We Be More, è stato il loro album di debutto di 4-5 anni fa, questa bellissima Age of Scent, che mi sembrava molto, molto in linea appunto con la canzone di Cool and the Gang, Summer Madness, che vi ho regalato poco fa. Siete su Capital, tra pochissimo ancora a Londra.
1: The Vibe. Past, present, and future soul.
2: Radio Capital.

0: Capital Party, il meglio della dance selezionato da Andrea Prezioso. Ogni sabato sera dalle 22 su Radio Capital. Solo bella musica.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
0: In collaborazione con Radio Capital, torna il Locus Festival, uno degli appuntamenti musicali più amati dell'estate. Dal 18 giugno al 2 settembre, in Puglia arrivano concerti ed eventi speciali con grandi nomi della scena italiana e internazionale. David Byrne, John Legend, Subsonica, Scancanensi, Vinicio Capossela, Marcus Miller e tanti altri. Tra bari, loco rotondo e location uniche, la musica prende forma. Scopri tutte le date su locusfestival.it e capital.it.

0: un'offerta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
1: La spesa intelligente.
2: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, frigorifero combinato Samsung classe A, tuo, a 899 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
3: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
4: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
5: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed

0: tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
1: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Sweet Talk per nomi, endorsement e collabo importanti con SZA, Tyler the Creator, era nomi, novità su Capital con Sweet Talk, ora è Lia.
1: Here we go.

Una combo perfetta, Timbaland alla produzione, Lia invece al microfono, Are You That Somebody? Qui su Capital, combo perfetta anche Wu-Tang Clan e Tiana Taylor, inizia Ghostface Killah.

produzione di Kanye West, appunto questo Capital con Ghostface Killah, Method Man, due Wu-Tang Clan e l'LV Remix, W Remix. Ora Isaiah Rashad.

Azea Rashad con Caesar, Boy and Brad, novità qui su Capital. C'è un bellissimo duetto invece del passato, di una ventina di anni fa. All'epoca, me lo ricordo, era una novità interessante qui in Vibe nel 2008, però nel segno della tradizione, la produzione era di quella di Questlove dei Roots, era la garanzia che l'album fosse figlio del suo tempo, appunto del 2008, però c'era anche la presenza di John Legend, Corinne Bailey Ray, Anthony Hamilton, quindi contrasti all'interno dell'album. Il risultato era un suono armonioso, avvolgente, sia nelle ballate che nei brani up tempo. E c'era molta deferenza nei confronti di Al Green, qui con John Legend.

Al Green con John Legend. C'è un'altra canzone, un altro duetto in questo album che mi piaceva tantissimo, che era Take Your Time. Sono sempre in difficoltà sulla scelta, magari la condividerò un'altra volta, con Corinne Bailey e Ray, appunto Take Your Time, un altro duetto bellissimo da quell'album di Al Green, prodotto da Questlove, che poi naturalmente si è concentrato sui documentari, su Sly Stone, su Earth, Wind & Fire recentemente. Abbiamo aperto con Love on Top di Beyoncé, Queen Bee per l'appunto. Chiudiamo sempre con lei in duetto con Justin Timberlake.

0: Until the End of Time, Justin Timberlake, Beyoncé, a chiudere l'appuntamento di The Vibe. Grazie al maestro Mazza, vi auguro una buona serata, vi lascio con B-Side.
1: The Vibe, that feels good. Radio Capital.
2: Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
4: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia, ma soprattutto

0: Dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: Parola di Antonino.
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Radio Capital. Solo bella musica.
7: Radio Capital e Alessio Bertallò vi invitano a
8: B-Side, altri

0: contenuti correlati a mano. Welcome to
1: Bizarre. Allora, vi do subito le coordinate del nostro viaggio nel tempo. L'anno è il 1969, il posto è Milano, anche se non sembra.

1969, questa è una band italiana che reinterpreta un pezzo scritto da Joe South, intitolato Hush, e devo dire sono bravissimi. Qualche anno dopo, con un'altra formazione, ma fondamentalmente con questi musicisti e un altro nome, si guadagneranno poi una fama quasi internazionale. Tant'è vero che un critico inglese in quegli anni disse di quella band: strani, bravissimi questi musicisti, strano per degli italiani. Erano questi.

prima si chiamavano I Quelli, che sembra un nome inventato da Corrado Guzzanti, I Quelli. E poi sono diventati la premiata Forneria Marconi. Un giorno cercherò di trovare il coraggio per raccontarvi la storia della premiata Forneria Marconi, che è una storia pluridecennale, lunghissima, articolatissima, sia per il gruppo intero che per i singoli componenti, difficilissimo quindi darne una visione d'insieme. Però oggi invece volevo raccontarvi non tanto della premiata Forneria Marconi in quanto tale, ma in quanto backing band, perché in realtà in questi anni, soprattutto negli anni 70, sono diventati backing band, cioè la band di musicisti che, se volevi fare un successo con un nuovo artista o comunque garantire, diciamo, una certa qualità, chiamavi in studio per fare il disco. E quindi ce ne sono un po' di dischi italiani dove dietro ci sono loro che suonano.

1978 ci fu un altro artista che fu lanciato da un primo album dove suonò la PFM, e secondo me è stata una scelta giusta perché quei pezzi li ascoltiamo ancora adesso. Qualche tempo fa mi capitò di andare proprio a cena con questo artista che mi raccontava che per promuovere il disco, proprio all'inizio di tutto, lui apriva i concerti della PFM, però insomma per risparmiare non aveva i musicisti con cui suonare, non aveva una sua band, no? Per cui faceva questi pezzi in apertura del concerto della PFM, questi suoi pezzi dove aveva suonato la PFM, ma li faceva in playback, cioè con la base, non in playback. Lui cantava dal vivo, ma sotto aveva il nastro che girava, diciamo così. E mi raccontò che in realtà la PFM, per fargli uno scherzo, di soppiatto, mentre lui guardava il pubblico, quindi non si rendeva conto di quello che succedeva dietro, piano piano salivano sul palco e si sostituivano al nastro. Succedeva qualcosa del genere.

0: Una grande stagione di musica italiana questa, sicuramente, anche grazie alla PFM che un po', se ci pensate, sono un gruppo equivalente, mi è venuto in mente i Roots, no? Che sono una band americana che anche loro pluridecennali, anche se più recenti nella loro biografia della PFM, ma comunque una band che spesso ha suonato in dischi cruciali della storia della musica black americana, soprattutto un po' come anche la PFM ha fatto per tanti dischi italiani, come per esempio anche questo del bravissimo Alberto Fortis. Ci sono anche alcuni dischi che secondo me non erano riusciti proprio benissimo. Ce n'è uno in particolare, tra l'altro con uno spiegamento di forze notevole, perché oltre alla PFM c'era anche come produttore Roberto Colombo, ed è un disco di Ivan Cattaneo intitolato Super Ivan, che ho ascoltato prima di scegliere questo pezzo qua, che un po' mi sembra l'unico abbordabile, il resto è un po' troppo caricaturale, forse si sono fatti tutti un po' così deviare da questa personalità un po' sopra le righe che aveva in quegli anni Ivan Cattaneo. Il risultato non è granché, ma questo pezzo è interessante.
1: E la tempia, sai, è in amore, il corpo non riposa e cerca di afferrare.

respiro, tocco, cado, poi risalgo, vado su, volando sulla casa e sopra le

un capitolo a parte della storia della PFM come backing band, anche se il termine è un po' riduttivo, soprattutto in questo caso, è proprio la collaborazione che ebbero lunga, tra l'altro, con Fabrizio De André. Cambiarono proprio il panorama musicale intorno a Fabrizio De André. Una collaborazione che poi negli ultimi anni si focalizzò nella collaborazione con Mauro Pagani, che produsse due album pazzeschi di Fabrizio De André: Crese de Ma, quello in genovese, capolavoro assoluto, e anche Le Nuvole, che poi è stato l'ultimo album di Fabrizio De André. Ma tutto era cominciato molto prima, con l'album La Buona Novella. Non avrà...

0: E quella della collaborazione fra Fabrizio De André e la PFM è tutta un'altra storia che non è escluso, vi racconterò nella pausa estiva di B-Side, se continuate a controllare quello che pubblico sul mio profilo di Patreon. Trovi le puntate di B-Side sull'app di Radio Capital, sul sito oppure sul mio profilo di Patreon, organizzate per viaggi e temi trattati. Cercami Alessio Bertallot su patreon.com.
1: Dottore, telefono per mio marito.
2: Mi dica, che succede?
1: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
2: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
3: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, da domani in edicola con Repubblica.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
6: Radio Capital. Solo bella musica.

Lui si chiama Marcos Valle, musicista brasiliano storico, insomma. Si potrebbe fare un viaggio soltanto con le cose che ha fatto lui, ma in realtà mi ero fermato su questo suo pezzo intitolato Fogo do Sol. Soprattutto risentite questo momento caratterizzante, questo. Perché lo ritroverete cantato con altre parole in una canzone molto recente di un rapper inglese che si chiama Loyal Connor.

È una canzone di questo rapper, però soltanto rapper è un po' riduttivo, perché in realtà lo vedo come un musicista tout court, insomma, fra i più interessanti che ci sono in Inghilterra in questo momento. Una canzone intitolata Angel, impreziosita da questa citazione presa da Marcos Valle e poi dai musicisti che ci suonano dentro. Ecco, vi faccio così una sorta di metafora. È come se fossimo andati nel quartiere o nel condominio, meglio, ancora più riduttivo così, del nuovo jazz inglese, e andiamo a vedere chi abita nel pianerottolo di fronte, perché poi alla fine le cose funzionano anche così, no? Cioè una comunità di amici, di persone che si frequentano e che collaborano nei dischi. In questa Angel, per esempio, di Lloyd Carney c'erano anche Tom Misch e c'era anche Yusef Days, che poi ritroviamo l'uno, Yusef Days, alla batteria qui e l'altro a cantare e a suonare questa Knight Rider nel suo album Tom Misch.

Un altro dei musicisti che troviamo su questo pianerottolo del condominio del New Jazz inglese è Jordan Rakai, che da molti anni sta a Londra e quindi ha tessuto proprio una rete di relazioni con tutti questi musicisti che un po' sono a metà strada fra fare il nuovo jazz e concepire all'interno di questo stile anche delle canzoni, come quella che avete sentito molto bella, Night Rider di Tom Misch. Infatti Jordan Rakai è in questo pezzo che fa i cori, però poi ha una sua carriera solista molto interessante che ulteriormente ci allarga l'orizzonte di questo pianerottolo. Per esempio recentemente ha fatto una serie di collaborazioni con musicisti inglesi molto legati a questa scena, ognuno ovviamente interpretandolo a modo suo, perché li ha invitati a suonare ad Abbey Road e poi, visto che era nello studio di registrazione più celebre del mondo, se li portava anche in studio. In un giorno dovevano fare un pezzo. Questo è quello che ha fatto con la sassofonista Nubia Garcia.

Nubia Garcia è una sassofonista inglese, mi sembra di origini caraibiche, di Trinidad, e fa parte così di un'altra scena vicina di pianerottolo, di Jordan Rakai, tutta una scena di musicisti che hanno una buona cultura che parte dal jazz chiaramente, ma loro ci mettono anche questo elemento, diciamo, di world music, se spesso riferito alle origini o dei loro parenti o di loro stessi, insomma, che rende particolarmente ricca e vivace questa scena inglese. Vicini di pianerottolo, infatti, di Nubia Garcia ci sono sicuramente i Coco Rocco.

C'è un altro collegamento di pianerottolo, questa volta quasi esattamente di pianerottolo, che posso farvi. Dai, Cocorocco, tra l'altro in questo pezzo bellissimo, dove c'è anche la voce di Lulu, che ogni tanto vi faccio ascoltare, che mi sembra una promessa, ecco. Questo pianerottolo, insomma, si allarga sul Total Refreshment Center, che è una sorta di hub, di laboratorio dove si trovano fisico, esiste proprio fisicamente, dove si trovano molti musicisti inglesi, molti di quelli che vi ho fatto ascoltare e anche molti altri, ma fra questi c'è anche Momoko Gill, che è questa musicista, batterista, compositrice, insomma, che un po' è emersa in una sua collaborazione con Matthew Herbert, e poi ha pubblicato recentemente un album che secondo me è una delle cose più belle uscite delle produzioni inglesi del 2026. Si chiama Momoko Gill e questa è No Others.

0: B-side. Contenuti correlati a mano.
1: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
2: Wow.
1: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
3: In collaborazione con Radio Capital torna a Genova dal 10 al 12 luglio Ulisse Fest, la festa del viaggio di Lonely Planet. 3 giorni, tanta musica, 50 appuntamenti e 100 ospiti. Cecilia Sala, Pablo Trincia, Simone Pieranni, Erika Fatland, la musica di Gabbani, Negramaro, Julian Marley. E non perdere gli speciali DJ set di Alessio Bertallò e Alex Paletta e il Capital Party con Andrea Prezioso. Ulisse Fest a Genova dal 10 al 12 luglio. Scopri il programma su ulissefest.it e capital.it. Radio Capital. Solo bella musica.

Questo è un altro dei pezzi pazzeschi che ha fatto Herbie Hancock negli anni 70, e qui siamo esattamente nel 1975. Il pezzo si intitola Hobbit, l'album è Man Child ed è forse l'ultimo album che Herbie Hancock incide con questo gruppo di musicisti straordinari che si chiamano Head Hunters.

Questo è un altro pezzo degli anni 70, quasi tutto quello che vi farò sentire in questo viaggio di B-Side è così, è collocato più o meno nella metà degli anni 70, anche così per cercare di dare una sorta di omogeneità stilistica a quello che vi faccio sentire, ma in realtà la correlazione fra tutti questi pezzi è che alla fine sono tutti i dischi prodotti dagli stessi musicisti. Questi sono gli Headhunters da soli, senza Herbie Hancock, anche se spesso insomma lui c'era a suonare. E le voci che sentivate sono quelle delle Pointer Sisters, le strafamose Pointer Sisters. La ragione, diciamo, di questa collaborazione era che precedentemente gli Headhunters, ma anche Herbie Hancock, avevano suonato proprio in un pezzo delle Pointer Sisters. Si intitola How Long, e tra l'altro è l'apertura di un loro album intitolato Steppin', prodotto da Hancock e gli Headhunters.

Io trovo semplicemente straordinario pensare che questo che sentite, The Pointer Sisters, era pop degli anni 70. È pazzesco, no? Se lo confrontiamo col pop di adesso, qui c'è una qualità musicale incredibile. Questi musicisti che erano quelli che si era scelto Herbie Hancock per essere, per avere la sua band di riferimento, quindi non musicisti a caso, insomma, quelli che poi erano, condividevano con lui i dischi, i live, quindi dovevano essere i migliori, perché lui era Herbie Hancock. Herbie Hancock. Gli Ad Hunters continuano tra l'altro a suonare tuttora, erano l'anno scorso a Jasmi con non so bene quale formazione, perché poi in così tanti anni le formazioni sono cambiate, ma io volevo presentarvi, diciamo, i tre musicisti fondamentali degli Headhunters, fra cui per esempio Paul Jackson, il bassista, tra l'altro, che fra i tantissimi dischi in cui ha suonato ce n'è anche uno con Santana, un disco intitolato Festa, non mi ricordo più, dove lui firma anche questa Reach Up.

È un Santana fulminato sulla via di Herbie Hancock, questo di Reach Up. L'album era Festival, ovviamente gli anni 70. Con lui il bassista degli Headhunters, il batterista invece degli Headhunters, che si chiama Harvey Mason, fra gli altri ha suonato con George Benson, e precisamente in questo pezzo che è un classico, è veramente un classico della black music, intitolato The World.

The World is a Ghetto con il batterista degli Headhunters. Ve ne presento un ultimo di questi bravissimi musicisti che hanno a lungo, tra l'altro, accompagnato Herbie Hancock non soltanto come Headhunters ma anche personalmente. Infatti Bernie Maupin, che era il sassofonista, ha suonato in diversi dischi di Hancock, anche al di fuori, diciamo, di questo mood 70s. Negli anni 90 Herbie Hancock, tra gli anni 80 e gli anni 90, ha fatto diversi esperimenti, diciamo, di crossover fra il suo jazz, le batterie elettroniche con il famosissimo Future Shock, addirittura con la musica drum and bass negli anni 2000. Negli anni 90 non ha voluto risparmiarsi l'idea, no, di inseguire un po' quello che era il mondo dell'hip hop, l'arte dei campionamenti, e ha fatto un disco, e il rap persino, e ha fatto un disco che si intitola This is the Drum, dove suona il sax, il sassofonista degli Headhunters.

0: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
0: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
0: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
0: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
0: Libidine coi fiocchi!
2: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
3: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
4: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

Forse qualcuno di voi ricorderà questa I Should Have Known Better di Misha Paris. È una delle cantanti come, non so, Lisa Stansfield, che all'alba degli anni 90, insomma, avevano preso questa onda di un genere che prima era abbastanza underground, lo chiamavano UK Street Soul, era una sorta di variazione all'inglese dell'R&B americano di quegli anni, che però aveva anche delle radici piuttosto interessanti. Molti guardavano per esempio agli esperimenti, allo stile più che agli esperimenti, che aveva messo a fuoco questo gruppo dei Loose Ends, un altro gruppo inglese, nella metà degli anni Ottanta, quelli di Hanging on a String. In quell'album c'era anche questa You Can't Stop the Rain.

You Can't Stop the Rain. Lusenza, adesso a riascoltare queste cose mi sembrano un po' zuccherose, devo dirvi la verità, però non esenti da uno stile fatto anche timbricamente grazie agli strumenti di quegli anni, 1985 doveva essere, quindi anche con una certa consapevolezza, no? Di riuscire a ottenere dall'estetica degli anni 80 un risultato luminoso, come nel caso dell'arrangiamento di questo pezzo. Ecco, queste piccole cose poi sono diventate elementi che hanno contraddistinto, diciamo, il genere UK Street Soul, che si è affermato in maniera indipendente anche perché costava poco sostanzialmente, no? Non andavi in studio con grandi musicisti, grandi produzioni, ma se avevi un po' di idee con gli strumenti che gli anni 80, soprattutto elettronici, cominciavano a dare ai musicisti, si poteva imbastire un album che poi a riascoltare adesso, insomma, dà un po' la sensazione di una certa naivete, però comunque ha fatto storia, ha fatto scuola e poi ha prodotto anche dei successi, come vi facevo ascoltare con Misha Paris, Elisa Stansfield e i Soul to Soul anche. Ecco, un po' questo mondo che ho evocato con questi due pezzi lo ritrovo in un pezzo dove non dovrebbe esserci, perché in realtà Shy FX, che è l'autore di questa 100 che state per sentire, è un musicista molto legato alla scena drum and bass da molti anni, tra l'altro è uno di quelli proprio famosi che hanno fatto anche dei grandi successi, eppure tra l'altro qui con una voce, quella di King, che è una cantante molto fascinosa e di origini italiane, ma sentite questi suoni di questa prima parte del pezzo.

trasformato il pezzo da una citazione 80s a una cosa invece che gli compete di più, cioè un pezzo drum and bass con la voce di King, si scrive con la H. Ve la faccio sentire anche in un altro pezzo, sempre con Shy FX, la prima.

0: si intitola Boulevard HLZ. Se si pronuncia così, produttore italiano di musica drum and bass, questo è un altro invece.
1: Sound is the factor which holds it together. Sound is the basis

Artisan, oltre che essere un mostro del turntablism degli scratch, ma veramente un virtuoso a livelli pazzeschi, è anche un ottimo produttore. Questa Inner Talk.

Per il tempo che ci rimane vi faccio ascoltare un'altra cosa italiana, questa volta un bel crossover fra un pianista pazzesco, Antonio Faraò, molto conosciuto nel jazz italiano, e una sua idea dei drum.

0: diretta. Bellissima questa line, bellissimo il crossover fra jazz, drum and bass. B-side si ferma qui per stasera, torniamo domani, ultima puntata della stagione.
1: B-side.
2: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans, valigie e accessori.

0: Manso. Il viaggio inizia dallo stile.
1: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
2: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Questo singolo dei Bland Yeo dalla Cornovaglia che si chiama Color Pill Ucologo, e devo dire che ha davvero un bel sound. Questa è Radio Capital, partiamo con una nuova puntata di Extra.
1: Su Radio Capital, a minuit, tutto è extra.
2: Ladies and gentlemen, this is Radio Capital.
3: Music beyond borders.
2: Gonna play this music. Alex Paletta.
0: Buonasera a tutti, benvenuti su Radio Capital. Questo è Extra, lo sapete, ogni sera a mezzanotte da 7 stagioni andiamo in onda per regalarvi un po' di world music nel senso più nobile del termine. Ogni sera a mezzanotte, il nostro orario, insomma, ce la cilliamo, come dicono i pischelli, ogni sera e viva così, dai. Se volete scrivermi fatelo al 342-342-2190, è il numero di WhatsApp di Capital, altrimenti c'è la pagina Facebook Extra Radio Show oppure il mio profilo Instagram sempre disponibili per voi. Vi presento la puntata di stasera, sentiremo il nuovo singolo che sta già girando per questo nuovo album per gli Ezra Collective annunciato qualche settimana fa. L'album si chiamerà Here Because of Hope e appunto sentiremo il singolo che è Only Love. Poi nella seconda parte risentiremo un po' di cose che abbiamo sentito negli ultimi mesi, perché devo dire che il disco di Yazak Med e il disco di Laner Sain sono davvero due di quei dischi che mi porterò presso, no, durante quest'estate. Poi nella seconda, insomma sì, verso l'ultima parte ce ne andremo sulle cose diciamo più dub, ma non voglio anticiparvi niente. Partiamo però con un pezzo di Tito Puente and His Orchestra per dare un inizio diciamo latin alla puntata di questa sera. Il pezzo che sentiamo si chiama Picadillo e appunto Tito Puente and His Orchestra.

per assonanza al pezzo di Tito Puente mi è tornato in mente questo di Charlie Palomares, un musicista peruviano ristampato dalla Bumpy Soul Records, etichetta prestigiosissima spagnola che ristampa appunto musica che arriva dal Sud America, ma non solo, però insomma diciamo che all'inizio almeno erano specializzati su questo tipo di sound, e appunto alla riscoperta

di questo artista peruviano. Charlie Palomares, i suoi Uboni, qui su Radio Capital con Vives Bugalù, e proseguiamo sempre con una produzione, con una ristampa della Vampi Soul per questo personaggio che si chiama Nilo Espinosa. Qualche anno fa è uscita una raccolta dei brani appunto scritti da Nilo Espinosa, che però stampava sotto vari pseudonimi. Questo è a nome Nils Jazz Ensemble, Nilo Espinosa si chiama Reflectionist.

Eh sì, gli Ezra Collective torneranno a fine estate con un nuovo album che si chiama Here Because of Hope. La traccia che abbiamo sentito stasera è il singolo che anticipa l'album, insieme a Pasalier, si chiama Only Love. Chiudiamo la prima puntata con gli Psyche, questa si chiama

0: If you want more of this, you better stick around.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Voglio, ascolta Antonino.
4: Dottore, telefono per mio marito.
5: Mi dica, che succede?
4: Da due giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
5: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
6: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, da domani in edicola con Repubblica.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

Siamo ripartiti con un grande classico della musica elettronica, Aphex Twin. Quanti anni sono passati da sto pezzo? Penso almeno una trentina, grosso modo, insomma, ci dovremmo stare. Window Leaker, famosissima qui su Radio Capital con Aphex Twin, e continuiamo insieme a due album di quelli proprio, no, da portarsi in vacanza. Il primo di Yasak Med, che si chiama Shinrin Yoku, e poi sentiremo anche un pezzo da Istanbul Session Mahalle di Ilan Ersain.

0: Hussein, si chiama Asmali, qui su Radio Capital abbiamo sentito questo pezzo da Mahalle Istanbul Session, il secondo album di Ilhan Hüseyin con una band di musicisti turchi fenomenali. Ora voglio ricordarvi una data che mi vede protagonista, perché sabato 11 luglio, qualche giorno fa, annunciandovela la data di Genova dei Kruder Dorfmeister, dove farò l'apertura io con un DJ set, avevo detto sabato 10 luglio, no, è sabato 11 luglio, ci ritroveremo a Genova per Ulisse Fest, il festival di Lonely Planet in collaborazione con Radio Capital, e proprio sul palco sabato sera suoneranno Kruder e Dorfmeister. Li risentiamo qui con questo pezzo che si chiama The G-Stone Anthem.
1: KND Demo Workshop, RCH Demo Workshop, DSL Demo Workshop, Sugar B Demo Workshop, Mr. Herbs Demo Workshop, The One Who Mix Demo Workshop, Stereotype Demo Workshop, Dr.

che arriva più o meno dallo stesso periodo, Rockers Hi-Fi, sono inglesi e come avete sentito il suono si avvicina molto al mondo del dub, soprattutto quello inglese. Il pezzo si chiama Period of Babylon, l'abbiamo sentito qui su Radio

del dub contemporaneo. Questo è un pezzo che ha, mi sembra, un paio d'anni e devo dire, insomma, la sua presa incredibile sul pubblico. Io vi saluto qui, vi do appuntamento a domani sera per l'ultima puntata della stagione di Extra. Vi lascio con un classico di Bob Marley in versione 12 pollici dub. Buonanotte a tutti da Alex Paletta. A domani.

0: offerte luce e gas che sono un salto nel buio. A offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
3: Ma che cosa ci fai tu con un'oltra cattolica?
4: L'amo, che tu ci credo o no.
2: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
5: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
2: L'energia contagiosa di Love Calamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno, al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
6: Radio Capital.
7: One Podcast.
8: Che film guardo stasera? Ve lo dico io, Betty Senatore. Non preoccuparti, affamato, ma non di te, almeno spero. Ecco una frase che non vorreste mai sentirvi sussurrare mentre vi trovate inginocchiati davanti a un coccodrillo che vi fissa con 2 occhi gialli grandi quanto la vostra paura. Se però siete Shu, la splendida Linda Kozlowski, e a pronunciarla è Mick Dundee, il grande Paul Hogan, beh, allora forse può anche andare bene. O forse no, ma di certo non ve ne andrete più. Il film che vi consiglio in questa puntata è Mr. Crocodile Dundee. Siamo nel 1986. Un cacciatore di coccodrilli australiano con un coltello più grande del vostro braccio e un sorriso da furfante bonario sta per conquistare il mondo. E lo fa senza nemmeno sforzarsi troppo. Mick Crocodile Dundee è una guida nell'entroterra australiano. Un uomo che ha imparato a resistere a morsi di coccodrillo, caldo asfissiante e solitudine. Dopo essere sopravvissuto miracolosamente all'attacco di un bestione che gli ha distrutto la barca e ridotto una gamba a brandelli, Mick gestisce insieme all'amico Wally un'agenzia di viaggi dove l'avventura è garantita. E i clienti, si sa, amano le storie di chi è scampato alla morte. Tra questi arriva Shu, una reporter newyorkese in cerca di scoop sensazionali. La sua intenzione è semplice: intervistare l'eroe, documentare il suo mondo, tornare a casa e scrivere l'articolo della vita. Peccato che Mick non sia il tipo da interviste, è il tipo da vieni con me e vedrai.
9: Il mese scorso un tale nel territorio del nord è stato attaccato da un coccodrillo che con un morso gli ha staccato una gamba e l'ha lasciato lì a morire a centinaia di miglia dalla civiltà. Ma so che cosa deve aver provato lei o cosa proverei io qua fuori da sola.
10: Tu, qua giù da sola? Oh, non dureresti per 5 minuti.
8: E così Shu si trova in mezzo al nulla, tra canguri, serpenti e un coccodrillo di nome Bart, che nella realtà è morto nel 2024 a oltre 90 anni dopo essere diventato una star mondiale grazie alla scena in cui, attenzione, spoiler, attacca la donna mentre si inginocchia vicino a un ruscello. Il viaggio della giornalista nell'outback australiano è un susseguirsi di pericoli e risate. Ma quando Shu convince Mick a seguirla a New York, il film cambia marcia e diventa una delle commedie sullo scontro culturale più divertenti mai girate. Mick non ha mai visto un grattacielo, non sa cosa sia un ascensore e dormire in un letto matrimoniale lo confonde quasi quanto una scala mobile. Ma ha una dote rara: non si scompone mai. Affronta la metropoli con la stessa calma con cui affrontava i coccodrilli ed è irresistibile. Nel frattempo, il ricchissimo padre di Shu vuole che la figlia si sposi con un uomo facoltoso,

0: Ma l'amore, si sa, non segue i piani dei genitori, e tra la reporter sofisticata e il cacciatore ruvido che non sa tenere le posate ma sa guardarti dritto negli occhi, nasce qualcosa di vero. Il film è stato un fenomeno mondiale. Realizzato con un budget inferiore a 10 milioni di dollari, è diventato il film australiano con il maggior incasso di sempre, il secondo più visto negli Stati Uniti nel 1986, e ha lanciato verso la fama planetaria Paul Hogan, all'epoca già noto in Australia come comico. Hogan, che aveva 47 anni quando interpretò Dundee, vinse un Golden Globe come miglior attore in una commedia. Il film ebbe anche una candidatura all'Oscar per la sceneggiatura originale. Non male per un cacciatore di coccodrilli. Le riprese si svolsero in gran parte nel Parco Nazionale Kakadu, un'area remota del Northern Territory, che dopo il film divenne una meta turistica ambita. È stato uno dei primi esempi di set jetting ante litteram. La gente voleva vedere dove Mick aveva combattuto con i coccodrilli, e ancora oggi si organizzano tour a tema. La storia vera che ispirò il personaggio è quella di Rod Ansell, un allevatore e cacciatore di bufali che nel 1977 sopravvisse per 2 mesi nell'entroterra australiano dopo che la sua barca si era rovesciata. Ansell morì tragicamente nel 1999, ma la sua leggenda vive attraverso Mick Dundee. E poi c'è la coppia, perché nella vita Paul Hogan e Linda Kozlowski si innamorarono sul set. Si sposarono nel 1990, ebbero un figlio di nome Chance e restarono insieme fino al 2014. Kozlowski, dopo il terzo capitolo della saga, lasciò le scene. Hogan, invece, è rimasto per sempre il Mr. Crocodile australiano che ha fatto sognare il mondo. Mr. Crocodile Dundee è disponibile a noleggio sulle principali piattaforme. Fazzoletti 0 su 5. Popcorn 4 su 5. Lo consiglio perché non ci sono effetti speciali, non ci sono supereroi, c'è un uomo con un cappello, un coltello e la battuta pronta. Buon divertimento! Per questa settimana abbiamo terminato. Che film guardo stasera? Lo scrivo e lo conduco io, Betty Senatore. Montaggio, Lele Rastelletti. Supervisione tecnica, Gabriele Rosi. Responsabile della produzione, Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.
1: La notte, il meglio della musica e Radio Capital.
2: This is
3: Gold, Gold, Gold,
2: Gold.
1: Da questo momento
3: Capital Gold,
1: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
2: Capital Gold.
3: Shh. Listen to the night.

0: Capital Gold.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.